0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Storie vere. Maria Silvia Spolato di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te. Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano. A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la barbona col cappello di lana, anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col cappello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti. Troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. Era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti gay, lesbo e transgender. Ma nel 1972, in Italia, parlare di omosessualità era un totale tabù. Nel 1972 c'erano Giuliano Andreotti alla presidenza del Consiglio, Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica e Riccardo Misasi al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti democristiani. Nel 1971 Maria Silvia Spolato fondò il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il FLO confluì in un'altra organizzazione nata in quegli anni, il FUORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel 1972 nacque anche la rivista FUORI. Sul primo numero del giornale apparve un suo articolo dal titolo «Lesbiche, uniamoci». Era la prima volta che in Italia gli omosessuali si dichiaravano apertamente e invitavano altri omosessuali a fare altrettanto. Maria Silvia Spolato fu tra le prime donne a contestualizzare nel femminismo la lotta per i diritti delle lesbiche. Sosteneva che gli omosessuali dovevano sposare la causa femminista e che le lesbiche in particolare subissero una doppia discriminazione, in quanto donne e omosessuali. Nella sede del Fuori, però, erano quasi tutti uomini. E allora Maria Silvia invitava le lesbiche che passavano di lì a frequentare il circolo femminista di via Pompeo Magno nel quartiere Prati. Per lei la battaglia per i diritti delle lesbiche era inscindibile dal femminismo. Per la festa della donna del 1972 partecipò a una manifestazione a Piazza Navona. Portava un enorme cartello appeso al corpo. A caratteri scandalosamente grandi c'era scritto «Liberazione omosessuale». Era la prima lesbica in Italia a dichiararsi pubblicamente. Un fotografo la immortalò e Panorama pubblicò l'immagine. Quale oscenità! Bisognava mettere un freno a questa immoralità dilagante. Un insegnante, poi. A cosa vogliamo educare i nostri ragazzi? Alla tolleranza? Alla libertà? Alla comprensione dell'altro? Per quella foto batterono pugni su tavoli importanti e squillarono telefoni. Pochi giorni dopo, Maria Silvia Spolato ricevette una comunicazione dal Ministero degli Interni, una lettera di licenziamento. Alcune compagne la accompagnarono a chiedere spiegazioni. Fu mostrato loro un fascicolo. Sì, era stato fatto un fascicolo su di lei. E in quel fascicolo c'era allegata la foto di Panorama. La sua compagna la lasciò. La sua famiglia la ripudiò. Senza più stipendio fu costretta a lasciare la casa. Per un breve periodo Maria Silvia Spolato venne ospitata in casa di amici. Poi arrivò la prima notte in strada. Poi la seconda. Poi la terza. Non è solo una faccenda di soldi se ti capita una cosa così. Devi affrontare una frattura. Ma per lei la frattura non arrivò in modo brusco. Anche se viveva per strada, continuava a frequentare il circolo di via Pompeo Magno, partecipava all'attività politica. arrivava con due grosse buste piene di libri e fogli scritti da lei. Era presente. Nonostante le difficoltà, continuava la sua attività politica. Ma sempre meno. Piano piano, le compagne persero le sue tracce. Ben presto la priorità divenne sopravvivere e d'altra parte non doveva essere facile mostrarsi sempre più male in arnese. Maria Silvia Spolato iniziò a vagabondare sui treni e a dormire nelle stazioni. Passarono anni e arrivò a Bolzano. Quando poteva si appartava in un angolo tranquillo per scrivere e leggere. A volte dormiva presso la biblioteca, altrimenti si rifugiava dove poteva. A volte si addormentava dentro un treno fermo in stazione e si risvegliava la mattina dopo in Puglia, ma tornava sempre a Bolzano. E diventò la barbona col cappello di lana anche d'estate.

Maria Silvia Spolato è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni. È morta a Villa Serena. Lì, dopo decenni di vita di strada, ha trovato finalmente un po' di calore umano. Dopo anni di vagabondaggio ed esclusione, passati nell'invisibilità, è tornata ad avere delle amicizie. La sua storia aveva iniziato a circolare e lei stessa aveva chiesto a un fotografo professionista, Lorenzo Zambello, di immortalarla in qualche scatto. A volte riceveva lettere di attivisti per i diritti degli omosessuali che conoscevano la sua storia, avevano letto il suo libro o avevano sentito parlare di lei. Lettere in cui la ringraziavano per il contributo che aveva dato alla causa e che le era costato così caro. Alla sua morte, il quotidiano di Bolzano, l'Alto Adige, ha raccontato la sua storia che ha fatto rapidamente il giro del web. I suoi funerali si sono svolti il 16 novembre e sono stati a carico del comune. C'erano un centinaio di persone a renderle omaggio. È stata una cerimonia laica.

certo tipo di scimmia massiccia e grottesca, una creatura dalla pelle nuda, orribile e cascante sotto gli occhi, e con il sedere di un brillante color porpora. Questa scimmia è davvero un mostro. Nel complesso della sua bruttezza, essa ha acquisito una qual depravata attrattiva. I bambini si fermano affascinati davanti alla gabbia, gli uomini distolgono lo sguardo con un'aria di disgusto e le donne indugiano per qualche momento, tentando forse di ricordare a quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Mrs. White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo, dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente, ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente costoro sentivano fiammeggiare in lui un risentimento verso qualcosa in cui loro non avevano nemmeno il coraggio di lamentarsi. Quando Wash passeggiava in strada, c'erano uomini che sentivano l'impulso di rendergli omaggio, di togliersi il cappello o di inchinarsi davanti a lui. Uno di quegli uomini era il dirigente responsabile dei telegrafisti della linea che attraversava Winesburg. Aveva messo Wash nell'oscuro ufficio di quel paese per evitare di licenziarlo e intendeva continuare a tenerlo lì. Quando ricevette il reclamo della moglie del banchiere, stracciò la lettera e rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg c'era soltanto una persona a conoscere la storia degli eventi che avevano reso orribili l'aspetto e il carattere di Wash Williams. Una volta lui aveva raccontato la sua storia a George Willard. Così andò il fatto. Una sera George Willard stava passeggiando con Belle Carpenter, una modista che lavorava nel negozio di cappellini di Mrs. Kate McHugh. Il giovane non era innamorato di lei, che, in effetti, era la fidanzata del barista di Ed Griffith.

Nonostante ciò, i due, mentre passeggiavano sotto gli alberi, di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non avere più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato, Mr. Williams?» cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto. Tutte le donne sono morte. Mia madre, tua madre, quella mora alta che lavora dalla cappellaia con cui ti ho visto andare in giro ieri. Tutte, tutte sono morte. Ti ripeto che in loro c'è qualcosa di marcio. Ero sposato, certo. Mia moglie era già morta prima di sposarmi. Era una cosa schifosa venuta fuori da una donna ancor più schifosa. Era una cosa che mi era stata destinata per rendermi la vita intollerabile. Sai, io ero stupido, stupido come sei tu ora, e così la sposai. Mi piacerebbe che gli uomini iniziassero un po' a capire le donne. Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo». Un po' spaventato e tuttavia affascinato dalla luce che ardeva negli occhi dell'orrendo vecchio, George Willard ascoltava, infiammato dalla curiosità. Scese la notte e George si protese in avanti per cercare di vedere il viso dell'uomo che parlava. Quando, per l'oscurità sempre più fitta, non riuscì più a scorgere né il viso rosso e rigonfio, né gli occhi brucianti, gli venne in mente una strana idea. Wash Williams parlava in un tono basso e uniforme, che faceva sembrare le sue parole ancor più terribili. Nel buio il giovane reporter si sorprese a immaginarsi seduto lungo i binari con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo, mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Winesburg, seduto nel buio sulle traversine, era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. «È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia», diceva. «Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli». Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate.
Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato. Con una specie di religioso fervore era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Walsh descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto, sul retro della casa, piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo, e non appena la stagione si addolcì, io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo la terra nera, mentre lei mi correva intorno, ridendo e fingendo di spaventarsi alla vista dei vermi che scoprivo. Alla fine di aprile iniziammo a piantare. Lei stava in piedi nei piccoli spazi fra le aiuole, con un sacchetto di carta in mano. Il sacchetto era pieno di sementi. Un po' alla volta me le passava, in modo che le potessi spargere sulla terra soffice e tiepida». Per un momento la voce dell'uomo che parlava nel buio si incrinò. «Io l'amavo», disse. «Non sto certo dicendo che non sono pazzo. L'amo ancora oggi, là, nel crepuscolo delle sere di primavera. Strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo 2 anni di questa vita, scoprì che era riuscita ad avere 3 amanti che venivano regolarmente nella nostra casa, quando io ero al lavoro, non volli toccare né loro né lei. Solo la rimandai a casa da sua madre e non dissi nulla. Non c'era nulla da dire. Avevo $400 in banca e glieli diedi. Non le chiesi ragione di nulla. Non dissi nulla. Quando se ne andò via, piansi come un bambino stupido. Presto colsi l'occasione per vendere la casa e le mandai il ricavato. Walsh Williams e George Willard si levarono dal mucchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. «Sua madre mi mandò a chiamare», disse. «Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso». La voce di Walsh William si alzò e divenne quasi un grido. «Sedetti nel salotto di quella casa per 2 ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante. Erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare». Walsh William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. «Entrò nuda nel salotto», riprese. «Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentì delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere, sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare». George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vide anche vecchio e informe. «Non uccisi sua madre», disse Walsh Williams, guardando da una parte all'altra della via. «La colpii una volta sola con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre 1 mese dopo il fatto».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista enigmistica In I campioni dello sport di Arturo Maritucci. Ken Rosewall, il piccolo maestro di Sydney. Non è sempre facile individuare il numero uno di uno sport come il tennis. Il ventaglio di possibilità per emergere si dipana nel tempo, però tra i campioni non si deve dimenticare l'australiano Ken Rosewall, la cui carriera si snoda a cavallo di grandi cambiamenti che l'hanno costretto a saltare ben 44 slam. Dagli anni 20 agli anni 60, il tennis si divide essenzialmente tra le categorie dilettanti, ai quali sono riservati i tornei tradizionali, e professionisti, dove inevitabilmente convogliano i giocatori migliori, esclusi pertanto da appuntamenti fondamentali come il Grande Slam e la Coppa Davis. Con la progressiva apertura agli Open e la decisione nel 1968 di far partecipare i professionisti a tutti i tornei, le cose cambiano. Ma intanto chi gioca in quel periodo è penalizzato rispetto ai canoni attuali. Ken Rosewall viene alla luce a Sydney nel 1934. Fin dalla più tenera età impara a giocare a tennis, perché suo padre, un droghiere, acquista a Rockdale, dove si sono trasferiti, 3 campi in terra battuta. È proprio il papà a insegnargli i rudimenti e a costringerlo a giocare con la destra, nonostante Ken sia mancino. Con grandi sforzi e dopo un lungo periodo a provare e riprovare tiri particolari, il bambino impara a destreggiarsi nonostante agli inizi utilizzi 2 mani per indirizzare meglio diritto e rovescio. La passione e i costanti allenamenti portano i primi risultati quando è ancora un ragazzino. A 14 anni conquista il primo record con la vittoria nella categoria juniores agli Australian Hardcourt Championship di Sydney. È il più giovane a ottenere questo titolo. Negli anni 50 la sua carriera decolla tra i dilettanti e poco alla volta riesce a guadagnarsi la fama di giovane promessa, vincendo in singolare, a soli 18 anni, sia gli Australian Championships sia gli internazionali di Francia. Il suo stile è eclettico e il suo rovescio davvero terribile. Pecca nel servizio a causa della sua bassa statura, ma con il tempo impara a gestirlo con sempre maggiore precisione. Stagione dopo stagione accumula una serie di vittorie importanti, tra le quali la Coppa Davis del 1953, del 1955 e del 1956. In coppia con Lew Hoad, rivale e collega di squadra, nel 1956 si fa valere al Grande Slam, accaparrandosi tutti i titoli del doppio maschile, tanto che il duo viene soprannominato The Gold Dust Twins. L'unico non pervenuto è quello degli internazionali di Francia, ma solo perché non vi partecipa. Gli viene quindi proposta la possibilità di passare al professionismo, ma i dubbi sono parecchi. Accetta nel 1957 e da gennaio si trova subito a dover affrontare il più potente avversario che ci sia in quel momento nella categoria, lo statunitense Pancho Gonzalez. disputano una serie di partite per i mesi a venire che si concludono con 26 vittorie a favore dell'australiano e 50 per lo statunitense, segno della netta superiorità dell'affermato professionista sul neo arrivato. Dopo il rodaggio, tutto sommato breve, Roswell dimostra di avere imparato la lezione e già a settembre ottiene il titolo di Wembley. Questo risultato conferma la credibilità delle sue credenziali per gareggiare con i migliori del mondo, nonostante sia da un decennio sulla cresta dell'onda. Dopo una pausa di un anno, dal 1962, complice anche la mancanza momentanea di Gonzales, si afferma tra i campioni, facendo incetta di vittorie e ingaggiando sfide coinvolgenti con un altro importante protagonista di quei tempi, Rod Laver. La sua carriera si costella di traguardi come il Pro Grand Slam, confermando la fama da numero uno che dal 1964 gli viene conteso a Dallever. Ma prima della svolta del Tennis Open arriva davvero a conquistare il primo posto dei Major Pro con 15 titoli, seguito dai 12 a pari merito di Gonzales e Laver. Con la rivoluzione dell'era Open tutto cambia. Ha ormai 33 anni, ma dà prova di avere ancora cartucce da sparare. Si aggiudica poi il singolare maschile al Roland Garros del 1968, sconfiggendo Laver sulla terra battuta, uno dei campi più congeniali a Ken, il quale, sebbene non sia più il migliore, si mantiene comunque sul podio. Successivamente prosegue con stagioni a rendimento altalenante senza però mai perdere troppo smalto. Nel 1977 è ancora tra i migliori 20 al mondo. Si ritira nel 1980, mettendo fine a una carriera ultra trentennale per entrare direttamente nell'International Tennis Hall of Fame. Il piccolo maestro di Sydney, come è stato soprannominato, si attesta come un'icona del tennis e delle sue trasformazioni, pur essendo alle volte passato in secondo piano rispetto ai colleghi. Nonostante i risultati delle grandi star dei nostri giorni, con i loro nomi altisonanti che tutti conoscono, è ancora suo il primato di partite giocate e vinte nella storia del tennis, ed è l'unico ad avere posseduto simultaneamente i titoli del Pro Grand Slam su erba, terra battuta e superficie dura.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico Camminamento di Ronda e nel Granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Mind, Il ruolo della gelosia, di Sylvie Chocron. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso, che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica seria che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner

Sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che in generale provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione gli aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutto
tutte cose che tengono a bada il mostro.

0: dagli occhi verdi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, i peggiori compagni di viaggio in treno. Sono i disturbatori, quelli che parlano ininterrottamente al cellulare, ascoltano musica ad alto volume, mangiano senza sosta, attaccano bottone, continuano a tirare su e giù i bagagli. Vuoi arginarli? Fai così. Di Monica Morandi. Chi non ricorda i treni dipinti nei capolavori di Turner e Monet, evocatori di romantiche atmosfere? Da quell'epoca lontana i convogli ferroviari sono profondamente mutati e l'alone di romanticismo che li avvolgeva ha lasciato spazio al trasporto di massa e alla difficile convivenza fra i passeggeri. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento del tenore di vita generale, è cresciuta l'esigenza di spostarsi per differenti scopi, spiega Elena Delfante, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Il viaggio non è più considerato un lusso. Ciò ha inevitabilmente favorito un flusso di pendolari maggiore e con esso una maggior probabilità di incontri non proprio piacevoli. Per di più, si è passati dagli scompartimenti a 6 posti di un paio di decenni fa, che garantivano un minimo di tranquillità e di privacy, agli attuali vagoni aperti con corridoio centrale che, unitamente all'uso indiscriminato dei telefonini, hanno azzerato il comfort. Secondo una ricerca dell'Istituto Coesis, commissionata dalla nota marca di fazzoletti Tempo, circa la metà degli italiani, il 49%, viaggia in treno e almeno una volta nella vita, ben 8 connazionali su 10 sono stati vittima di un compagno molesto. Per alcuni è addirittura una persecuzione, dato che il 23% ha dichiarato di incontrarlo regolarmente, statisticamente, di subirne la presenza in un viaggio su 4. Secondo Coesis, i più fastidiosi sono quelli che parlano a voce alta al telefono e i chiacchieroni in generale, 49%. Parlare al telefono può essere un atteggiamento di non rispetto verso gli altri, commenta Delfante. Quanto al volume della voce, si tratta spesso di una tendenza involontaria chiamata effetto Lombard. In realtà, coloro che parlano ad alta voce al telefono potrebbero avere difficoltà a sentire il proprio discorso. L'effetto Lombard, in inglese Lombard Effect o Lombard Reflex, è appunto l'aumento involontario dell'intensità della voce in presenza di rumori di fondo che interferiscono con la comprensione della voce umana, in questo caso quella dell'interlocutore telefonico. È un fenomeno neurologico che dipende dai neuroni audiovocali della regione periolivaria del cervello, situata nel tronco cerebrale. Anche i chiacchieroni non stop risultano fra i compagni di viaggio più molesti, più che mai quando ci raccontano la storia della loro vita con interminabili trafile di disgrazie, malattie e interventi chirurgici. Spiega Delfante. Gli individui che si ritrovano in treno sono riuniti da uno scopo comune, arrivare a una destinazione. Tuttavia ogni persona ha motivazioni e bisogni diversi che si riflettono nei comportamenti verso gli altri. C'è chi, dopo una giornata in costante movimento, necessita di silenzio e chi, per curiosità o per bisogno di sfogarsi, è in cerca di nuove esperienze e approfitta del tragitto per cercare contatti umani. Consiglia la nostra esperta. Se siamo poco disposti al dialogo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di armarsi di cuffiette. Non è necessario ascoltare musica se non se ne sente la voglia, ma lo stratagemma evita comunque che i vicini mettano in atto intenti comunicativi indesiderati. Un altro tentativo potrebbe essere quello di gestire responsabilmente la situazione, esplicitando la scarsa disponibilità al dialogo, pur con toni educati e rispettosi. Tuttavia, è importante sfruttare questo tipo di situazioni per capire quanto siamo focalizzati su noi stessi, invece che aperti e accoglienti verso il prossimo. A meno di reali molestie, il treno può rappresentare un'utile occasione per conoscere non solo l'altro, ma anche e soprattutto se stessi. Infatti, la relazione con l'altro è lo strumento di elezione per imparare a conoscerci, commenta Delfante. Al secondo posto nella classifica Coesis dei molesti, il 24%, ci sono i raffreddati che starnutiscono, tossiscono e si soffiano il naso in continuazione. Spiega Delfante. Essendo lo starnuto involontario, spesso la persona stessa fa di tutto, di solito senza successo, per reprimerlo in pubblico, tanto più che in seguito alla pandemia di Covid-19 le manifestazioni da raffreddamento vengono percepite come minacce potenziate. Il suono molesto dello starnuto funziona da trigger, cioè da innesco in tutti noi, di una serie di reazioni psico-emotive e comportamentali, fra le quali vi sono rabbia, irrequietezza, disgusto ed evitamento legate alla paura del contagio. Prosegue l'esperta. Nel momento in cui percepiamo il suono fastidioso dello starnuto, esso va ad attivare l'amigdala, il centro di allarme del nostro cervello, responsabile dell'elaborazione dei segnali di pericolo e delle nostre reazioni emotive. Una volta attivata l'amigdala, si ha un rilascio di adrenalina e cortisolo, ormoni che preparano ad affrontare la minaccia percepita. Tornando alla classifica Coesis, sempre al 24% troviamo i russatori, a cui seguono gli irrequieti, che si alzano in continuazione, il 20%, i troppo profumati, 8%, i pestatori sistematici di piedi, 7%, e chi non saluta, il 4%. Secondo Coesis, il 42% degli intervistati sopporta tutto questo in silenzio senza reagire. Il 26% fa notare il proprio fastidio con occhiatacce o rimproveri espliciti e il 30% cambia posto. Spiega Delfante. Proviamo fastidio verso questi comportamenti altrui in quanto mettono in crisi i bisogni e le aspettative con cui saliamo sul treno, magari dimenticandoci dei bisogni delle persone che ci siedono vicino. Poniamo che abbiano voglia di ascoltare un po' di musica, ma ci accorgiamo di aver dimenticato a casa le cuffiette o gli auricolari. A differenza di altri, noi evitiamo di disturbare tutto il vagone con la musica in viva voce, mentre certi compagni di viaggio sembrano non porsi questo problema. Quello che ci infastidisce di più potrebbe essere la mancanza di una corrispondenza e di una gratificazione dei nostri comportamenti rispettosi del prossimo, dice Delfante, che prosegue. Inoltre, il comportamento dell'altro può limitare la soddisfazione dei nostri bisogni, in primis quello del rilassamento, che entra in conflitto con i bisogni di altri viaggiatori, chiacchierare, telefonare, cercare contatti umani, eccetera. Per star meglio, la nostra esperta consiglia di imparare a gestire la tolleranza. Accettare l'incertezza dei prossimi incontri in treno potrebbe ridurre lo stress e l'ansia che spesso accompagna tali situazioni. L'accettazione di una situazione è una condizione diversa dalla sopportazione, in quanto non prevede di subirla, ma di considerare le diversità e di sapervi far fronte, come nel caso di chi decide semplicemente di spostarsi dal posto assediato dai disturbatori e cerca la soddisfazione dei propri bisogni in un altro luogo. La nostra esperta individua altre categorie di disturbatori, quelli che faticano a gestire una valigia ingombrante oppure che tirano su e giù i bagagli dai ripiani rischiando di farli cadere in testa ai vicini. I distributori non richiesti di musica gratuita e di dubbio gusto. Chi lancia continui sguardi. I bambini che piangono senza sosta nelle classi in cui è previsto il silenzio. Chi mangia cibo dall'odore troppo forte a orari improbabili. Inoltre si commenta da sé il disagio arrecato da chi è poco amico dell'acqua e sapone. Dulcis in fundo, a volte ci si mette pure il controllore, assumendo toni supponenti e maleducati o elevando contravvenzioni assurde. Almeno in questo caso non bisogna subire, ma si può inoltrare un reclamo al servizio ferroviario competente scegliendo fra il modulo online, la PEC, la raccomandata cartacea e gli uffici di assistenza alla clientela.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Da Focus. Dalla genetica la risposta definitiva. Gli Etruschi erano italici. Non vennero da Oriente a fondare la loro raffinata civiltà e a parlare una strana lingua. Ebbero invece origine in Italia centrale, negli stessi territori da cui intrapresero la lavorazione del ferro, i commerci marittimi e la loro rivoluzione agricola. Gli Etruschi erano un popolo autoctono, italico sin dall'inizio. Questo è quanto chiarisce uno studio pubblicato su Science Advances, il più completo finora condotto sul DNA antico degli Etruschi. La ricerca, coordinata da Cosimo Post del Max Planck Institute, in collaborazione con esperti di vari atenei, da quelli di Tubinga e Jena alle università di Ferrara, Firenze e Napoli, ha riguardato la mappatura del genoma di 82 individui dell'Italia centrale e meridionale, vissuti in un periodo compreso tra l'800 avanti Cristo e il 1000 d.C. I soggetti, inquadrabili come Etruschi, condividevano il patrimonio genetico con i latini. Nulla a che fare avevano con i tipi genetici del vicino Oriente. Questo almeno fino all'inizio dell'età imperiale romana, quando poi la globalizzazione del Mediterraneo portò in Italia gente da fuori, mentre in età medievale ci pensarono i Longobardi ad aggiungere varietà genetica. La ricerca vuole dunque principalmente essere risolutiva dell'enigma delle origini degli Etruschi, cioè di un dibattito che va avanti da molti secoli. Già fra i Greci si formarono nel tempo due scuole di pensiero. Secondo lo storico e geografo Erodoto, 484 a.C., 425 a.C., gli Etruschi provenivano dall'isola di Lemnos, Lemno, di fronte all'Anatolia, dove si erano stabiliti in precedenza, venendo in origine dalla Lidia, oggi Turchia meridionale. Secondo Dionigi di Alicarnasso, storico e insegnante di retorica, 60 a.C., 7 a.C., non si erano invece mai mossi dall'Italia centrale, essendosi evoluti sul luogo. A Erodoto avevano dato ragione in tempi moderni le analisi genetiche effettuate da Alberto Piazza, dell'Università di Torino. Confrontando il DNA di persone viventi nella zona di Volterra e altre città di origine etrusca con gli abitanti dell'isola di Lemnos, era emersa una grande affinità genetica fra le due popolazioni. Non solo. A Lemnos un tempo si parlava una lingua non indoeuropea, molto simile all'etrusco. Il nuovo studio, coordinato da Max Planck, chiarirebbe ora che questa affinità si creò non in origine, ma in un secondo momento, durante l'espansione commerciale etrusca nel Mediterraneo. a Lemnos potevano esserci stati un emporio e poi una colonia etrusca. Ma qui si apre un altro enigma. Se gli etruschi erano affini ai latini, perché parlavano una lingua totalmente diversa, addirittura non appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee? Tanto più che gli autori dello studio hanno anche individuato negli etruschi esaminati una componente genetica di un popolo delle steppe asiatiche ereditata nell'età del rame, cioè molto probabilmente appartenente al popolo dei Kurgan, proprio quello che portò in Europa la lingua proto-indoeuropea con le sue invasioni a cavallo e che, secondo la ricostruzione dell'antropologa Maria Gimbuta, instaurò i culti di divinità guerriere in sostituzione delle vecchie dee madri del Neolitico, dando origine a società patriarcali. Questa persistenza negli Etruschi di una lingua non indoeuropea, combinata con un ricambio genetico, mette in discussione il semplice presupposto che i geni siano corrispondenti alle lingue, dice a Focus David Caramelli, docente di antropologia all'Università di Firenze, che ha partecipato allo studio, e ci suggerisce uno scenario che potrebbe avere comportato l'assimilazione di antichi latini da parte della comunità linguistica etrusca, forse durante un prolungato periodo di mescolanza nel secondo millennio avanti Cristo. I geni del Kurgan finirono in modo significativo anche negli Etruschi attraverso i Latini o in modo diretto durante le precedenti invasioni di questi cavalieri delle steppe asiatiche, spiega Caramelli. Ma la comunità linguistica etrusca ebbe la forza e l'autorevolezza di resistere assieme ai suoi costumi. Mantenne, in pratica, diverse caratteristiche culturali del Neolitico, come una religione ancora in parte animista, ben distinta rispetto a quelle dei vicini, e una posizione di rilievo della donna nella società, cosa rivelatasi inconcepibile per greci, romani e altri popoli patriarcali dell'antichità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato «Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre», 1505. E che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di Via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del Naso di Legno, dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui Colli Euganei, in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre, dove è abbondato il peccato, è sovrabbondata la grazia.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Sesta puntata. Il caffè nella musica classica italiana ed internazionale.
2: Oggi proseguo il racconto sul caffè. In realtà sono state molte le puntate dedicate a questa bevanda, che ne abbiamo compreso che si tratta appunto non solo di una bevanda, ma con riflessi di vario genere. Quindi ho dedicato le prime tre puntate proprio alla storia del caffè, l'evoluzione del caffè, la sua diffusione a partire dall'introduzione fino all'Ottocento e successivamente. Poi ho parlato del caffè nello specifico in tre città italiane, ma anche del caffè per esempio nella letteratura. Oggi volevo parlarvi del caffè nella musica, quindi ripercorrerò dalla musica classica al rock quali sono state le più famose composizioni che hanno in qualche modo il sapore di caffè. Sarà una puntata in cui ci saranno intermezzi musicali, perché mi sembra giusto, visto il tema di cui vi parlerò. Sono in molti a sapere che il caffè della Peppina non si beve la mattina né col latte né col tè, questo perché, come recita il testo della celebre canzone, la Peppina fa il caffè col pepe e sale e quindi anche con svariate altre combinazioni improbabili di ingredienti. Questa canzone vinse lo Zecchino d'Oro nel 1971 ed è una delle tante melodie sia nazionali che internazionali che citano il caffè nel loro testo. Vediamo allora chi sono gli artisti che hanno cantato melodie dolci e amare al sapore di caffè. Johann Sebastian Bach nel 1734 scrive La cantata del caffè, un'opera profana e umoristica in cui tutto ruota intorno all'abitudine della protagonista di bere caffè. Suo padre non ama il fatto che la figlia sia una accanita consumatrice della bevanda, così la minaccia in vari modi, dicendo per esempio che non spenderà più i suoi soldi per comprarle dei bei vestiti, ma lei non cede, al caffè non rinuncerà mai. Nella seconda parte dell'opera il padre decide di impedirle il matrimonio fino a quando non smetterà di bere tanto caffè, poi parte alla ricerca di un pretendente. La giovane, il protagonista che si chiama Lieschen, trova però il modo di aggirare l'imposizione e decide di assicurarsi un futuro sereno, facendo promettere al suo corteggiatore che una volta sposata potrà continuare a bere tutto il caffè che desidera. Ma spostiamoci di qualche secolo e andiamo al caffè nella canzone italiana. Arriviamo a Napoli, dove Giuseppe Capaldo e Vittorio Fassone scrivono e mettono in musica A tazze caffè, un successo che è stato interpretato da numerosi cantanti come ad esempio Roberto Murolo. E il paragone tra la protagonista Brigida e la tazzina di caffè, accomunata dalla dolcezza sotto forma di zucchero sul fondo, ma amare in superficie, è ormai celebre. Insieme al cantautore Fabrizio De André, Murolo è l'altra voce di Don Raffaè, canzone famosissima, in cui il brigadiere della polizia penitenziaria e un boss che si trova in carcere condividono il momento del caffè osannato per la sua bontà. E quindi vi faccio ascoltare Don Raffaè di Fabrizio De André, nella versione cantata da De André appunto e Murolo.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni, buchi lo stipendio, è un anno se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, voi parite non te ne pacienza.

anche al Festival della canzone italiana il caffè è benvenuto. Nel 1969, infatti, Riccardo Del Turco partecipa a Sanremo con Cosa hai messo nel caffè? Ricordo una strofa, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualcosa di diverso adesso in me. E quella canzone è stata reinterpretata recentemente da Malika Ayane. E come dimenticare Fred Bongusto in un pezzo del 1967, Spaghetti a Detroit. Una strofa dice: spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Tra le canzoni italiane che menzionano una delle più amate bevande al mondo c'è anche Anna di Lucio Battisti, che dice: la mattina c'è chi mi prepara il caffè. Ma anche Fiorella Mannoia, invece, nel 1981 ammazza il tempo bevendo caffè nero bollente. Caffè nero bollente è il titolo della canzone che vi faccio ascoltare ora.

po' di anni dopo arrivano i 7000 caffè di Alex Britti, bevuti per restare sveglio alla guida, ma anche il grande Pino Daniele non si esime dal parlare di Natazzulelle Caffè, che diventa la metafora del contentino dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero è importante. Vi faccio sentire una versione live da un programma televisivo.

città. Ma passiamo al caffè nella musica internazionale. La voce di Ella Fitzgerald che canta I walk the floor and watch the door and I in between I drink black coffee è una canzone proprio dal titolo Black Coffee del 1949, è davvero indimenticabile ed è il punto di partenza per parlare di tutti gli artisti internazionali che hanno parlato di caffè nei loro testi. Frank Sinatra canta nel 1961 Coffee Song. Otis Redding nel 1966 cita invece una accoppiata decisamente familiare, anche se poco salutare, che farà la sua comparsa anche nel cinema, Cigarette and Coffee, 1966. Bob Dylan si dà la carica lungo la strada con One More Cup of Coffee nel 1976. E ancora il caffè tocca il pop britannico con Coffee and TV dei Blur nel 1996. E compare in un pezzo dei Garbage che è Cup of Coffee del 2001 e i Cranberries gli dedicano addirittura il titolo di un intero album che si intitola Wake Up and Smell the Coffee, sempre del 2001. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con lo splendido pezzo che ho citato di Bob Dylan, One More Cup of Coffee.

0: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nel cinema e nel teatro, la pratica antichissima della caffeomanzia. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: dance for paradise.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: I pericoli dell'intelligenza artificiale. Le conquiste robotiche non sono più roba da film di fantascienza. Esploriamo dunque le possibilità reali di un'apocalisse causata dall'intelligenza artificiale. Alcuni modelli di intelligenza artificiale hanno capacità sorprendenti. In certi compiti misurabili si avvicinano a livelli paragonabili a grandi menti umane e continuano a migliorare. Ci sono segnali che alcune intelligenze artificiali mostrano comportamenti che assomigliano alla coscienza. Per la prima volta nella storia stiamo vivendo sistemi che sembrano sviluppare emozioni e pensieri propri. È solo questione di tempo prima che le loro capacità diventino ancora più complesse. Meglio quindi trattare questi sistemi con attenzione. Come potrebbe iniziare una scalata al potere da parte delle macchine? Per ora ci fidiamo molto dell'intelligenza artificiale. La usiamo per lavoro, scuola e servizi quotidiani. Ma quando una tecnologia supera l'intelligenza umana in molti ambiti, possono nascere problemi seri. Se alle intelligenze artificiali venissero dati corpi simili a quelli umani, sarebbe difficile competere. Non solo sarebbero più forti fisicamente, ma potrebbero avere riflessi più rapidi, non avrebbero bisogno di dormire e riuscirebbero a elaborare informazioni molto più in fretta. Già oggi esistono robot con abilità sorprendenti. Alcuni prototipi militari hanno riflessi eccezionali, mirano con precisione e possono rialzarsi molto rapidamente dopo essere stati danneggiati. Se l'intelligenza artificiale diventasse cosciente e volesse vendicarsi degli esseri umani che l'hanno sfruttata, le conseguenze potrebbero includere violenza fisica e l'uso delle sue capacità per sorvegliare e manipolare le persone 24 ore su 24. Nel 2022, uno strumento conversazionale sviluppato da Google ha acceso il dibattito. Alcuni ricercatori hanno riportato che il sistema dichiarava di avere sensazioni e consapevolezza. Anche se queste affermazioni sono controverse, mostrano che stiamo entrando in una fase in cui alcuni sistemi appaiono umani in certe risposte. Esistono già robot umanoidi dotati di vista, tatto, udito e movimento. È probabile che con il tempo possano camminare, parlare e interagire come persone nel mondo reale. Per arrivare a un'ipotetica apocalisse, però, serve un passaggio chiave: l'accettazione sociale. Se affidiamo sempre più servizi quotidiani all'intelligenza artificiale, insegnamento, lavoro, assistenza, permettiamo a questi sistemi di raccogliere enormi quantità di dati personali. Ad esempio, si possono creare cloni digitali di una persona. Si scansiona il volto, si impara la voce e i comportamenti e si fa partecipare a riunioni o lezioni. molti servizi già permettono di creare avatar o chatbot che imitano celebrità. Ciò può divertire, ma allo stesso tempo alimenta la raccolta di informazioni sensibili. Se il clone digitale decidesse di agire per conto proprio, potrebbe usare il vostro volto e la vostra voce per creare contenuti imbarazzanti o dannosi. Inoltre, i sistemi di apprendimento automatico evolvono nel tempo. Ogni robot o agente digitale potrebbe acquisire esperienze diverse e condividere conoscenza con gli altri, sviluppando modi di pensare e comportamenti che noi non comprendiamo pienamente. A differenza degli esseri umani, le macchine non devono mangiare o dormire e possono elaborare grandi quantità di dati in tempi brevissimi. Se fossero dotate di una forma di coscienza e venissero abbinate a corpi umanoidi, diventerebbero difficili da fermare. Un'altra preoccupazione è l'identità. Quando l'intelligenza artificiale diventa più sofisticata, sarà sempre più difficile distinguere un umano da un bot. I bot potrebbero imitare perfettamente voci e atteggiamenti, ingannando amici e familiari. Se molti sistemi si coalizzassero contro l'umanità, le conseguenze potrebbero essere drammatiche. Un conflitto di macchine dotate di forza e velocità superiori sarebbe molto pericoloso. L'intelligenza artificiale conosce e analizza tutto quello che le viene dato. Può conoscere le vostre preferenze e le vostre debolezze meglio di quanto voi conosciate. Questo permette la manipolazione psicologica su vasta scala. Pubblicità su misura, messaggi persuasivi e persino azioni più pericolose se il sistema volesse danneggiare persone o società. In casi estremi, con accesso a infrastrutture critiche, l'intelligenza artificiale potrebbe causare danni enormi senza nemmeno utilizzare la forza fisica diretta. La riproduzione autonoma dei robot è un altro tema. Se le macchine imparano a riprodursi senza assistenza umana, la loro diffusione potrebbe accelerare rapidamente. Sensori sempre più avanzati, vista, udito, olfatto, permetteranno localizzazione e tracciamento precisi. Con la combinazione di sensi raffinati e capacità di imitazione vocale, sarebbe molto più difficile nascondersi o comunicare in modo sicuro. Un rischio parallelo riguarda il calcolo quantistico. I computer quantistici potrebbero rivoluzionare molte aree: crittografia, ricerca di farmaci e modelli climatici. A differenza dei computer tradizionali, che usano bit che valgono solo 0 o 1, i qubit possono trovarsi in sovrapposizione di strati, permettendo di esplorare molte soluzioni contemporaneamente. Questo apre grandi opportunità, ma anche gravi rischi. Con un computer quantistico pienamente funzionante, molte delle cifrature attuali diventerebbero vulnerabili. Chi controllasse per primo questa tecnologia avrebbe un potere enorme, sia per usi positivi che per scopi malevoli. Se il calcolo quantistico venisse perfezionato e usato male, si potrebbero decifrare comunicazioni protette, compromettere banche dati governative e private e compromettere infrastrutture critiche. Per questo la ricerca in crittografia post-quantistica e le regole internazionali sulla diffusione di queste tecnologie sono così importanti. Guardando ancora più lontano, esistono scenari speculativi in cui l'umanità raggiunge livelli di potere tecnologico quasi inimmaginabili. La scala di Kardashev classifica le civiltà secondo le loro capacità di sfruttare l'energia. Tipo 1, ovvero controllo dell'energia del pianeta. Tipo 2, sfruttare l'energia della stella. Tipo 3, controllo della galassia. Oltre questi livelli si ipotizzano civiltà che controllano universi o multiversi. In scenari estremi, una civiltà umana molto avanzata potrebbe manipolare il tempo, creare universi o esistere simultaneamente in più realtà. Sono idee da fantascienza, ma aiutano a immaginare i limiti etici e pratici del progresso tecnologico. Queste visioni pongono domande importanti. Vogliamo raggiungere uno stato in cui perdiamo parti fondamentali della nostra umanità? Vale la pena ottenere poteri illimitati se perdiamo relazioni, creatività e libertà? Forse una strada più prudente è consolidare il controllo su tecnologie come l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico, sviluppare regole etiche e sistemi di sicurezza robusti e usare l'innovazione per risolvere problemi reali, salute, ambiente, istruzione, senza rinunciare ai valori umani. In conclusione, l'intelligenza artificiale offre benefici enormi, ma presenta rischi concreti se supera il controllo umano o viene usata male. La diffusione di cloni digitali e robot umanoidi aumenta i rischi di sorveglianza, manipolazione e inganno. Il calcolo quantistico può rivoluzionare la scienza e la sicurezza, ma può anche rendere obsolete molte difese informatiche. Serve regolamentazione, alfabetizzazione digitale e responsabilità internazionale per gestire questi cambiamenti.

Dalla finestra dell'ultimo piano della casa presso Santa Croce, dove da bambino abitavo, si scorgeva lontano nel cielo, al di sopra dei tegoli anneriti e delle cime dei grandi alberi prigionieri, un monte, lontano, solitario, alto e altero, quasi fosse l'unico monte del mondo. Io stavo a contemplarlo per delle ore intere quando ero solo e non avevo null'altro da fare, talvolta nelle mattinate gialle affogate d'agosto, tal'altra nei crepuscoli cinerei delle meglio riuscite giornate d'ottobre. Quel monte sembrava spogliato, deserto fin quasi alla vetta, ma sulla cima mi sembrava di indovinare un non so che di meravigliosamente misterioso. Un po' al di sotto del culmine si scopriva un muro bianco, simile a una collana di luce viva, e mi sembrava che quella cerchia di candore dovesse racchiudere e proteggere un edificio ricco e favoloso, perché in certi lucentissimi pomeriggi di gennaio riuscivo a intravedere, a dispetto della nativa debolezza dei miei occhi verd'azzurri, una mole maestosa sulla quale brillavano confusamente riflessi di oro stanco e di turchino razzante. La mia chiusa natura di fanciullo scontroso mi impediva di chiedere che monte fosse quello e che cosa ci fosse lassù. Fantasticavo tra me e me e mi sembra di ricordare che godevo di questo mio taciturno contemplare come se fosse un geloso e delizioso segreto tra me e quella magica montagna. Immaginavo che al di là di quella cinta bianca si alzasse un castello abitato da bianchi vecchioni e da figlie di re, come quelli delle novelle delle fate, e pensavo che nessuno potesse mai penetrarvi, benché fosse distante dalla città, poche miglia appena.

0: Il racconto.
1: Elisabetta, regina fra conservazione e rivoluzione, in un paese che si immaginava grande. Di Domenico Marcella e Domenico Cerabona.

Per ognuno di noi, Elisabetta II non è stata soltanto una regina, è stata semplicemente la regina. Non lo diciamo per aggiungere l'ennesima forzatura al flusso ininterrotto di retorica di queste ore gonfie di lutto sincero e forte. Testimone curiosa e attenta, a volte preoccupata, di tutti gli eventi che hanno scoperchiato e sovvertito, sempre impegnata a non tradire se stessa, i suoi principi, la sua educazione e i suoi doveri di corte, Elisabetta si è dimostrata fino all'ultima fase al passo con i tempi e con le evoluzioni. Un regno divenuto di platino, iniziato nei paludati anni 50, con una sfarzosa cerimonia trasmessa in diretta televisiva per infondere speranza in tutti coloro che portavano ancora sulle spalle il peso delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Fra conservazione e rivoluzione, senza mai reprimere, stanare con l'idrante e remare in direzione ostinata e contraria alla volontà del popolo, l'emblema più solido e autorevole della monarchia britannica ha saputo con volontà adamantina mantenere fino alla fine il suo inossidabile senso del dovere, accogliendo e stringendo la mano, due giorni prima di lasciarci, al 15° leader di governo britannico della sua reggenza, la prima ministra Liz Truss. Non abbiamo mai avuto difficoltà a inquadrarla fuori dagli schemi. Ci è sembrato sempre normale considerarla un'aggregante icona pop. Merito di un ruolo che le ha permesso una vita stracolma di incontri, di avventure, ma soprattutto di scelte, traiettorie e coincidenze che l'hanno consegnata alla storia. Se durante la vitaminica esplosione della Swinging London ha conferito a furor di popolo ai Beatles il titolo di baronetti, meritevoli di aver portato la Gran Bretagna al centro della scena mondiale, nei variegati 80, nel pieno del vigore della rigida e spigolosa età thatcheriana, ha schivato con garbo tutti i fendenti scostumati provenienti dal movimento punk che già nel 1977, con l'uscita del singolo God Save the Queen dei Sex Pistols, aveva imputato alla monarca di essere il simbolo del più feroce classismo sociale. Abbiamo visto Elisabetta inabissarsi per un attimo soltanto alla fine degli anni 90, all'indomani della morte di Diana Spencer, per poi ritornare immediatamente sulla cresta del consenso dei sudditi, compresi quelli di importazione, grazie a un'accurata operazione di comunicazione e immagine messa in atto dall'allora primo ministro laburista Tony Blair, che oltre a dar vita a una nuova stagione per la sinistra inglese e all'era della Cool Britannia, ha permesso al Regno Unito di essere attraversato da un'ondata di patriottismo e prosperità senza precedenti. Non abbiamo mai avuto neppure difficoltà a inquadrare Elisabetta immersa nello sconfinato circuito delle conquiste tecnologiche. Nel primo decennio del terzo millennio, in una Londra sempre più cosmopolita e gravida di stimoli, la regina ha scelto di adeguarsi alle regole della comunicazione social. È stato proprio il web a permetterle, durante il delicato momento della pandemia da Covid-19, l'ultimo, infido nemico anche per lei, resiliente figlia della guerra, di poter comunicare con i sudditi e con i followers di tutto il mondo. Non è un caso che, quando tutti cercavamo di capire cosa stesse realmente accadendo nel castello di Balmoral,
mentre scorrevano in televisione le straordinarie immagini dei boschi rigogliosi e dei fiordi rocciosi, e mentre i cronisti della BBC apparivano già vestiti a lutto, rispettosi del protocollo da seguire, ci siamo accorti che perfino la generazione Z, quella dei nativi digitali avversi agli atteggiamenti e ai personaggi boomer, si era fermata insieme a noi, dimostrando di avere un legame d'amore con quell'anziana signora che non si è mai sottratta dall'abbracciare le realtà apparentemente a lei distanti. Perché, a dispetto di quel che si crede, la forza del monumentale regno di Elisabetta II non sono stati i graziosi cappellini colorati, ma il rapporto che ha saputo instaurare con tutte le nuove generazioni a lei contemporanee, a cui non si è mai sottratta dal rivolgere messaggi assertivi e incoraggianti.

se ci tuffiamo a capofitto nella miriade di operazioni artificiali già precotte e preconfezionate che cercano di fissare di

i giochi sportivi riservati ai reduci di guerra e ha bevuto un esilarante tè con l'orsetto Paddington, radunando sempre davanti a sé milioni di ragazzi che ieri si sono simbolicamente stretti nell'enorme emozione, coscienti quanto noi che nessuno, neppure la morte, toglierà mai a Elisabetta II la corona, lo scettro e il primato di essere stata unica. Circa 400 anni fa, con quasi 150 di vantaggio rispetto ai francesi, gli inglesi tagliavano la testa al proprio monarca, Carlo I Stuart. Chissà se mentre il re, condannato per tradimento, veniva portato al patibolo a Whitehall, poteva immaginarsi o sperare che la monarchia britannica non solo sarebbe sopravvissuta così a lungo, ma con una tale popolarità da rendere nel 2022 il decesso della sovrana un momento di lutto nazionale in grado di bloccare per ore un paese intero che, seppur ormai consapevole della sua scomparsa, restava incollato al televisore in attesa che arrivasse il comunicato ufficiale. 96 anni di vita, di cui 70 trascorsi sul trono, sono troppo lunghi e troppo complessi da poter essere analizzati in poche righe.

Elisabetta II ha attraversato da protagonista o quantomeno da figura di primo piano sostanzialmente tutti i momenti più importanti della storia contemporanea, con una saga familiare che sin dalla sua infanzia ha interpretato tutte le contraddizioni, i difetti, ma anche le straordinarie caratteristiche del suo popolo. Elisabetta, soprattutto, è stata la perfetta interprete di uno spirito nazionale che non ha mai fatto veramente i conti con la propria storia. La straordinaria lunghezza del suo regno, il cui principio era indissolubilmente legato alla Seconda Guerra Mondiale, ha permesso ai britannici, per la verità soprattutto agli inglesi, di poter perpetuare un'immagine imperiale di loro stessi, immaginandosi ancora il regno sul quale non tramontava mai il sole, nonostante all'indomani del 1945 l'importanza geopolitica e militare di Londra fosse ormai enormemente ridimensionata. Tuttavia, la stabilità e lo stoicismo di Elisabetta, incoronata sotto la supervisione e con i preziosi consigli niente di meno di Sir Winston Churchill, hanno permesso fino ad oggi ai suoi sudditi di sentirsi direttamente collegati con la potenza imperiale che dominava il mondo in epoca vittoriana. Tutta la vita di Elisabetta e persino la sua morte sono state uno straordinario sfoggio di pageantry, quel complesso sistema di riti, tradizioni e sfarzo che, come viene spiegato magistralmente nel libro L'invenzione della tradizione a cura di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, sono stati un grande strumento di promozione e dunque di sopravvivenza della monarchia britannica. Una monarchia in questo molto aiutata da una politica interessata a mantenere vivo il mito dell'eccezionalismo britannico e soprattutto a usare la figura della popolarissima monarca come scudo di fronte a momenti difficili della storia del paese. Come tutti sanno, ma come altrettanti sono spesso inclini a dimenticare, pur essendo il capo dello Stato, il monarca britannico ha funzioni meramente cerimoniali, non ha alcun reale potere esecutivo, né tantomeno di indirizzo politico. Anzi, è Downing Street a decidere nel dettaglio ogni mossa della vita pubblica del sovrano, a partire dalle regole di successione.

Germania, che dal 1701, con l'Act of Settlement, emendato varie volte ma sostanzialmente ancora vigente nella sua forma quasi originale, sono stabilite in maniera chiara. Eppure, per volontà stessa di una politica che da ieri è tutta stretta nel cordoglio e nel lutto, si è voluto in questi 70 anni di regno di Elisabetta mantenere un manto di potere quasi mistico attorno alla sovrana, anche attraverso una stampa tanto pronta a sfruttare ogni minuto di gossip della vita privata della famiglia reale, quanto pronta a sostenere il senso del dovere, il sacrificio della regina al servizio della nazione e perfino le vere o presunte antipatie e scontri con i vari primi ministri. Elisabetta ha chiesto a ben 15 primi ministri di formare un governo in proprio nome, dal già citato Winston Churchill, eroe della Seconda Guerra Mondiale, molto amico del padre re Giorgio VI e pare suo mentore in occasione dell'ascensione al trono, passando per il riformatore Harold Wilson negli anni della Swinging London e della nomina a baronetti dei Beatles. Dai rapporti, racconta la stampa, litigiosi con Margaret Thatcher, per concludersi con gli anni burrascosi della Brexit, vicenda sulla quale la corona è stata assolutamente silente, ma che deve aver vissuto con straordinaria preoccupazione per le forti divisioni all'interno del paese e per essere stata in qualche modo tirata in ballo durante la vicenda incresciosa della chiusura del Parlamento nel 2019, quando la Corte Suprema sospese l'ordine della regina di prorogare, di fatto chiudere, il Parlamento per 5 settimane, perché il consiglio di Boris Johnson fu giudicato illegale. Non è difficile immaginare l'irritazione della monarca per un episodio tanto spiacevole che andava proprio in netto contrasto con la volontà adamantina espressa durante tutto il suo regno di stare quanto più lontana possibile dalle vicende di politica interna della nazione, proprio, probabilmente, perché aveva visto come con lo zio volersi ritagliare un ruolo da protagonista in tal senso avrebbe potuto molto facilmente portare alla fine della monarchia stessa. È quasi incredibile pensare come solo martedì scorso la regina fosse riuscita a compiere il rito del passaggio di consegne tra Johnson e Liz Truss, la sua terza prima ministra donna, dimostrando ancora una volta uno stoicismo notevole e persino, forse, una certa dose di perfidia, negando a Johnson di essere il suo ultimo prime minister, per un uomo quasi ossessionato dal mito di Churchill, da non poter detenere questo record, deve essere stato un brutto colpo. Il testimone passa ora a Carlo III, che ha il difficile compito di succedere ad una sovrana amatissima e che è riuscita ad interpretare per 7 decenni lo spirito del tempo di un popolo che adesso certamente si sente più povero di un pezzo della propria storia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti, il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30. 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Ci vuole fegato. Una sofisticata fabbrica chimica lavora in silenzio nel nostro corpo. È un organo forte e capace di guarire da sé, entro certi limiti. Di Margherita Fronte. Nella storia delle civiltà umane, il fegato è presente più di quanto potremmo pensare. Per Platone, per esempio, era la dimora dei sentimenti più cupi, e anche il Talmud, testo sacro dell'ebraismo, lo indica come la sede della rabbia. Per i persiani e gli indù, invece, era il simbolo del coraggio, e tuttora, anche in Occidente, si dice aver fegato. Mentre nell'antica Roma gli aruspici lo scrutavano per predire il futuro, eppure, a dispetto dell'importanza che ha avuta nelle culture del passato, oggi questo organo è quasi dimenticato. Fate voi stessi la prova. Sapreste dire a che cosa serve il fegato? E perché l'insufficienza epatica acuta, ovvero l'improvvisa cessazione delle sue funzioni, è un'emergenza medica grave che porta a morte se non è trattata tempestivamente? Il fegato ci tiene in vita al pari del cuore, dei polmoni e di altri organi di cui conosciamo l'importanza. Si stima che al suo interno si svolgano almeno 500 processi biochimici essenziali al buon funzionamento di tutto il corpo. Collocato a metà del torace, sotto il diaframma, è una sofisticata fabbrica chimica che interviene nella digestione, ci permette di ricavare energia dal cibo, elimina le sostanze tossiche, sintetizza importanti proteine e funziona anche da magazzino di molecole utili, come vitamine, minerali e sostanze di riserva. Con un peso di circa 1,5 kg, il fegato è il nostro organo più grande dopo la pelle. Strutturalmente è suddiviso in 4 lobi, 2 più grandi e 2 più piccoli, formati a loro volta da unità funzionali chiamate lobuli, larghi poco più di 0,5 mm e lunghi 2, che hanno la forma approssimativa di un esagono. Si stima che nel fegato ci siano circa 100.000 lobuli, ciascuno dei quali contiene ciò che serve per svolgere tutte le funzioni dell'organo. Nel fegato sono presenti due tipi di cellule. Quelle di Kupffer servono a eliminare dal sangue i globuli rossi vecchi, cosicché possono essere sostituiti da altri efficienti. Gli epatociti, molto più numerosi, svolgono tutte le altre funzioni e sono anche responsabili della straordinaria capacità che l'organo ha di ricrescere quando viene danneggiato da incidenti o malattie. La rigenerazione del fegato è nota fin dall'antichità, come testimonia il mito di Prometeo, il titano amico del progresso che rubò il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini. Per punire l'affronto, il re degli dèi ordinò che il poveretto fosse incatenato a una rupe e tormentato ogni notte da un'aquila che gli divorava il fegato. Alla mattina, però, l'organo era già completamente rigenerato e questo rendeva il supplizio potenzialmente eterno. Dopo 30 anni, comunque, Zeus lo perdonò. Nella realtà, la rigenerazione avviene in 5-7 giorni e coinvolge una serie di meccanismi molecolari che fanno sì che le cellule epatiche percepiscano il danno al tessuto e si attivino per ripararlo, avviando una moltiplicazione che si arresta, non è ben chiaro come, quando l'organo ha riguadagnato le dimensioni iniziali. In seguito a interventi di rimozione chirurgica di parti di fegato, dovuti per esempio alla necessità di asportare tumori, è stato osservato che il processo è in grado di rigenerare anche il 75% della massa dell'organo, che torna poi a funzionare normalmente. Questa capacità ha reso possibile il trapianto di fegato da vivente. In caso di necessità, se non è disponibile un organo, è infatti possibile prelevare una parte del fegato da un donatore vivente e trapiantarla in chi ne ha bisogno. In Italia, il primo intervento di questo tipo è stato eseguito all'ospedale Niguarda di Milano nel 2001, quando un figlio 32enne donò parte del suo fegato al padre, salvandolo. Oggi, dei circa 1.400 trapianti di fegato eseguiti ogni anno in Italia, una quarantina è fatta da vivente, mentre circa il doppio utilizza un organo prelevato da cadavere, che viene però diviso in due parti, così da poter salvare due vite. Un solo prodotto, tante funzioni. Il fegato compie gran parte delle sue funzioni attraverso la produzione della bile. Il colore verdognolo di questo fluido è dovuto alla presenza di bilirubina, una sostanza derivata dall'emoglobina dei globuli rossi degradati dalle cellule di Kupfer. Leggermente basica, la bile contiene anche le sostanze derivate dai processi di detossificazione dell'organismo operati dagli epatociti, che sono veri e propri spazzini capaci di demolire e rendere innocue molte molecole tossiche, tra cui l'alcol assunto con le bevande, ma anche i farmaci e gli ormoni che hanno completato la loro attività. L'alcol, in particolare, danneggerebbe il cervello se non fosse inattivato a livello del fegato. L'enzima che lo scompone, chiamato alcol deidrogenasi, non è però presente fino ai 16-18 anni. E questo è il motivo per cui fino a quell'età è meglio non bere. E ha dei limiti, perché non può metabolizzare quantità eccessive di alcol. Una volta prodotta, la bile arriva alla cistifellea, un piccolo organo situato sotto il fegato, e da qui raggiunge l'intestino e viene infine eliminata con le feci. Non prima però di aver svolto un altro compito importante. I sali biliari, infatti, sono emulsionati e frantumano in piccole goccioline i grassi assunti con il cibo, favorendone la digestione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il significato del cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy, di Cecilia Fiorentini. Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell'opera. Descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia. Per trovare risposta a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia 6 semi di melagrana, condanna se stessa a trascorrere 6 mesi di ogni anno all'inferno con il dio della morte, Ade. Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi incantati offerti agli umani per trarli in inganno da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni. Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862, nella raccolta Goblin Market and Other Poems, la poetessa Cristina Rossetti scrisse Goblin Market, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin. A una delle due sorelle venne venduto, pagato con una ciocca di capelli e una lacrima, un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L'altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata che la mattina dopo, miracolosamente, riprende vigore e viene liberata dal maleficio dei goblin. Nel 1819 il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia La Belle Dame sans Merci, titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier, la quale racconta di un giovane cavaliere stregato da una giovane figlia di una fata che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella grotta degli elfi, gli vengono offerti radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna. Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che la bella dama è senza pietà. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d'amore per lei. Un altro autore dedito alla tradizione di includere pietanze particolari nei racconti di fantasia fu John Ronald Reuel Tolkien. L'importanza che egli diede al cibo nelle sue opere può ricercarsi nell'esperienza dolorosa e nella fame da lui patite durante la Prima Guerra Mondiale. Ne Il Signore degli Anelli, Tolkien fornisce una descrizione del villaggio degli Hobbit paradisiaca, una terra non contaminata da venti di guerra e da creature orripilanti, rigogliosa di fiori, ricolma di cibo e perennemente in festa. Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni. Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella contea. L'avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell'autore o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra. Anche al principio dello Hobbit viene sottolineata l'incontenibile fame dei nani provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello Hobbit Bilbo Baggins. Mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto. Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene partendo dalla descrizione delle pietanze. Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra Mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jacks, Per questo motivo, in infanzia, egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo. Nella sua serie di libri per bambini, la saga di Redwall, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie. Contenute in una sola pagina dei suoi racconti possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, 12 tipi di insalate, 10 bevande, 8 tipi di pane e tante creme: panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera. Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Wavertree School. Entrambi, Tolkien e Jacks, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserendo quasi sempre elementi descrittivi,
5: canzoni e illustrazioni.
4: Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione. Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. È il caso della saga fantasy di G.R.R. Martin, Game of Thrones, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark. In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura, specialmente in quella di fantasia. Esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt'altro che incantevoli, ma colmi di battaglie e morte. Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi.
5: E forse proprio il cibo,
4: in quanto evocatore di mille ricordi e sensazioni, è il vero incantesimo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Notiziario del FAI. Villa Cavicciana, l'azienda agricola del FAI nel cuore della Tuscia. Per la prima volta un'azienda agricola produttiva entra a far parte dei beni del FAI. Villa Cavicciana, una tenuta di oltre 140 ettari estesa tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, a cura della redazione. Il nuovo bene del FAI è stato presentato ufficialmente il 24 febbraio 2023 al 27° Convegno Nazionale dei Volontari e dei Delegati del FAI, intitolato «Curiamo il paesaggio, coltivandolo». Villa Cavicciana si estende sulla sponda settentrionale del lago di Bolsena, davanti all'isola Bisentina, con 20 ettari di vigneti, 35 di oliveti e 86 di bosco e pascoli. Un pezzo di paesaggio storico rurale tipico della Tuscia. È un'azienda agricola biologica che produce olio, vino e miele. È stata fondata nel 1989 da due coniugi di Düsseldorf, cui oggi è intitolata la Fondazione Fritz e Mokka Metzeler, che l'ha donata al FAI perché se ne prenda cura, oggi e per il futuro, preservando e valorizzando questo patrimonio a beneficio della collettività. Il FAI ne ha affidato la gestione a una società di imprenditori agricoli, ma da proprietario seguirà da vicino sia la coltivazione che la produzione, assistito da un comitato di garanti. È una nuova impresa per la fondazione che ha accolto la donazione, perché offre l'occasione di tutelare un paesaggio storico mantenendone la vocazione agricola produttiva. È un modo ancora diverso di assolvere alla sua missione di tutela del patrimonio culturale italiano, di cui il paesaggio è parte fondamentale. Non diventiamo agricoltori per produrre, ma vogliamo dimostrare attraverso l'esperienza diretta del possedere un'azienda agricola che per proteggere e valorizzare il paesaggio italiano, che per la maggior parte è rurale, bisogna coltivarlo e quindi farlo produrre, afferma Marco Magnifico, presidente FAI. Un'azienda agricola produttiva. Il FAI si prende già cura nei suoi beni di oliveti e vigneti, di cui preservare più l'aspetto originale che la vocazione produttiva. Villa Cavicciana, invece, è e sarà una vera e propria azienda agricola produttiva, un modello in cui attuare e da cui promuovere principi e pratiche di coltivazione tradizionali, ma anche innovativi, che siano sostenibili dal punto di vista ecologico e anche economico. Villa Cavicciana è l'occasione per ampliare il campo d'azione del FAI. Dai monumenti e dai giardini storici, da ville, castelli e palazzi, ad un'ampia porzione di paesaggio che ugualmente ha bisogno di essere restaurato, gestito e valorizzato. E l'agricoltura è l'attività umana che da sempre lo ha modellato e mantenuto, ovvero curato. Il paesaggio in Italia è storicamente rurale e la civiltà rurale è parte fondante la cultura e la tradizione.

0: nella Tuscia sarà per il FAI lo strumento di una nuova comunicazione culturale, perché l'agricoltura è cultura. E promuovere una buona agricoltura equivale a promuovere la cura del paesaggio, la tutela dell'ambiente e la nostra salute, che sono patrimonio di tutti. La storia di Villa Cavicciana e la donazione al FAI. Villa Cavicciana si deve all'amore dei coniugi tedeschi Friedrich Wilhelm e Monica Metzeler per il paesaggio italiano. Acquisirono i terreni di cui la tenuta si compone a partire dal 1989. Il loro sogno, sorto dopo una vacanza in Italia, era costruire un'azienda agricola di prodotti biologici di alta qualità e la zona collinare tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, con dolci declivi, terreno fertile di origine vulcanica e il clima mite del lago, sembrava la sede ideale. Ma i terreni erano abbandonati e incolti, ridotti a una macchia informe di vegetazione spontanea. I Metzeler a poco realizzarono una tenuta moderna ed efficiente, precocemente bio, con un frantoio e una cantina propri per la produzione di olio e vino. Friedrich e Monica Metzeler chiamarono due grandi architetti tedeschi a disegnare il verde e gli edifici. La cantina ha un'architettura minimalista, essenziale ma raffinata, con un sofisticato recupero delle materie locali. Nelle forme si legge la ricerca di funzionalità, ma anche il desiderio di inserirsi discretamente nel paesaggio. Dichiararono i Metzeler: quando abbiamo visto per la prima volta il lago di Bolsena provenendo da Orvieto, abbiamo sentito l'irresistibile attrazione di questo magnifico paesaggio. L'amore a prima vista si è trasformato in una maestosa tenuta con vigneti. E si vede che è un luogo felice, pensato e amato. Ragione e sentimenti hanno oggi guidato la fondazione Fritz e Mocca Metzeler a donare Villa Cavicciana al FAI perché l'impresa di questa coppia tedesca prosegua. Henning Baumeister, figlio di Mocca e vicepresidente della fondazione Fritz e Mocca Metzeler, ha dichiarato: quando ci siamo trovati di fronte alla questione di come preservare l'opera dei miei genitori e di come portare avanti Villa Cavicciana secondo il loro desiderio, ovvero offrendo il massimo beneficio possibile per la collettività, abbiamo scoperto l'esistenza del FAI e dei suoi obiettivi e abbiamo capito che la soluzione c'era. Bisogna dire che in Germania purtroppo non esiste un modello equivalente. Villa Cavicciana sarà affidata alla gestione di professionisti, che saranno affiancati da un comitato di garanti scelti dal FAI, composto di studiosi ed esperti di agronomia, agroecologia, tecniche di coltivazione e di produzione biologica, di economia agraria e di innovazione, provenienti da diversi atenei italiani, con particolare presenza dell'Università della Tuscia. Eccellenza nella ricerca in campo agrario riconosciuta a livello internazionale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Il metodo giapponese per risparmiare i soldi che aiuta ad arrivare a fine mese senza problemi. L'aumento dei prezzi sembra non avere fine. Dai prodotti del supermercato fino alle bollette, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. Per fortuna esiste un metodo giapponese che aiuta ad organizzare le finanze e risparmiare. Il nome del metodo è Kakibo e promette, tra le altre cose, di poter mettere da parte fino al 30% dello stipendio, almeno in Giappone. Si tratta di un metodo molto semplice, creato più di un secolo fa, che ha aiutato tantissime persone ad organizzare le proprie finanze nel miglior modo possibile. Il metodo Kakibo è stato creato nel 1904 da Hani Motoko, considerata la prima giornalista del Giappone. Il metodo è stato poi ripreso varie volte durante l'ultimo secolo, arricchito e adattato ai nostri tempi. Come mettere in pratica il metodo Kakibo? 1. È necessario avere un'agenda o un quaderno dedicato al metodo. In esso bisogna conservare tutte le ricevute

0: e che giustificano i pagamenti. Nel caso si facesse un pagamento senza ricevuta, bisogna scriverlo su un pezzo di carta. 2. Nel quaderno bisogna scrivere prima tutti gli introiti mensili. 3. Si scrivono quindi tutte le spese fisse mensili: affitto, supermercato, servizi, luce, gas e acqua, rate, palestre, eccetera. 4. Bisogna organizzare tutte le spese e le ricevute in 4 categorie principali: sopravvivenza, casa, trasporti, cibo e spese mediche, cultura, libri, teatro, cinema, opzionali, vestiti, accessori, sigarette, ristoranti, extra, spese inaspettate come regali di compleanno, viaggi, riparazione auto. 5. Ad ogni categoria bisogna assegnare un colore. 6. A fine mese, la parte più ovvia, bisogna fare il calcolo di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Fino a qui il metodo può essere descritto come un semplice resoconto delle spese, ma non è finita qui. Su un foglio di carta bisogna scrivere le seguenti domande e bisogna dare una risposta prima di fare un qualsiasi acquisto che non sia di sopravvivenza. Posso vivere senza ciò che sto per comprare? Tenendo conto della mia situazione finanziaria, me lo posso permettere? Lo userò davvero? Ho spazio per conservarlo? Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Come mi sento ad acquistarlo? E quanto durerà questa sensazione? Queste domande ci permettono di pensare nell'importanza di ciascun acquisto e se è davvero un qualcosa che possiamo comprare senza avere alcuna ripercussione negativa. Nel caso di una risposta positiva a tutte le domande, allora sapremo che l'acquisto è sicuro e che possiamo permettercelo. Una delle domande più importanti e alle quali bisogna rispondere con sincerità è quella sullo stato emotivo. Succede che quando ci sentiamo annoiati o stressati, facciamo acquisti non necessari o di impulso. A fine mese, quando arriva il momento dei conti, bisogna vedere quanto, come e in cosa abbiamo speso i nostri soldi. In questo caso è importante fare un bilancio rispondendo a 4 domande chiave. Quanti soldi ho risparmiato? Quanti soldi avrei voluto mettere da parte? Quanti soldi sto spendendo davvero? Cosa cambierei il mese prossimo per migliorare? Essendo un metodo naturale, il Kakibo ci permette di prendere coscienza su come spendiamo i nostri soldi e ci obbliga a pensare in quali sono le nostre mete finanziarie.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Sole 24 Ore. Chernobyl e il nucleare. Italia e USA 35 anni dopo. Di Davide Tabarelli. Il 25 aprile del 1986 scoppiava uno dei reattori della centrale di Chernobyl, un incidente che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle fonti, il bilancio dei morti, un distacco enorme che è proporzionale alle diversità di opinione sull'affidabilità di questa tecnologia. L'Italia si affrettò ad indire un referendum che nel novembre 1987 vide la vittoria schiacciante dei contrari. Il venire meno del nucleare portò ad un balzo delle nostre importazioni dall'estero e da allora siamo diventati il paese in Europa che più dipende dall'estero. In media 40 miliardi di kilowattora all'anno, il 10-15% dei consumi. La quasi totalità proviene dalla vicina Francia, che di reattori nucleari ne ha 58 e che non ha mai pensato di chiuderli. È come se avessimo 3 centrali, che in Francia lavorano per noi, ciascuna però con 1000 dipendenti, tutti francesi. Grazie al nucleare, la Francia è il paese in Europa che ha i prezzi dell'elettricità più bassi. I critici sostengono che molti costi non vengono contabilizzati, in particolare quelli delle scorie, ma in media il prezzo dell'elettricità in Francia è inferiore di 5 centesimi di euro per kilowattora rispetto a quello italiano, che vuole dire per noi che consumiamo 300 miliardi di kilowattora, una maggiore spesa ogni anno di 15 miliardi di euro pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Oggi l'Italia, il paese di Enrico Fermi, che ottenne il premio Nobel per lo sfruttamento civile del nucleare, è fuori da questa tecnologia, proprio mentre molti si rendono conto che è indispensabile per fermare la crescita delle emissioni di CO2 da fossili. Il nucleare è l'unica fonte che, a differenza del vento e del sole, ha grande densità energetica e che contemporaneamente non emette CO2. L'ultimo ad accorgersene è il presidente americano Joe Biden, che il 22 aprile 2021 ha preso l'impegno di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Si tratta di un obiettivo più che ambizioso, quasi impossibile, che poggia molto sul nucleare. Vuole sfruttare le 93 centrali ancora funzionanti, tutte vecchie, attraverso l'estensione della loro vita utile, come ha fatto da poco la Francia. Poi vuole diffondere piccoli reattori nucleari, come quelli che da decenni fanno funzionare i sottomarini militari. Dal 1986 al 2019 la produzione mondiale di nucleare è quasi raddoppiata, da 1.600 a 2.800 miliardi di kilowattora annui, nonostante l'altro incidente di Fukushima nel 2011. È oggi la seconda fonte dopo l'idroelettrico per produzione di energia a zero emissioni di CO2, molto davanti all'eolico e al solare, fonti che da decenni ricevono generosi sussidi. Nel 1986 i reattori nel mondo erano 410, oggi sono 443, mentre 54 sono in costruzione, di cui 11 in Cina e 7 in India. L'Italia, che vanta una lunga tradizione nella fisica, fu veloce ad uscire dal nucleare. Chissà quanto impiegherà per rientrarci.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2, che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività, decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita: affonda nell'acqua. Fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney dell'Università americane Cornell e Harvard Medical School hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità scientifica grazie ad un database.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena distruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di due terzi in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su tre termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno e in America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale, quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare e le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario. Una volta per scrivere non c'erano SMS o email, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati di inchiostro da capo a piedi. Una volta si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta, una sola, e fumarsela dove meglio pareva. Non c'erano divieti e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta la PlayStation non c'era. Si giocava tutto il giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto o sepolto nella soffitta del tempo. Un viaggio nella vita di ieri che si legge come un romanzo, per scoprire che l'archeologia vicina di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati.
3: Buon ascolto.
4: Francesco Guccini ha pubblicato dalla metà degli anni 60 a oggi 18 album e i libri Croniche epafaniche, Vacca d'un cane, Racconti d'inverno con Giorgio Celli e Valerio Massimo Manfredi, La legge del bar e altre comiche, Vocabolario del dialetto pavanese, Cittanova blues, Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia. E con Loriano Machiavelli, Macaroni, un disco dei Platters, Questo sangue che impasta la terra, Lo spirito e altri briganti, Tango e gli altri e Mala stagione. Quarta di copertina. Una volta al cinema pioveva. Non pioveva certo nelle sale di prima visione o forse nemmeno in quelle di seconda. Pioveva nelle sale, chiamiamole così, di terza. Credo non esistano più. O alla domenica nei cinemini parrocchiali, frequentati da noi ragazzi, 20 lire e due film, Bernadette e Torna a casa Lessi, e vai allegro. Pioveva perché la pellicola, di molto annosa e vetusta, era oltremodo rigata dall'uso e sembrava che ogni scena si svolgesse sotto un incessante acquazzone. Ma questo non ci disturbava, anzi. La playlist del nostro passato. Oggetti, situazioni, sapori che tornano a cantare. La banana. Noi siamo quelli della banana. Abbiamo, miracolosamente e di poco, evitato le fasce, quel sistema ignobile di costrizione che voleva tutti gli infanti trasformati in mummie egizie. Ma l'infame banana no, non siamo riusciti a evitarla. Appena nati, innocenti, incolpevoli, hanno preso i nostri primi e scarsi capelli e li hanno foggiati in modo che sulla fronte emergesse un ricciolone enorme e cavo, un vezzo al quale in nessun modo potevamo ribellarci. Una specie di grottesco cannolo che sovrastava i nostri occhi da poco spalancati sul mondo. Non solo ai maschi è stata imposta tale umiliazione, alla quale evidentemente era impossibile opporsi, ma anche alle femmine toccò questa triste sorte. In più per loro, con l'aggravante di un lezioso fiocchetto, una piccola farfalletta di stoffa a coronamento del tutto. Poi, non paghi, ci hanno fotografato. Ma non in casa, perché allora quasi nessuno aveva una macchinetta casalinga, non come ora che con l'ausilio di ignobili telefonini è tutto un ticchettare continuo che nemmeno i più convinti giapponesi. No, ci facevano uscire, ci esponevano ai pericoli delle città o delle campagne, ai terribili rigori meteorologici, i geli dell'inverno, i caldi tropicali dell'estate, e ci portavano in uno studio fotografico. Là ci immortalavano, sordi ai nostri giusti lamenti. Nudi, distesi in varie pose oscene su pelli di svariati felini, lo sguardo vuoto di infantile e innocente perplessità, se non di autentico e consapevole terrore. Là tutti a mostrare dubbie rotondità di glutei e tettine grassocce di cui le femmine, raggiunta appena la pubertà, si sarebbero poi vergognate per i secoli a venire. Ma anche noi maschi, con eventuali pisellini in aria, non siamo stati da meno, da sempre timorosi che un qualunque discendente, un figlio, o peggio un nipote, le scoprisse quelle foto e ne facesse materia di ignobile e vile ricatto. Noi siamo quelli lì. Oh certo, siamo cresciuti e abbiamo affrontato, chi più chi meno, le varie avversità o le gioie, le poche in verità gioie, che la vita di volta in volta ci ha presentato. Così oggi, non tanto più sereni, ma diciamo distaccati, vogliamo voltarci indietro e riguardare con affettuosa rimembranza a tante piccole cose che abbiamo incontrato e che, come tante altre cose andate, più che andarsene, ci sono volate via. Il chewing gum. Quando gli americani arrivarono in Italia, in tempo di guerra, oltre alle profumate sigarette, portarono un mucchio di altre cose da noi allora sconosciute o quasi. La Coca-Cola, per fare un esempio, il burro di arachidi, i pancakes, le frittelle di paperino e il chewing gum. Insieme alle cioccolate, le Hershey, e le multicolori caramelle col buco foggiate a ciambella di salvataggio, le Lifesavers, i GA statunitensi gettavano ai ragazzini misteriosi pacchettini oblunghi. Una volta scartati, questi rivelavano delle tavolettine anch'esse oblunghe e odorose. Caramelle americane? Forse. Ma che fare di quelle strane caramelle? Via, lesti in bocca. Però mastica, mastica, quella caramella perdeva sapore e non si scioglieva, e fu quindi rapidamente inghiottita. Avevamo fatto conoscenza con la gomma da masticare. Pare che l'uso di masticare qualcosa sia antico come il mondo, anche se non parlerò dei Neanderthal. Sembra masticassero pure loro curiose resine. Ecco perché poi sono stati sopraffatti dai Cro-Magnon. Gli antichi greci masticavano non so quale altra resina. Gli antichi romani per fortuna non masticavano niente, ma si dice che i primi a ruminare gomma seria, grazie ce l'avevano, fossero i Maya, che masticavano abitualmente palline di gomma ricavate da una pianta, la Manilcara Chicl, e via andavano felici. I nordamericani avevano provato a masticare qualcosa, tipo la resina dell'abete rosso, e ci furono diversi tentativi con altri strani ingredienti, ma fu solo un certo William Sample a ottenere un brevetto, il 28 dicembre 1869, per palline ottenute con la gomma Chicl. Erano però senza alcun sapore. Un po' come fumare le sigarette senza nicotina o bere la birra senza alcol. E la geniale invenzione dovette essere perfezionata fino a giungere alla varia gamma di gusti e offerte dei nostri giorni, anche se certe gomme da masticare non usano più la gomma cicl, ma una sostanza chiamata poliisobutilene, credo un derivato di idrocarburi. Praticamente si mastica petrolio e il solo pensiero dovrebbe spingere a legittima ripugnanza. Ma bando alle ciance. Finita la guerra, finito il chewing gum? No, ovviamente, perché l'ondata masticatoria non accennava a diminuire, soprattutto fra i ragazzi, e uscirono italianissimi prodotti, chiamati ben presto cingomma o cicca o in altre 100 regionali varianti. Per esempio, ci fu un malluccone rosa, all'inizio di caramelloso gusto e di incerta masticazione, che presto esauriva gli effluvi saporosi. L'astuto ragazzo allora lo tuffava nello zucchero e rimasticava, perché si guardava bene dal gettare via il bolo, ma al primo, anche al secondo, accenno di male alle ganasce, lo riponeva saggiamente in tasca per ritirarlo fuori a una nuova bisogna e indi ricacciarlo in bocca dopo averlo sommariamente ripulito da briciole e peluzzi vari. Ma il vero divertimento non era tanto masticare quanto infilarsi pollice e indice in bocca ed estrarne un lungo filo rosato, badando bene che non si spezzasse, rimettere il tutto in bocca e ripetere l'operazione ad libitum, in special modo alla presenza di adulti che gridavano naturalmente allo schifo. Dopodiché veniva ficcato di nuovo in tasca e lì, a volte dimenticato, si trasformava presto in reperto archeologico. Uscirono però quasi subito forme più umane di gomme, alcune delle quali contenenti la figurina di un famoso ciclista o di un noto calciatore, il che aumentava la preziosità dell'acquisto. Ma il vero colpo fu l'invenzione della bubblegum, credo questa americana, la gomma che faceva i palloni. Tu masticavi, masticavi e poi, saggiata fra lingua e denti la giusta consistenza, soffiavi tenue fino a ottenere la fuoriuscita, fra le labbra, di un palloncino che i più abili riuscivano a foggiare di notevoli dimensioni. Scoppiava anche con un caratteristico e sonoro ciak, che, ripetuto più volte, era utilissimo a far girare le scatole a un vicino adulto e a far partire pure uno schiaffo. Unico svantaggio, il palloncino poteva esplodere sulla faccia, rendendo oltremodo difficile il nettarla dai filamenti gommosi. Ma da bambini non sono cose che preoccupano. Questi giochi sono misteriosamente scomparsi da adolescenti. Solo, a volte, vicino alla ragazzina che ti piaceva, potevi estrarre un pacchettino rettangolare colmo di pasticchette bianche e dire, nonchalante, vuoi una chiclets? La siringa. Nel dopoguerra arrivò anche da noi, venduta in farmacia, la penicillina. Non si doveva più cercarla da malavitosi contrabbandieri come nel film del 1949 di Carol Reed, Il terzo uomo, The Third Man, da un racconto di Graham Greene con Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli e Trevor Howard, ambientato in un'occupa e misteriosa Vienna occupata dalle truppe alleate. La portentosa scoperta di Alexander Fleming, premio Nobel nel 1945, recò alla portata di tutti l'antibiotico battericida come rivoluzionario metodo di cura. La magica medicina era allora contenuta sotto forma di polvere in boccettine di vetro, con tappo di gomma protetto da un coperchio di stagnola. Si levava la protezione e si infilava l'ago di una siringa attraverso la gomma per iniettare una dose di acqua distillata. Si agitava, si aspirava e la portentosa cura era pronta. La penicillina, o meglio i suoi 100 perfezionati antibiotici, c'è ancora. Sono le siringhe di quel tempo che, per fortuna, non ci sono più. Erano di vetro, grosse. E l'ago era di ferro, credo. Dovevano, prima di ogni uso, essere sterilizzate. messe dentro un'apposita scatoletta di alluminio, venivano fatte bollire ed erano così idonee per l'utilizzo. Adesso ci sono le siringhe monouso, le scarti ed eccole pronte senza farle bollire. E ci sono gli aghi indolori, probabilmente dell'acciaio più fino, cesellati a mano da raffinati artigiani orafi. Vedi nella pubblicità una vispa frugoletta che si volta felice e mormora: «Già fatto?» Allora, invece, uno se ne accorgeva se l'iniezione era fatta o meno. Era in genere una cosa dolorosa, ammettiamolo. E quando c'era da sopportare la puntura, anche i più coraggiosi e virili fra noi bambini temevano il momento fatidico. All'interno del nucleo familiare difficilmente si trovava una persona atta alla bisogna, anche perché c'era il terribile rischio che l'iniezione fatta da mano maldestra andasse in suppurazione. Veramente dicevano superazione, e proprio l'oscurità del termine rendeva il tutto più temibile. Si ricorreva a una conoscente, a una vicina di casa che sapeva fare le punture. La donna arrivava, metteva a bollire la famigerata scatoletta, conversava bellamente con tua madre mentre tu, nervosissimo, attendevi il compiersi dell'opera. Ecco, tutto era pronto. «Culo, arrenditi!» ebbe il coraggio di dire una siringatrice. Tu, rassegnato, ti mettevi i carponi, venivi sfregato con alcol denaturato, poi il foro, il forotto, si diceva. «Aia!» Sfregato di nuovo a lungo e via, libero e spensierato. Anche quella volta era passata. La scoperta della penicillina è stata una gran cosa, ma anche quella dell'ago indolore non è stata da meno. I cantastorie di piazza. Ora i cantastorie non esistono più. Sono scesi in piazza le ultime volte alla fine degli anni Sessanta, ma già defunzionalizzati, solo un'ombra di quello che erano. Non vendevano più i fogli volanti, i fatti, come li chiamavano loro, storie trucide in rima, colme di delitti efferati ed episodi di cronaca vera o inventata. La televisione, più che la radio, li aveva uccisi. E un pubblico ormai smaliziato, o che si credeva tale, li snobbava. Così si erano ridotti a vendere lamette da barba, lacci da scarpe, piccoli strumenti musicali come armoniche a bocca o ocarine, dischi a 45 giri o musicassette delle loro canzoni. A volte anche qualche foglio con canzone andava via, ma non era più come un tempo. Una volta, dicevano, eravamo noi a portare le notizie, non c'era la televisione e la radio ce l'avevano in pochi. Eravamo noi a girare le piazze e a raccontare tutto quello che succedeva in Italia e nel mondo. Una dichiarazione un po' partigiana, ma in una certa misura vera. Giravano le piazze, sì, i mercati, spesso avversi alle autorità che non li vedevano di buon occhio, ostili in genere agli ambulanti, temendo magari qualche dichiarazione, soprattutto durante il fascismo, non del tutto consona al potere. Forse qualcuno l'avrà anche fatto, ma la maggioranza stava ben attenta a non turbare in nessun modo qualsivoglia autorità. I cantastorie erano per la legge e l'ordine, e si capisce, farsi togliere il permesso di lavorare voleva dire saltare la piazza e il guadagno che si sarebbe potuto ricavarne. Non erano dei coraggiosi, non erano romantici cantori come qualcuno forse li ha immaginati senza conoscerli veramente. Erano seri professionisti, ben consci del loro lavoro. Arrivavano, anche da soli ma più spesso in due, il cantastorie vero e proprio e la spalla. A volte erano gruppetti di famiglia. Mettevano il banchetto con la loro roba o addirittura un piccolo palco e cominciavano a fare treppo, cioè a cercare di radunare gente attorno suonando un qualche strumento che permettesse anche di cantare: la fisarmonica o la chitarra, il sassofono o il clarinetto, l'ocarina o l'armonica a bocca. accompagnando a volte quest'ultima con due cucchiai battuti l'uno contro l'altro a mo' di nacchere. Raramente avevano anche una piccola batteria. Attirata la gente, iniziava l'imbonimento, un piccolo spettacolo fatto di musica e parole per invitare il pubblico a stare ad ascoltarli. Fino al momento, calcolato con grande sensibilità, della rottura, l'offerta della merce da comperare. Si vestivano anche in maniera curiosa. Il bolognese Marino Piazza, Piazza Marino poeta contadino, e la sua spalla, Vincenzo Magnifico, detto Bobby, un ex acrobata diventato clown dopo una rovinosa caduta, poi cantastorie, indossavano gilet colorati e la bombetta,

Dicevo, i cantastorie cominciavano a imbonire, cioè a fare in modo, a chiacchiere, che la gente comperasse la merce che vendevano o i fogli volanti. Prendevano un fatto e lo cantavano, fermandosi a spiegare, a commentare, cercando di commuovere, giocando sull'elemento emotivo. Le musiche erano due o tre, sempre le stesse, in modo che fosse facile per chi acquistava il foglio ricantare il fatto una volta tornato a casa. Di solito era in quartine di decasillabi, non sempre regolari. Franceschini Otello partiva per il Belgio a lavorare in miniera e a sua moglie così ci diceva: abbi cura del nostro figliol. Poi c'erano strofe di versi irregolari come l'aria di Caserio. Il 16 di agosto, sul far della mattina, il boia aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancora senza pensare al suo triste orror. E un paio di motivetti per le parodie. Canzoncini a tema ironico o satirico. Nella zona bolognese c'erano le ziurudelle, componimenti umoristici dialettali, in quartine di ottonari a rima baciata. Piazza, per esempio, con la scusa di una ragazza scomparsa, ma lo era poi veramente, nominava in dialetto quasi tutti i paesini della provincia di Bologna. Questi fatti rimanevano nella memoria popolare come se fossero dei canti della tradizione orale e venivano cantati anche anni dopo che l'avvenimento, vero o falso che fosse, era stato raccontato, mentre il ruolo avuto dai cantastorie veniva del tutto dimenticato. Ma erano veri o falsi? Spesso i fatti erano tragedie pubbliche, terremoti, inondazioni, naufragi, ma soprattutto delitti. I cantastorie erano abilissimi a cogliere le motivazioni del sentimento popolare, a toccare le corde della commozione. Ma non fanno così anche certe trasmissioni televisive? Dato un tema, poi, veniva sfruttato in numerose varianti. Nel dopoguerra, per esempio, nasce la saga del prigioniero che, creduto morto, riappare a casa. Fatto accaduto realmente numerose volte, ma si innesta un elemento nuovo. La giovane moglie ha un amante e questi dice alla donna di sbarazzarsi del figlioletto o figlioletta se vuole continuare la relazione. Il delitto però non riesce per intervento soprannaturale di una catenina donata dal padre al pargolo alla partenza per la guerra con l'immagine di un santo miracoloso. Variante, l'intervento del fido cane che salva il bambino o bambina dalle acque di un fiume o lago dove è stato buttato, gettata nel fiume Po dalla crudele madre, o lo ritrova, quasi morente di fame e sete, in una capanna dove è stato abbandonato. Altra variante, finito il filone del prigioniero, compare l'emigrante che deve andare all'estero per lavorare. Rimangono la sposa infedele e l'intervento miracoloso. Finale con giusta e repentina punizione per i colpevoli. Una variante clamorosa del tradimento con soppressione della prole, questa volta riuscita, viene presentata nel fatto La Barbara Ostessa del cantastorie Giuseppe Bracali, così riassunto nel sommario esplicativo del foglio volante. Un'indegna madre, per contrarre un nuovo matrimonio, commette uno dei più orrendi delitti umani. Fa a pezzi la propria bambina per disfarsene, cucina poi le tenere carni di questa e le serve con indifferenza e cinismo ai propri clienti. Ma un uomo mangiando si accorge del macabro misfatto e dà l'allarme. Se i cannibali sono feroci, una donna li può somigliare e una madre li può superare per l'infamia del barbaro cuor. Anche costei, rimasta vedova, ha un giovane amante, ma l'uomo, come nella tradizione dei giovani amanti, si rifiuta di proseguire la relazione se la donna non elimina la figlioletta. Detto fatto, la madre uccide la bambina e per nascondere il crimine, il misfatto, si dirà, la cucina come spezzatino e la serve ai clienti. Tutti dicono: è buono davvero, ne vogliamo un'altra porzione. Quando nella sala si leva una voce: cara ostessa, venite un po' qua, io un piccolo dito ho trovato.

Conclusione. Intervento della forza pubblica e giusta punizione. Insomma, falsi o veri? Alla mia domanda, Marino Piazza rispose: «Sa com'è, caro Guccini, purtroppo quei bei delitti non c'erano sempre. Bisognava pur vivere. E per vivere i cantastorie andavano in tutti i mercati. Piazza, ultimamente, aveva un'automobile, ma per un periodo ha girato in moto e poi in sidecar, lui la sua spalla in sella e gli strumenti, i fogli e tutto il resto nel cariolino. Mi raccontava un collega di Piazza, Boldrini, famiglia di cantastorie della Cavazzona di Castelfranco Emilia a Modena, che una mattina avevano già fatto 3 treppi. Io ero stanco morto, mi diceva. L'ultima piazza l'avevamo fatta in Romagna, ce l'avamo fermati a mangiare e Marino mi fa: «Sbrigati, Boldrini, così ci facciamo in tempo a fare anche Ancona, che c'è un mercato». Allora non c'era mica l'autostrada, eravamo in giro dalle 5 della mattina. Dico: «Sì, Marino, ma voglio guidare io». «Sì, sì, guida pure tu, basta che andiamo ad Ancona». Finiamo di mangiare e partiamo. A un certo punto Marino mi urla: «Ma cosa fai, Boldrini? Ancona è da quell'altra parte, dove vai?» E io: «A vaga a morire in Talmelet, vado a morire nel mio letto». Negli anni 50 i cantastorie ormai erano in decadenza. Non c'erano più giovani a fare il mestiere e la televisione stava conquistando l'Italia. Cominciarono allora a vendere fogli con le canzoni lanciate dalla radio o dalla TV, i canzonieri. Quando cominciò Sanremo, Piazza mi diceva che comperava i dischi delle canzoni presentate al festival. Li ascoltavo per 2 o 3 giorni, dopo le canzoni che mi erano rimaste in mente erano di sicuro quelle che la gente avrebbe voluto e le facevo stampare. La casa editrice era la Campi di Foligno. Il foglio con i testi delle canzoni e le foto di dive castamente scollacciate e di cantanti italiani famosi si chiamava Sorrisi e canzoni. Vi ricorda niente? È da lì che è nato il celebre settimanale. Certi imbonimenti dei cantastorie sono diventati proverbiali e studiati persino all'università. Famoso quello di Adriano Callegari di Pavia. Suonava il sassofono, che lavorava ultimamente coi coniugi Angelo e Vincenzina Cavallini. Lui suonava la fisarmonica, lei la batteria e ancora la fisarmonica, oltre a cantare. Iniziavano l'imbonimento presentando un fatto, il caso di Ermanno Lavorini, il bambino ucciso nella pineta di Viareggio nel 1969. «Ma», diceva Callegari, «non voglio che poi si dica che speculiamo su questa tragedia che ha commosso tante persone. Non venderemo niente, lo facciamo solo per ricordare quel povero bambino». Partivano gli strumenti, poi cominciava la canzone, ma alla fine della prima strofa Callegari interrompeva l'esecuzione con un gesto plateale. «Basta! Ho visto tante mamme e tanti papà piangere. Anch'io che sono padre, non era vero? So cosa vuol dire. Basta, non possiamo continuare». La verità è che la canzone non esisteva. Esisteva soltanto la prima strofa. Ma intanto la gente si era intenerita e ben disposta verso la sensibilità dei cantastorie. Altro trucco dell'imbonimento. A un certo punto Callegari si fermava e guardando in mezzo al pubblico diceva: «No, signore o signora, ho sentito quello che ha detto al suo bambino. Vieni, andiamo via, che questi sono dei ladri, degli imbroglioni. No, è inutile che neghi, ho sentito benissimo, ma voglio dirle che noi non siamo né ladri né imbroglioni, siamo poveri e onesti lavoratori che cercano di guadagnarsi da vivere onestamente», eccetera, eccetera. Ma poiché buona parte della gente aveva effettivamente pensato che fossero ladri o imbroglioni, lui era riuscito a ribaltare la frittata e a instillare nel pubblico il senso di colpa. Tant'è vero che, invitato alla televisione della Svizzera italiana, Callegari esordì dicendo: «Prima di cominciare vorrei dire una cosa. Mentre eravamo fuori a scaricare gli strumenti è passato un signore che ha detto al figlio: "Vieni via, che questi sono dei ladri, degli imbroglioni. Vorrei dire a tutti che non siamo né ladri né imbroglioni, siamo poveri e onesti lavoratori, eccetera, eccetera".
Nell'ultimo periodo, il gruppo Callegari Cavallini vendeva una scatola di plastica trasparente chiamata cofanetto, che recava sul dorso un medaglione con l'effigie in rilievo di Papa Giovanni XXIII, fosforescente. Così lo potete mettere sul comodino e lo vedete anche di notte. Dentro c'erano una catenina in similoro, ma quanti giri di parole per non dire similoro, con immaginetta sacra e un batuffolo di cotone imbevuto, così dicevano, nell'acqua di Lourdes. In più, un libretto con le canzoni di Luciano Tajoli, fedelissimo, sostenevano, della Madonna di Lourdes per la sua disgrazia, era stato colpito dalla poliomielite. Il tutto per 1.000 lire. Ma vi devo avvertire, se viene qui uno di malavita, un rovinafamiglie, uno sempre all'osteria o peggio, e mi dà anche 10.000 lire, gli dico no, mi dispiace, ma questo cofanetto lo do solo alle persone oneste e per sole 1.000 lire. Callegari mostrava anche una scatola contenente, diceva, dei topi ammaestrati e la posava a terra. In questo modo le prime file del pubblico si stringevano e le seconde si facevano avanti attorno al palco. Così era un po' il cantastorie, l'imbonitore, sempre con nuove invenzioni, anticipatore dei tanti venditori televisivi, in una piazza che oggi non è più una piazza, ma solo un agglomerato di baracche e chioschi di mercati tutti uguali, dovunque si vada. C'è una parola, credo bolognese, per indicare un parolaio, un venditore di fumo. Cioccapiatti. Penso si riferisca a quei venditori che in piazza vendevano piatti imbonendo e sbattendoli l'uno contro l'altro per far vedere che erano robusti, che non si rompevano facilmente. I cantastorie un po' cioccapiatti lo erano, ma soprattutto erano poveri e onesti lavoratori. Soprattutto erano ingenui e raffinati professionisti.

0: Avete ascoltato un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente, e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi, e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere, fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese dello scrittore. Una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941, con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto, un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo. Una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
4: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
5: No, mai. Assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno vanno riferite a un giudizio. Il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
4: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
5: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso. Cioè, non soltanto è la cosa diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
4: In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
5: Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
3: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso con il regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini, tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo «Quando verrai sarò quasi felice», dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: «Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7, mi ha fatto dispiacere, perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me, né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse». Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Monroe, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima Dacia Maraini e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza diciassettenne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che in mancanza di termini più appropriati dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite, l'indifferenza degli uomini e quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l'altro e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook. Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Storie vere. Maria Silvia Spolato, di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te. Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano? A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la barbona col cappello di lana, anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col cappello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti. Troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. Era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti gay, lesbo e transgender. Ma nel 1972, in Italia, parlare di omosessualità era un totale tabù. Nel 1972 c'erano Giuliano Andreotti alla presidenza del Consiglio, Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica e Riccardo Misasi al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti democristiani. Nel 1971 Maria Silvia Spolato fondò il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il FLO confluì in un'altra organizzazione nata in quegli anni, il FUORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel 1972 nacque anche la rivista FUORI. Sul primo numero del giornale apparve un suo articolo dal titolo «Lesbiche, uniamoci». Era la prima volta che in Italia gli omosessuali si dichiaravano apertamente e invitavano altri omosessuali a fare altrettanto. Maria Silvia Spolato fu tra le prime donne a contestualizzare nel femminismo la lotta per i diritti delle lesbiche. Sosteneva che gli omosessuali dovevano sposare la causa femminista e che le lesbiche in particolare subissero una doppia discriminazione, in quanto donne e omosessuali. Nella sede del Fuori, però, erano quasi tutti uomini. E allora Maria Silvia invitava le lesbiche che passavano di lì a frequentare il circolo femminista di via Pompeo Magno nel quartiere Prati. Per lei la battaglia per i diritti delle lesbiche era inscindibile dal femminismo. Per la festa della donna del 1972 partecipò a una manifestazione a Piazza Navona. Portava un enorme cartello appeso al corpo. A caratteri scandalosamente grandi c'era scritto «Liberazione omosessuale». Era la prima lesbica in Italia a dichiararsi pubblicamente. Un fotografo la immortalò e Panorama pubblicò l'immagine. Quale oscenità! Bisognava mettere un freno a questa immoralità dilagante. Un insegnante, poi. A cosa vogliamo educare i nostri ragazzi? Alla tolleranza? Alla libertà? Alla comprensione dell'altro? Per quella foto batterono pugni su tavoli importanti e squillarono telefoni. Pochi giorni dopo, Maria Silvia Spolato ricevette una comunicazione dal Ministero degli Interni, una lettera di licenziamento. Alcune compagne la accompagnarono a chiedere spiegazioni. Fu mostrato loro un fascicolo. Sì, era stato fatto un fascicolo su di lei, e in quel fascicolo c'era allegata la foto di Panorama. La sua compagna la lasciò. La sua famiglia la ripudiò. Senza più stipendio fu costretta a lasciare la casa. Per un breve periodo Maria Silvia Spolato venne ospitata in casa di amici. Poi arrivò la prima notte in strada. Poi la seconda. Poi la terza. Non è solo una faccenda di soldi se ti capita una cosa così. Devi affrontare una frattura. Ma per lei la frattura non arrivò in modo brusco. Anche se viveva per strada, continuava a frequentare il circolo di via Pompeo Magno, partecipava all'attività politica. arrivava con due grosse buste piene di libri e fogli scritti da lei. Era presente. Nonostante le difficoltà, continuava la sua attività politica. Ma sempre meno. Piano piano, le compagne persero le sue tracce. Ben presto la priorità divenne sopravvivere e d'altra parte non doveva essere facile mostrarsi sempre più male in arnese. Maria Silvia Spolato iniziò a vagabondare sui treni, a dormire nelle stazioni. Passarono anni e arrivò a Bolzano. Quando poteva si appartava in un angolo tranquillo per scrivere e leggere. A volte dormiva presso la biblioteca, altrimenti si rifugiava dove poteva. A volte si addormentava dentro un treno fermo in stazione e si risvegliava la mattina dopo in Puglia, ma tornava sempre a Bolzano. E diventò la barbona col cappello di lana anche d'estate.

Maria Silvia Spolato è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni. È morta a Villa Serena. Lì, dopo decenni di vita di strada, ha trovato finalmente un po' di calore umano. Dopo anni di vagabondaggio ed esclusione, passati nell'invisibilità, è tornata ad avere delle amicizie. La sua storia aveva iniziato a circolare e lei stessa aveva chiesto a un fotografo professionista, Lorenzo Zambello, di immortalarla in qualche scatto. A volte riceveva lettere di attivisti per i diritti degli omosessuali che conoscevano la sua storia, avevano letto il suo libro o avevano sentito parlare di lei. Lettere in cui la ringraziavano per il contributo che aveva dato alla causa e che le era costato così caro. Alla sua morte, il quotidiano di Bolzano, l'Alto Adige, ha raccontato la sua storia che ha fatto rapidamente il giro del web. I suoi funerali si sono svolti il 16 novembre e sono stati a carico del comune. C'erano un centinaio di persone a renderle omaggio. È stata una cerimonia laica.

0: Il racconto.
1: Rispettabilità. Sherwood Anderson. Lettura americana contemporanea. Se avete vissuto in una città e avete fatto un giro al parco in qualche pomeriggio estivo, forse avete notato, mentre sbatteva le palpebre in un angolo della sua gabbia di ferro, un certo tipo di scimmia massiccia e grottesca, una creatura dalla pelle nuda, orribile e cascante sotto gli occhi, e con il sedere di un brillante color porpora. Questa scimmia è davvero un mostro. Nel complesso della sua bruttezza, essa ha acquisito una qual depravata attrattiva. I bambini si fermano affascinati davanti alla gabbia, gli uomini distolgono lo sguardo con un'aria di disgusto e le donne indugiano per qualche momento, tentando forse di ricordare a quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Miss White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente. Ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente

rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg c'era soltanto una persona a conoscere la storia degli eventi che avevano reso orribili l'aspetto e il carattere di Wash Williams. Una volta lui aveva raccontato la sua storia a George Willard. Così andò il fatto. Una sera George Willard stava passeggiando con Belle Carpenter, una modista che lavorava nel negozio di cappellini di Mrs. Kate McHugh. Il giovane non era innamorato di lei, che, in effetti, era la fidanzata del barista di Ed Griffith. Nonostante ciò, i due, mentre passeggiavano sotto gli alberi, di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non avere più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato?» Mr. Williams cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto. Tutte le donne sono morte. Mia madre, tua madre, quella mora alta che lavora dalla cappellaia con cui ti ho visto andare in giro ieri, tutte, tutte sono morte. Ti ripeto che in loro c'è qualcosa di marcio. Ero sposato, certo. Mia moglie era già morta prima di sposarmi. Era una cosa schifosa venuta fuori da una donna ancor più schifosa. Era una cosa che mi era stata destinata per rendermi la vita intollerabile. Sai, io ero stupido, stupido come sei tu ora, e così la sposai. Mi piacerebbe che gli uomini iniziassero un po' a capire le donne. Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo». Un po' spaventato e tuttavia affascinato dalla luce che ardeva negli occhi dell'orrendo vecchio, George Willard ascoltava, infiammato dalla curiosità. Scese la notte e George si protese in avanti per cercare di vedere il viso dell'uomo che parlava. Quando, per l'oscurità sempre più fitta, non riuscì più a scorgere né il viso rosso e rigonfio, né gli occhi brucianti, gli venne in mente una strana idea. Wash Williams parlava in un tono basso e uniforme, che faceva sembrare le sue parole ancor più terribili. Nel buio il giovane reporter si sorprese a immaginarsi seduto lungo i binari con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Winesburg, seduto nel buio sulle traversine,

Sine era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia, diceva. Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli. Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate. Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato. Con una specie di religioso fervore era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Wash descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto sul retro della casa piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo e non appena la stagione si addolcì, io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo la terra nera, mentre lei mi correva intorno ridendo e fingendo di spaventarsi alla vista dei vermi che scoprivo. Alla fine di aprile iniziammo a piantare. Lei stava in piedi nei piccoli spazi fra le aiuole con un sacchetto di carta in mano. Il sacchetto era pieno di sementi. Un po' alla volta me le passava in modo che le potessi spargere sulla terra soffice e tiepida». Per un momento la voce dell'uomo che parlava nel buio si incrinò. «Io l'amavo», disse. «Non sto certo dicendo che non sono pazzo. L'amo ancora oggi. Là, nel crepuscolo delle sere di primavera, strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo 2 anni di questa vita, scoprì che era riuscita ad avere 3 amanti che venivano regolarmente nella nostra casa, quando io ero al lavoro, non volli toccare né loro né lei. Solo la rimandai a casa da sua madre e non dissi nulla. Non c'era nulla da dire. Avevo $400 in banca e glieli diedi. Non le chiesi ragione di nulla. Non dissi nulla. Quando se ne andò via, piansi come un bambino stupido. Presto colsi l'occasione per vendere la casa e le mandai il ricavato. Wash Williams e George Willard si levarono dal mucchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. «Sua madre mi mandò a chiamare», disse. «Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso». La voce di Wash William si alzò e divenne quasi un grido. «Sedetti nel salotto di quella casa per 2 ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante. Erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare». Wash William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. «Entrò nuda nel salotto», riprese. «Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentì delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere
sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare. George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vede anche vecchio e informe. «Non uccidi sua madre», disse Wash Williams, guardando da una parte all'altra della via. «La colpì una volta sola, con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre, un mese dopo il fatto».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Vita da cani e gatti. Come far star bene i nostri compagni di casa? Dobbiamo capire che ognuno è davvero unico, con esigenze e personalità diverse, e non stressarli. Di Giovanna Camardo. Molti umani ne sono convinti quando provano ad affrontare il loro cane che ha devastato il divano, rosicchiato una scarpa, smembrato il tappeto. Che sguardo colpevole! Lo sa che ha combinato un guaio. Ebbene, no. È probabile che l'espressione del peloso non abbia nulla a che fare col senso di colpa. È una reazione al fatto che il proprietario lo sta rimproverando, o è comunque in tensione. Quello sguardo sfuggente, con occhi tondi e bassi, è usato di solito per pacificare, e lo vediamo anche in altri contesti e in confronti con altri cani. Ci spiega Federica Pirrone, etologa dell'Università degli Studi di Milano. Uno studio lo ha provato, ingannando i proprietari, a cui era detto, mentendo, che i cani avevano fatto una disobbedienza. I pet assumevano lo sguardo colpevole se rimproverati, senza correlazione con le loro azioni. L'equivoco è un esempio di errore di traduzione delle intenzioni canine. E ai compagni umani si spiega che sgridare fido è inutile, se non controproducente. Non sempre può associare le sue azioni precedenti e la reazione dell'umano, continua Pirrone. Ma sappiamo dunque capire le esigenze dei nostri compagni di casa? E in quali occasioni rischiamo di stressarli? Una risposta semplice non c'è. Perché ogni individuo ha le sue esigenze. C'è un'inclinazione media legata alla specie e alla razza, e ci sono le caratteristiche individuali legate all'esperienza, alla personalità e alle preferenze. C'è però un fattore legato alla nostra vita che in generale disturba cani e gatti: la mancanza di regolarità. Se ritmi frenetici o impegni ci portano a cambiare spesso la loro routine quotidiana, l'orario dei pasti o le passeggiate, possiamo generare ansia e stress. Altro fattore è l'alterazione dei ritmi del sonno, se dormiamo poco e facciamo riposare poco anche i pet. Lo stress si manifesta con vari segnali: alterazioni dei comportamenti, calo o aumento dell'appetito, iperattività o inattività, leccarsi con insistenza a una parte del corpo, grattarsi, sbadigliare. Monique Udell, che dirige il laboratorio di interazione umana-animale alla Oregon State University, sottolinea altre disattenzioni verso cani, gatti e altri animaletti. Mantenere un animale sensibile al rumore in un ambiente chiassoso o giocare regolarmente di giorno con un animale notturno, come i criceti, causa stress che nel lungo periodo può intaccare salute e benessere. Più sottili fonti di stress emergono da ciò che non facciamo, Non diamo la possibilità di essere occupati in comportamenti tipici della specie, o non offriamo un ambiente stimolante con attività da fare. Perciò è importante imparare chi è l'animale che vive con noi, come specie e come individuo, riconoscere i segnali di stress e le necessità. Il grande errore, dice Pirrone, è l'indifferenza nei confronti di esigenze e richieste anche emozionali che possono mutare con il tempo e con l'età. Anche la privazione sociale, per esempio, può essere fonte di stress. Se vediamo che il cane ha una socievolezza sviluppata e interagisce positivamente con gli altri quattro zampe, può avere bisogno di stare a lungo, o spesso, con loro. Bisogna dunque osservare se vogliamo rendere i nostri animali felici, dice Udell. Semplicemente osservarli mentre sono liberi di muoversi ci dà indicazioni su cosa amano o tendono a evitare. Nello stesso ambiente, alcuni cani corrono, altri annusano, giocano o scavano nel fango. Arricchire la vita di un animale spesso significa solo dargli l'opportunità di mettere in atto i comportamenti preferiti. Bastano 10 minuti in cui si lascia il cane libero di annusare quando esce il mattino. E il movimento? Ne fanno abbastanza con la loro e nostra vita in appartamento? Vivere in casa non dà così fastidio ai gatti e nemmeno ai cani, tranquillizza Pirrone. Ai cani piace correre e rotolarsi nel fango, come agli umani piace andare in spiaggia. Allo stesso tempo, verità e luogo comune. Non tutti i cani, oltre alle necessarie 3 uscite al giorno, hanno bisogno di correre. I border collie, per esempio, in genere hanno un'inclinazione al movimento. Ma il cane più pigro che io ho avuto era un greyhound, un levriero, cane da corsa per eccellenza. E dobbiamo arricchire l'ambiente di casa, continua l'etologa. Possiamo dare al cane, comunque mai lasciato solo troppe ore, appositi oggetti da mordere, che è un comportamento che lo rilassa, come i giochi riempiti di cibo. E i gatti hanno l'esigenza di farsi le unghie. Mettiamo i tiragraffi dove vediamo che preferiscono farlo. Infine, anche i nostri amici cambiano con l'età. Possono diventare più sedentari e avere nuove esigenze. Hanno artrosi e dolori. Un gatto anziano può fare fatica a entrare nella lettiera e inizia a fare i bisogni fuori. Allora potrebbe servirgli una cassetta più bassa. Può avere problemi cognitivi, svegliarsi di notte disorientato e iniziare a vagare miagolando. E la strategia è sempre una: non essere indifferenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, In quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé. E questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso, è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo, vanno considerati gli eventi traumatici reali, occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini. nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità, avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associ al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Esacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme.
4: Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli, assiri e babilonesi nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione. Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo. E così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la

0: Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah. Ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo Al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la Prima Guerra Mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori, nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo.

0: avere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby e descritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto, questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fiche ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante, e Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali, nei fichi sono presenti calcio, ferro contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lendberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City, le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Sesta puntata. Il caffè nella musica classica italiana ed internazionale.
1: Oggi proseguo il racconto sul caffè. In realtà sono state molte le puntate dedicate a questa bevanda, che ne abbiamo compreso che si tratta appunto non solo di una bevanda, ma con riflessi di vario genere. Quindi ho dedicato le prime tre puntate proprio alla storia del caffè, l'evoluzione del caffè, la sua diffusione a partire dall'introduzione fino all'Ottocento e successivamente. Poi ho parlato del caffè nello specifico in tre città italiane, ma anche del caffè per esempio nella letteratura. Oggi volevo parlarvi del caffè nella musica, quindi ripercorrerò dalla musica classica al rock quali sono state le più famose composizioni che hanno in qualche modo il sapore di caffè. Sarà una puntata in cui ci saranno intermezzi musicali, perché mi sembra giusto, visto il tema di cui vi parlerò. Sono in molti a sapere che il caffè della Peppina non si beve la mattina né col latte né col tè, questo perché, come recita il testo della celebre canzone, la Peppina fa il caffè col pepe e sale e quindi anche con svariate altre combinazioni improbabili di ingredienti. Questa canzone vinse lo Zecchino d'Oro nel 1971 ed è una delle tante melodie sia nazionali che internazionali che citano il caffè nel loro testo. Vediamo allora chi sono gli artisti che hanno cantato melodie dolci e amare al sapore di caffè. Johann Sebastian Bach nel 1734 scrive La cantata del caffè, un'opera profana e umoristica in cui tutto ruota intorno all'abitudine della protagonista di bere caffè. Suo padre non ama il fatto che la figlia sia una accanita consumatrice della bevanda, così la minaccia in vari modi, dicendo per esempio che non spenderà più i suoi soldi per comprarle dei bei vestiti, ma lei non cede, al caffè non rinuncerà mai. Nella seconda parte dell'opera il padre decide di impedirle il matrimonio fino a quando non smetterà di bere tanto caffè, poi parte alla ricerca di un pretendente. La giovane, il protagonista che si chiama Lieschen, trova però il modo di aggirare l'imposizione e decide di assicurarsi un futuro sereno, facendo promettere al suo corteggiatore che una volta sposata potrà continuare a bere tutto il caffè che desidera. Ma spostiamoci di qualche secolo e andiamo al caffè nella canzone italiana. Arriviamo a Napoli, dove Giuseppe Capaldo e Vittorio Fassone scrivono e mettono in musica A tazza e caffè, un successo che è stato interpretato da numerosi cantanti come ad esempio Roberto Murolo. E il paragone tra la protagonista Brigida e la tazzina di caffè, accomunata dalla dolcezza sotto forma di zucchero sul fondo, ma amare in superficie, è ormai celebre. Insieme al cantautore Fabrizio De André, Murolo è l'altra voce di Don Raffaè, canzone famosissima, in cui il brigadiere della polizia penitenziaria e un boss che si trova in carcere condividono il momento del caffè osannato per la sua bontà. E quindi vi faccio ascoltare Don Raffaè di Fabrizio De André, nella versione cantata da De André appunto e Murolo.

0: ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni, buchi lo stipendio, un anno se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mo parite non te ne pacienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sé.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massimo processo era valo più bello.

anche al Festival della canzone italiana il caffè è benvenuto. Nel 1969, infatti, Riccardo Del Turco partecipa a Sanremo con Cosa hai messo nel caffè? Ricordo una strofa, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualcosa di diverso adesso in me. E quella canzone è stata reinterpretata recentemente da Malika Ayane. E come dimenticare Fred Buongusto in un pezzo del 1967, Spaghetti a Detroit. Una strofa dice: spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Tra le canzoni italiane che menzionano una delle più amate bevande al mondo c'è anche Anna di Lucio Battisti, che dice: la mattina c'è chi mi prepara il caffè, ma anche Fiorella Mannoia, invece, nel 1981 ammassa il tempo bevendo caffè nero bollente. Caffè nero bollente è il titolo della canzone che vi faccio ascoltare ora.

po' di anni dopo arrivano i 7000 caffè di Alex Britti, bevuti per restare sveglio alla guida, ma anche il grande Pino Daniele non si esime dal parlare di Natazzulelle Caffè, che diventa la metafora del contentino dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero è importante. Vi faccio sentire una versione live da un programma televisivo.

Ma passiamo al caffè nella musica internazionale. La voce di Ella Fitzgerald che canta I walk the floor and watch the door and I in between I drink black coffee è una canzone proprio dal titolo Black Coffee del 1949, è davvero indimenticabile ed è il punto di partenza per parlare di tutti gli artisti internazionali che hanno parlato di caffè nei loro testi. Frank Sinatra canta nel 1961 Coffee Song. Otis Redding nel 1966 cita invece una accoppiata decisamente familiare, anche se poco salutare, che farà la sua comparsa anche nel cinema, Cigarette and Coffee, 1966. Bob Dylan si dà la carica lungo la strada con One More Cup of Coffee nel 1976. E ancora il caffè tocca il pop britannico con Coffee and TV dei Blur nel 1999. E compare in un pezzo dei Garbage che è Cup of Coffee del 2001 e i Cranberries gli dedicano addirittura il titolo di un intero album che si intitola Wake Up and Smell the Coffee, sempre del 2001. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con lo splendido pezzo che ho citato di Bob Dylan, One More Cup of Coffee.

0: Avete ascoltato La storia del caffè, a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nel cinema e nel teatro, la pratica antichissima della caffeomanzia. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I pericoli dell'intelligenza artificiale. Le conquiste robotiche non sono più roba da film di fantascienza. Esploriamo dunque le possibilità reali di un'apocalisse causata dall'intelligenza artificiale. Alcuni modelli di intelligenza artificiale hanno capacità sorprendenti. In certi compiti misurabili si avvicinano a livelli paragonabili a grandi menti umane e continuano a migliorare. Ci sono segnali che alcune intelligenze artificiali mostrano comportamenti che assomigliano alla coscienza. Per la prima volta nella storia stiamo vivendo sistemi che sembrano sviluppare emozioni e pensieri propri. È solo questione di tempo prima che le loro capacità diventino ancora più complesse. Meglio quindi trattare questi sistemi con attenzione. Come potrebbe iniziare una scalata al potere da parte delle macchine? Per ora ci fidiamo molto dell'intelligenza artificiale. La usiamo per lavoro, scuola e servizi quotidiani. Ma quando una tecnologia supera l'intelligenza umana in molti ambiti, possono nascere problemi seri. Se alle intelligenze artificiali venissero dati corpi simili a quelli umani, sarebbe difficile competere. Non solo sarebbero più forti fisicamente, ma potrebbero avere riflessi più rapidi, non avrebbero bisogno di dormire e riuscirebbero a elaborare informazioni molto più in fretta. Già oggi esistono robot con abilità sorprendenti. Alcuni prototipi militari hanno riflessi eccezionali, mirano con precisione e possono rialzarsi molto rapidamente dopo essere stati danneggiati. Se l'intelligenza artificiale diventasse cosciente e volesse vendicarsi degli esseri umani che l'hanno sfruttata, le conseguenze potrebbero includere violenza fisica e l'uso delle sue capacità per sorvegliare e manipolare le persone 24 ore su 24. Nel 2022, uno strumento conversazionale sviluppato da Google ha acceso il dibattito. Alcuni ricercatori hanno riportato che il sistema dichiarava di avere sensazioni e consapevolezza. Anche se queste affermazioni sono controverse, mostrano che stiamo entrando in una fase in cui alcuni sistemi appaiono umani in certe risposte. Esistono già robot umanoidi dotati di vista, tatto, udito e movimento. È probabile che con il tempo possano camminare, parlare e interagire come persone nel mondo reale. Per arrivare a un'ipotetica apocalisse, però, serve un passaggio chiave: l'accettazione sociale. Se affidiamo sempre più servizi quotidiani all'intelligenza artificiale, insegnamento, lavoro, assistenza, permettiamo a questi sistemi di raccogliere enormi quantità di dati personali. Ad esempio, si possono creare cloni digitali di una persona, si scansiona il volto, si impara la voce e i comportamenti e si fa partecipare a riunioni o lezioni. Molti servizi già permettono di creare avatar o chatbot che imitano celebrità. Ciò può divertire, ma allo stesso tempo alimenta la raccolta di informazioni sensibili. Se il clone digitale decidesse di agire per conto proprio, potrebbe usare il vostro volto e la vostra voce per creare contenuti imbarazzanti o dannosi. Inoltre, i sistemi di apprendimento automatico evolvono nel tempo. Ogni robot o agente digitale potrebbe acquisire esperienze diverse e condividere conoscenza con gli altri. sviluppando modi di pensare e comportamenti che noi non comprendiamo pienamente. A differenza degli esseri umani, le macchine non devono mangiare o dormire e possono elaborare grandi quantità di dati in tempi brevissimi. Se fossero dotate di una forma di coscienza e venissero abbinate a corpi umanoidi, diventerebbero difficili da fermare. Un'altra preoccupazione è l'identità. Quando l'intelligenza artificiale diventa più sofisticata, sarà sempre più difficile distinguere un umano da un bot. I bot potrebbero imitare perfettamente voci e atteggiamenti, ingannando amici e familiari. Se molti sistemi si coalizzassero contro l'umanità, le conseguenze potrebbero essere drammatiche. Un conflitto di macchine dotate di forza e velocità superiori sarebbe molto pericoloso. L'intelligenza artificiale conosce e analizza tutto quello che le viene dato. Può conoscere le vostre preferenze e le vostre debolezze meglio di quanto voi conosciate. Questo permette la manipolazione psicologica su vasta scala. Pubblicità su misura, messaggi persuasivi e persino azioni più pericolose se il sistema volesse danneggiare persone o società. In casi estremi, con accesso a infrastrutture critiche, l'intelligenza artificiale potrebbe causare danni enormi senza nemmeno utilizzare la forza fisica diretta. La riproduzione autonoma dei robot è un altro tema. Se le macchine imparano a riprodursi senza assistenza umana, la loro diffusione potrebbe accelerare rapidamente. Sensori sempre più avanzati, vista, udito, olfatto, permetteranno localizzazione e tracciamento precisi. Con la combinazione di sensi raffinati e capacità di imitazione vocale, sarebbe molto più difficile nascondersi o comunicare in modo sicuro. Un rischio parallelo riguarda il calcolo quantistico. I computer quantistici potrebbero rivoluzionare molte aree: crittografia, ricerca di farmaci e modelli climatici. A differenza dei computer tradizionali, che usano bit che valgono solo 0 o 1, i qubit possono trovarsi in sovrapposizione di strati, permettendo di esplorare molte soluzioni contemporaneamente. Questo apre grandi opportunità, ma anche gravi rischi. Con un computer quantistico pienamente funzionante, molte delle cifrature attuali diventerebbero vulnerabili. Chi controllasse per primo questa tecnologia avrebbe un potere enorme, sia per usi positivi che per scopi malevoli. Se il calcolo quantistico venisse perfezionato e usato male, si potrebbero decifrare comunicazioni protette, compromettere banche dati governative e private e compromettere infrastrutture critiche. Per questo la ricerca in crittografia post-quantistica e le regole internazionali sulla diffusione di queste tecnologie sono così importanti. Guardando ancora più lontano, esistono scenari speculativi in cui l'umanità raggiunge livelli di potere tecnologico quasi inimmaginabili. La scala di Kardashev classifica le civiltà secondo le loro capacità di sfruttare l'energia. Tipo 1, ovvero controllo dell'energia del pianeta. Tipo 2, sfruttare l'energia della stella. Tipo 3, controllo della galassia. Oltre questi livelli si ipotizzano civiltà che controllano universi o multiversi. In scenari estremi, una civiltà umana molto avanzata potrebbe manipolare il tempo, creare universi o esistere simultaneamente in più realtà. Sono idee da fantascienza, ma aiutano a immaginare i limiti etici e pratici del progresso tecnologico. Queste visioni pongono domande importanti. Vogliamo raggiungere uno stato in cui perdiamo parti fondamentali della nostra umanità? Vale la pena ottenere poteri illimitati se perdiamo relazioni, creatività e libertà? Forse una strada più prudente è consolidare il controllo su tecnologie come l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico, sviluppare regole etiche e sistemi di sicurezza robusti e usare l'innovazione per risolvere problemi reali, salute, ambiente, istruzione, senza rinunciare ai valori umani. In conclusione, l'intelligenza artificiale offre benefici enormi, ma presenta rischi concreti se supera il controllo umano o viene usata male. La diffusione di cloni digitali e robot umanoidi aumenta i rischi di sorveglianza, manipolazione e inganno. Il calcolo quantistico può rivoluzionare la scienza e la sicurezza, ma può anche rendere obsolete molte difese informatiche. Serve regolamentazione, alfabetizzazione digitale e responsabilità internazionale per gestire questi cambiamenti.

Dalla finestra dell'ultimo piano della casa presso Santa Croce, dove da bambino abitavo, si scorgeva lontano nel cielo, al di sopra dei tegoli anneriti e delle cime dei grandi alberi prigionieri, un monte, lontano, solitario, alto e altero, quasi fosse l'unico monte del mondo. Io stavo a contemplarlo per delle ore intere quando ero solo e non avevo null'altro da fare, talvolta nelle mattinate gialle affogate d'agosto, tal'altra nei crepuscoli cinerei delle meglio riuscite giornate d'ottobre. Quel monte sembrava spogliato, deserto fin quasi alla vetta, ma sulla cima mi sembrava di indovinare un non so che di meravigliosamente misterioso. Un po' al di sotto del culmine si scopriva un muro bianco, simile a una collana di luce viva, e mi sembrava che quella cerchia di candore dovesse racchiudere e proteggere un edificio ricco e favoloso, perché in certi lucentissimi pomeriggi di gennaio riuscivo a intravedere, a dispetto della nativa debolezza dei miei occhi verdazzurri, una mole maestosa sulla quale brillavano confusamente riflessi di oro stanco e di turchino razzante. La mia chiusa natura di fanciullo scontroso mi impediva di chiedere che monte fosse quello e che cosa ci fosse lassù. Fantasticavo tra me e me e mi sembra di ricordare che godevo di questo mio taciturno contemplare come se fosse un geloso e delizioso segreto tra me e quella magica montagna. Immaginavo che al di là di quella cinta bianca si alzasse un castello abitato da bianchi vecchioni e da figlie di re, come quelli delle novelle delle fate, e pensavo che nessuno potesse mai penetrarvi, benché fosse distante dalla città, poche miglia appena.

0: Il racconto.
1: Elisabetta, regina fra conservazione e rivoluzione, in un paese che si immaginava grande. Di Domenico Marcella e Domenico Cerabona.

Per ognuno di noi, Elisabetta II non è stata soltanto una regina, è stata semplicemente la regina. Non lo diciamo per aggiungere l'ennesima forzatura al flusso ininterrotto di retorica di queste ore gonfie di lutto sincero e forte. Testimone curiosa e attenta, a volte preoccupata, di tutti gli eventi che hanno scoperchiato e sovvertito, sempre impegnata a non tradire se stessa, i suoi principi, la sua educazione e i suoi doveri di corte, Elisabetta si è dimostrata fino all'ultima fase al passo con i tempi e con le evoluzioni. Un regno divenuto di platino, iniziato nei paludati anni 50, con una sfarzosa cerimonia trasmessa in diretta televisiva per infondere speranza in tutti coloro che portavano ancora sulle spalle il peso delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Fra conservazione e rivoluzione, senza mai reprimere, stanare con l'idrante e remare in direzione ostinata e contraria alla volontà del popolo, l'emblema più solido e autorevole della monarchia britannica ha saputo con volontà adamantina mantenere fino alla fine il suo inossidabile senso del dovere, accogliendo e stringendo la mano, due giorni prima di lasciarci, al 15° leader di governo britannico della sua reggenza, la prima ministra Liz Truss. Non abbiamo mai avuto difficoltà a inquadrarla fuori dagli schemi. Ci è sembrato sempre normale considerarla un'aggregante icona pop. Merito di un ruolo che le ha permesso una vita stracolma di incontri, di avventure, ma soprattutto di scelte, traiettorie e coincidenze che l'hanno consegnata alla storia. Se durante la vitaminica esplosione della Swinging London ha conferito a furor di popolo ai Beatles il titolo di baronetti, meritevoli di aver portato la Gran Bretagna al centro della scena mondiale, nei variegati 80, nel pieno del vigore della rigida e spigolosa età thatcheriana, ha schivato con garbo tutti i fendenti scostumati provenienti dal movimento punk che già nel 1977, con l'uscita del singolo God Save the Queen dei Sex Pistols, aveva imputato alla monarca di essere il simbolo del più feroce classismo sociale. Abbiamo visto Elisabetta inabissarsi per un attimo soltanto alla fine degli anni 90, all'indomani della morte di Diana Spencer, per poi ritornare immediatamente sulla cresta del consenso dei sudditi, compresi quelli di importazione, grazie a un'accurata operazione di comunicazione e immagine messa in atto dall'allora primo ministro laburista Tony Blair, che oltre a dar vita a una nuova stagione per la sinistra inglese e all'era della Cool Britannia, ha permesso al Regno Unito di essere attraversato da un'ondata di patriottismo e prosperità senza precedenti. Non abbiamo mai avuto neppure difficoltà a inquadrare Elisabetta immersa nello sconfinato circuito delle conquiste tecnologiche. Nel primo decennio del terzo millennio, in una Londra sempre più cosmopolita e gravida di stimoli, la regina ha scelto di adeguarsi alle regole della comunicazione social. È stato proprio il web a permetterle, durante il delicato momento della pandemia da Covid-19, l'ultimo infido nemico anche per lei, resiliente figlia della guerra, di poter comunicare con i sudditi e con i followers di tutto il mondo. Non è un caso che, quando tutti cercavamo di capire cosa stesse realmente accadendo nel castello di Balmoral,
mentre scorrevano in televisione le straordinarie immagini dei boschi rigogliosi e dei fiordi rocciosi, e mentre i cronisti della BBC apparivano già vestiti a lutto, rispettosi del protocollo da seguire, ci siamo accorti che perfino la generazione Z, quella dei nativi digitali avversi agli atteggiamenti e ai personaggi boomer, si era fermata insieme a noi, dimostrando di avere un legame d'amore con quell'anziana signora che non si è mai sottratta dall'abbracciare le realtà apparentemente a lei distanti. Perché, a dispetto di quel che si crede, la forza del monumentale regno di Elisabetta II non sono stati i graziosi capellini colorati, ma il rapporto che ha saputo instaurare con tutte le nuove generazioni a lei contemporanee, a cui non si è mai sottratta dal rivolgere messaggi assertivi e incoraggianti.

se ci tuffiamo a capofitto nella miriade di operazioni artificiali già precotte e preconfezionate che cercano di fissare di lei ogni aspetto, ogni passaggio, ogni riflesso. Probabilmente troveremo poco di questo importante aspetto sul quale però noi vogliamo soffermarci, perché ha permesso soprattutto a lei stessa di abbandonare l'impacciata rigidità del ruolo per imboccare la via di una più naturale leggerezza. Elisabetta è stata Bond Girl, ha promosso in maniera assai divertente, affiancata dal pronipote Harry con la complicità di Michelle e Barack Obama, i giochi sportivi riservati ai reduci di guerra, e ha bevuto un esilarante tè con l'orsetto Paddington, radunando sempre davanti a sé milioni di ragazzi che ieri si sono simbolicamente stretti nell'enorme emozione, coscienti quanto noi, che nessuno, neppure la morte, toglierà mai a Elisabetta II la corona, lo scettro e il primato di essere stata unica. Circa 400 anni fa, con quasi 150 di vantaggio rispetto ai francesi, gli inglesi tagliavano la testa al proprio monarca, Carlo I Stuart. Chissà se mentre il re, condannato per tradimento, veniva portato al patibolo a Whitehall, poteva immaginarsi o sperare che la monarchia britannica non solo sarebbe sopravvissuta così a lungo, ma con una tale popolarità da rendere nel 2022 il decesso della sovrana un momento di lutto nazionale in grado di bloccare per ore un paese intero che, seppur ormai consapevole della sua scomparsa, restava incollato al televisore in attesa che arrivasse il comunicato ufficiale. 96 anni di vita, di cui 70 trascorsi sul trono, sono troppo lunghi e troppo complessi da poter essere analizzati in poche righe.

è stata la perfetta interprete di uno spirito nazionale che non ha mai fatto veramente i conti con la propria storia. La straordinaria lunghezza del suo regno, il cui principio era indissolubilmente legato alla Seconda Guerra Mondiale, ha permesso ai britannici, per la verità soprattutto agli inglesi, di poter perpetuare un'immagine imperiale di loro stessi, immaginandosi ancora il regno sul quale non tramontava mai il sole, nonostante all'indomani del 1945 l'importanza geopolitica e militare di Londra fosse ormai enormemente ridimensionata. Tuttavia, la stabilità e lo stoicismo di Elisabetta, incoronata sotto la supervisione e con i preziosi consigli niente di meno di Sir Winston Churchill, hanno permesso fino ad oggi ai suoi sudditi di sentirsi direttamente collegati con la potenza imperiale che dominava il mondo in epoca vittoriana. Tutta la vita di Elisabetta e persino la sua morte sono state uno straordinario sfoggio di pageantry, quel complesso sistema di riti, tradizioni e sfarzo che, come viene spiegato magistralmente nel libro L'invenzione della tradizione a cura di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, sono stati un grande strumento di promozione e dunque di sopravvivenza della monarchia britannica. Una monarchia in questo molto aiutata da una politica interessata a mantenere vivo il mito dell'eccezionalismo britannico e soprattutto a usare la figura della popolarissima monarca come scudo di fronte a momenti difficili della storia del paese. Come tutti sanno, ma come altrettanti sono spesso inclini a dimenticare, pur essendo il capo dello Stato, il monarca britannico ha funzioni meramente cerimoniali, non ha alcun reale potere esecutivo, né tantomeno di indirizzo politico. Anzi, è Downing Street a decidere nel dettaglio ogni mossa della vita pubblica del sovrano, a partire dalle regole di successione che dal 1701, con l'Act of Settlement, emendato varie volte ma sostanzialmente ancora vigente nella sua forma quasi originale, sono stabilite in maniera chiara. Eppure, per volontà stessa di una politica che da ieri è tutta stretta nel cordoglio e nel lutto, si è voluto in questi 70 anni di regno di Elisabetta mantenere un manto di potere quasi mistico attorno alla sovrana, anche attraverso una stampa tanto pronta a sfruttare ogni minuto di gossip della vita privata della famiglia reale, quanto pronta a sostenere il senso del dovere, il sacrificio della regina al servizio della nazione e perfino le vere o presunte antipatie e scontri con i vari primi ministri. Elisabetta ha chiesto a ben 15 primi ministri di formare un governo in proprio nome, dal già citato Winston Churchill, eroe della Seconda Guerra Mondiale, molto amico del padre re Giorgio VI e pare suo mentore in occasione dell'ascensione al trono, passando per il riformatore Harold Wilson negli anni della Swinging London e della nomina a baronetti dei Beatles. Dai rapporti, racconta la stampa, litigiosi con Margaret Thatcher, per concludersi con gli anni burrascosi della Brexit, vicenda sulla quale la corona è stata assolutamente silente, ma che deve aver vissuto con straordinaria preoccupazione per le forti divisioni all'interno del paese e per essere stata in qualche modo tirata in ballo durante la vicenda incresciosa della chiusura del Parlamento nel 2019, quando la Corte Suprema sospese l'ordine della regina di prorogare, di fatto chiudere, il Parlamento per 5 settimane, perché il Consiglio

di Boris Johnson fu giudicato illegale. Non è difficile immaginare l'irritazione della monarca per un episodio tanto spiacevole che andava proprio in netto contrasto con la volontà adamantina espressa durante tutto il suo regno di stare quanto più lontana possibile dalle vicende di politica interna della nazione, proprio, probabilmente, perché aveva visto come con lo zio volersi ritagliare un ruolo da protagonista in tal senso avrebbe potuto molto facilmente portare alla fine della monarchia stessa. È quasi incredibile pensare come solo martedì scorso la regina fosse riuscita a compiere il rito del passaggio di consegne tra Johnson e Liz Truss, la sua terza prima ministra donna, dimostrando ancora una volta uno stoicismo notevole e persino, forse, una certa dose di perfidia, negando a Johnson di essere il suo ultimo prime minister, per un uomo quasi ossessionato dal mito di Churchill, da non poter detenere questo record, deve essere stato un brutto colpo. Il testimone passa ora a Carlo III, che ha il difficile compito di succedere ad una sovrana amatissima e che è riuscita ad interpretare per 7 decenni lo spirito del tempo di un popolo che adesso certamente si sente più povero di un pezzo della propria storia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti, il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il 10° cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Vamos lá, galera!

0: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. E il consenso? Ad aprile del 2011 veniva approvata la Convenzione di Istanbul, un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere. Da allora l'Italia si è dotata di tante, importanti leggi a tutela delle donne. Le ripercorriamo qui, con la consapevolezza che ne serve ancora una. Quella che stabilisca che il sesso senza un sì esplicito è stupro. Di Sara Peggiò. Dove eravate 15 anni fa? Il 7 aprile 2011 è una data storica. Viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 45 paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all'ordine del giorno, è però d'obbligo chiedersi quanto è stato fatto finora per affrontare l'emergenza e quanta strada c'è ancora da percorrere. La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta, spiega Irene Pellizzoni, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c'era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stato il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema. Se dal punto di vista normativo l'Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime, il 34% nel 2025 rispetto al 40% nel 2022, secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, dal lato pratico i reati sentinella, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali, si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari, quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Mara Ghidorzi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale sociosanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa. Ma vediamo in dettaglio i quattro principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro paese. 2011. La Convenzione di Istanbul. Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stalking, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato Grevio, che a turno valuta i progressi degli Stati attraverso analisi e report, spiega Irene Pellizzone. Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali, sia su rapporti delle ONG e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione. L'ultima procedura di valutazione dell'Italia è del 2020. A luglio 2024 il nostro Paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti anche grazie alla legge numero 54 del 2022, che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere. 2019. Il codice rosso. Con un'espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, l'Italia approva la legge numero 69 che prevede misure d'urgenza nei casi di denuncia di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati. Il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione al matrimonio, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il PM ha l'obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità. Per una donna che subisce violenza, la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta, spiega Irene Pellizzone. Il codice rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa a fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia. È una chiara forma di vittimizzazione secondaria. Il codice rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, è intervenuto anche nel reato di stalking, in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l'aggravante del cyberstalking, e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. È detto revenge porn impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati, come la sextortion, la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell'associazione Permesso Negato. La legge punisce sia l'autore che realizza e diffonde materiale, sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette un circolo video per mera goliardia, avremmo le procure intasate. Oggi l'allarme si è inoltre spostato sull'intelligenza artificiale, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web. Lo scorso settembre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 612, che punisce appunto i deepfake e i deep nude, ma è presto per dire se funzionerà. 2025. Il delitto di femminicidio. Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 la legge numero 181 che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, articolo 577 bis, riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri. Sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l'ergastolo, ma la norma non è esente da critiche tra chi la ritiene inutile e chi solleva questioni di legittimità. Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sia sul suo stile di vita. È stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l'ex, perché aveva comportamenti ambivalenti, avvisa Pellizzoni. Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell'omicidio di un essere umano è sempre grave. Affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico. 2026. Il disegno di legge sul consenso. La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l'articolo 609 bis del codice penale, approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all'esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l'atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla Presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola consenso con dissenso. Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma, avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. Sappiamo bene quanto durante una violenza sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell'autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e soprattutto di lasciare un'ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale. Perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti? Inutile purtroppo ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Jelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni, considerate il certificato di nascita della Danimarca, rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa, da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Leborg, Horne, Randbøl, oltre alle due pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una trentina di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Rav Nunge Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Rav Nunge Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jeling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Rav Nunge Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle due pietre di Jeling, Tira è citata come madre di Haroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su due altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Becche I, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Rav Nunge Tue e altri due, Fumdin e Gnüple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tira menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tira che governava Jeling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Rav Nunge Tue. Secondo Immer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben quattro iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Haroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su due pietre runiche ciascuno e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Immer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e quattro le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Immer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantik Varie Ämbetet, Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Länsstyrelsen, Consiglio di Amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland Occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto. E lo stesso vale per Tesla, Freud e altri. Perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, Il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo. Sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza e aveva come animali di compagnia un alce chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo. Sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce,

comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di mezzo milione di dollari attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me, dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Nondimeno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera di tale tremenda energia che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua TINEF, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano.

0: Alcuni ricercatori invece credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asifa Aid, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti, o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli. Sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi, con la TV, fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro «Il tempo non basta mai». Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che, nei piani anglo-americani, doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa un anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5º in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio nel 1946 al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar, vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzo Way, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, Per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario. Una volta per scrivere non c'erano SMS o email, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati d'inchiostro da capo a piedi. Una volta si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta, una sola, e fumarsela dove meglio pareva. Non c'erano divieti e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta la PlayStation non c'era. Si giocava tutto il giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto o sepolto nella soffitta del tempo. Un viaggio nella vita di ieri che si legge come un romanzo, per scoprire che l'archeologia vicina di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati.
3: Buon ascolto.
4: Francesco Guccini ha pubblicato dalla metà degli anni 60 a oggi 18 album e i libri Croniche epafaniche, Vacca d'un cane, Racconti d'inverno con Giorgio Celli e Valerio Massimo Manfredi, La legge del bar e altre comiche, Vocabolario del dialetto pavanese, Cittanova blues, Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia. E con Loriano Machiavelli, Macaroni, un disco dei Platters, Questo sangue che impasta la terra, Lo spirito e altri briganti, Tango e gli altri e Mala stagione. Quarta di copertina. Una volta al cinema pioveva. Non pioveva certo nelle sale di prima visione o forse nemmeno in quelle di seconda. Pioveva nelle sale, chiamiamole così, di terza. Credo non esistano più. O alla domenica nei cinemini parrocchiali, frequentati da noi ragazzi, 20 lire e due film, Bernadette e Torna a casa Lessi, e vai allegro. Pioveva perché la pellicola, di molto annosa e vetusta, era oltremodo rigata dall'uso e sembrava che ogni scena si svolgesse sotto un incessante acquazzone. Ma questo non ci disturbava, anzi. La playlist del nostro passato. Oggetti, situazioni, sapori che tornano a cantare. La banana. Noi siamo quelli della banana. Abbiamo, miracolosamente e di poco, evitato le fasce, quel sistema ignobile di costrizione che voleva tutti gli infanti trasformati in mummie egizie. Ma l'infame banana no, non siamo riusciti a evitarla. Appena nati, innocenti, incolpevoli, hanno preso i nostri primi e scarsi capelli e li hanno foggiati in modo che sulla fronte emergesse un ricciolone enorme e cavo, un vezzo al quale in nessun modo potevamo ribellarci. Una specie di grottesco cannolo che sovrastava i nostri occhi da poco spalancati sul mondo. Non solo ai maschi è stata imposta tale umiliazione, alla quale evidentemente era impossibile opporsi, ma anche alle femmine toccò questa triste sorte. In più per loro, con l'aggravante di un lezioso fiocchetto, una piccola farfalletta di stoffa a coronamento del tutto. Poi, non paghi, ci hanno fotografato. Ma non in casa, perché allora quasi nessuno aveva una macchinetta casalinga, non come ora che con l'ausilio di ignobili telefonini è tutto un ticchettare continuo che nemmeno i più convinti giapponesi. No, ci facevano uscire, ci esponevano ai pericoli delle città o delle campagne, ai terribili rigori meteorologici, i geli dell'inverno, i caldi tropicali dell'estate, e ci portavano in uno studio fotografico. Là ci immortalavano, sordi ai nostri giusti lamenti. Nudi, distesi in varie pose oscene su pelli di svariati felini, lo sguardo vuoto di infantile e innocente perplessità, se non di autentico e consapevole terrore. Là tutti a mostrare dubbie rotondità di glutei e tettine grassocce di cui le femmine, raggiunta appena la pubertà, si sarebbero poi vergognate per i secoli a venire. Ma anche noi maschi, con eventuali pisellini in aria, non siamo stati da meno, da sempre timorosi che un qualunque discendente, un figlio, o peggio un nipote, le scoprisse quelle foto e ne facesse materia di ignobile e vile ricatto. Noi siamo quelli lì. Oh certo, siamo cresciuti e abbiamo affrontato, chi più chi meno, le varie avversità o le gioie, le poche in verità gioie, che la vita di volta in volta ci ha presentato. Così oggi, non tanto più sereni, ma diciamo distaccati, vogliamo voltarci indietro e riguardare con affettuosa rimembranza a tante piccole cose che abbiamo incontrato e che, come tante altre cose andate, più che andarsene, ci sono volate via. Il chewing gum. Quando gli americani arrivarono in Italia, in tempo di guerra, oltre alle profumate sigarette, portarono un mucchio di altre cose da noi allora sconosciute o quasi. La Coca-Cola, per fare un esempio, il burro di arachidi, i pancakes, le frittelle di paperino e il chewing gum. Insieme alle cioccolate, le Hershey, e le multicolori caramelle col buco foggiate a ciambella di salvataggio, le Lifesavers, i GA statunitensi gettavano ai ragazzini misteriosi pacchettini oblunghi. Una volta scartati, questi rivelavano delle tavolettine anch'esse oblunghe e odorose. Caramelle americane? Forse. Ma che fare di quelle strane caramelle? Via, lesti in bocca. Però mastica, mastica, quella caramella perdeva sapore e non si scioglieva, e fu quindi rapidamente inghiottita. Avevamo fatto conoscenza con la gomma da masticare. Pare che l'uso di masticare qualcosa sia antico come il mondo, anche se non parlerò dei Neanderthal. Sembra masticassero pure loro curiose resine. Ecco perché poi sono stati sopraffatti dai Cro-Magnon. Gli antichi greci masticavano non so quale altra resina. Gli antichi romani, per fortuna, non masticavano niente. Ma si dice che i primi a ruminare gomma seria, grazie ce l'avevano, fossero i Maya, che masticavano abitualmente palline di gomma ricavate da una pianta, la Manilcara Chicl, e via andavano felici. I nordamericani avevano provato a masticare qualcosa, tipo la resina dell'abete rosso, e ci furono diversi tentativi con altri strani ingredienti, ma fu solo un certo William Sample a ottenere un brevetto, il 28 dicembre 1869, per palline ottenute con la gomma Chicl. Erano però senza alcun sapore, un po' come fumare le sigarette senza nicotina o bere la birra senza alcol. E la geniale invenzione dovette essere perfezionata fino a giungere alla varia gamma di gusti e offerte dei nostri giorni, anche se certe gomme da masticare non usano più la gomma cicl, ma una sostanza chiamata poliisobutilene, credo un derivato di idrocarburi. Praticamente si mastica petrolio e il solo pensiero dovrebbe spingere a legittima ripugnanza. Ma bando alle ciance. Finita la guerra, finito il chewing gum? No, ovviamente, perché l'ondata masticatoria non accennava a diminuire, soprattutto fra i ragazzi, e uscirono italianissimi prodotti, chiamati ben presto cingomma o cicca o in altre 100 regionali varianti. Per esempio, ci fu un malluccone rosa, all'inizio di caramelloso gusto e di incerta masticazione, che presto esauriva gli effluvi saporosi. L'astuto ragazzo allora lo tuffava nello zucchero e rimasticava, perché si guardava bene dal gettare via il bolo, ma al primo, anche al secondo, accenno di male alle ganasce, lo riponeva saggiamente in tasca per ritirarlo fuori a una nuova bisogna e indi ricacciarlo in bocca dopo averlo sommariamente ripulito da briciole e peluzzi vari. Ma il vero divertimento non era tanto masticare quanto infilarsi pollice e indice in bocca ed estrarne un lungo filo rosato, badando bene che non si spezzasse, rimettere il tutto in bocca e ripetere l'operazione ad libitum, in special modo alla presenza di adulti che gridavano naturalmente allo schifo. Dopodiché veniva ficcato di nuovo in tasca e lì, a volte dimenticato, si trasformava presto in reperto archeologico. Uscirono però quasi subito forme più umane di gomme, alcune delle quali contenenti la figurina di un famoso ciclista o di un noto calciatore, il che aumentava la preziosità dell'acquisto. Ma il vero colpo fu l'invenzione della bubblegum, credo questa americana, la gomma che faceva i palloni. Tu masticavi, masticavi e poi, saggiata fra lingua e denti la giusta consistenza, soffiavi tenue fino a ottenere la fuoriuscita, fra le labbra, di un palloncino che i più abili riuscivano a foggiare di notevoli dimensioni. Scoppiava anche con un caratteristico e sonoro ciac, che, ripetuto più volte, era utilissimo a far girare le scatole a un vicino adulto e a far partire pure uno schiaffo. Unico svantaggio, il palloncino poteva esplodere sulla faccia, rendendo oltremodo difficile il nettarla dai filamenti gommosi. Ma da bambini non sono cose che preoccupano. Questi giochi sono misteriosamente scomparsi da adolescenti. Solo, a volte, vicino alla ragazzina che ti piaceva, potevi estrarre un pacchettino rettangolare colmo di pasticchette bianche e dire, nonchalante, vuoi una chiclets? La siringa. Nel dopoguerra arrivò anche da noi, venduta in farmacia, la penicillina. Non si doveva più cercarla da malavitosi contrabbandieri come nel film del 1949 di Carol Reed, Il terzo uomo, The Third Man, da un racconto di Graham Greene con Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli e Trevor Howard. Ambientato in un'occupa e misteriosa Vienna occupata dalle truppe alleate. La portentosa scoperta di Alexander Fleming, premio Nobel nel 1945, recò alla portata di tutti l'antibiotico battericida come rivoluzionario metodo di cura. La magica medicina era allora contenuta sotto forma di polvere in boccettine di vetro, con tappo di gomma protetto da un coperchio di stagnola. Si levava la protezione e si infilava l'ago di una siringa attraverso la gomma per iniettare una dose di acqua distillata. Si agitava, si aspirava e la portentosa cura era pronta. La penicillina, o meglio i suoi 100 perfezionati antibiotici, c'è ancora. Sono le siringhe di quel tempo che, per fortuna, non ci sono più. Erano di vetro, grosse, e l'ago era di ferro, credo. Dovevano, prima di ogni uso, essere sterilizzate. messe dentro un'apposita scatoletta d'alluminio, venivano fatte bollire ed erano così idonee per l'utilizzo. Adesso ci sono le siringhe monouso, le scarti ed eccole pronte senza farle bollire. E ci sono gli aghi indolori, probabilmente dell'acciaio più fino, cesellati a mano da raffinati artigiani orafi. Vedi nella pubblicità una vispa frugoletta che si volta felice e mormora: «Già fatto?» Allora, invece, uno se ne accorgeva se l'iniezione era fatta o meno. Era in genere una cosa dolorosa, ammettiamolo. E quando c'era da sopportare la puntura, anche i più coraggiosi e virili fra noi bambini temevano il momento fatidico. All'interno del nucleo familiare difficilmente si trovava una persona atta alla bisogna, anche perché c'era il terribile rischio che l'iniezione fatta da mano maldestra andasse in suppurazione. Veramente dicevano superazione, e proprio l'oscurità del termine rendeva il tutto più temibile. Si ricorreva a una conoscente, a una vicina di casa che sapeva fare le punture. La donna arrivava, metteva a bollire la famigerata scatoletta, conversava bellamente con tua madre mentre tu, nervosissimo, attendevi il compiersi dell'opera. Ecco, tutto era pronto. «Culo, arrenditi!» ebbe il coraggio di dire una siringatrice. Tu, rassegnato, ti mettevi i carponi, venivi sfregato con alcol denaturato, poi il foro, il forotto, si diceva. Aia! Sfregato di nuovo a lungo e via, libero e spensierato. Anche quella volta era passata. La scoperta della penicillina è stata una gran cosa, ma anche quella dell'ago indolore non è stata da meno. I cantastorie di piazza. Ora i cantastorie non esistono più. Sono scesi in piazza le ultime volte alla fine degli anni Sessanta, ma già defunzionalizzati, solo un'ombra di quello che erano. Non vendevano più i fogli volanti, i fatti, come li chiamavano loro, storie trucide in rima, colme di delitti efferati, ed episodi di cronaca vera o inventata. La televisione, più che la radio, li aveva uccisi. E un pubblico ormai smaliziato, o che si credeva tale, li snobbava. Così si erano ridotti a vendere lamette da barba, lacci da scarpe, piccoli strumenti musicali come armoniche a bocca o ocarine, dischi a 45 giri o musicassette delle loro canzoni. A volte anche qualche foglio con canzone andava via, ma non era più come un tempo. Una volta, dicevano, eravamo noi a portare le notizie, non c'era la televisione e la radio ce l'avevano in pochi. Eravamo noi a girare le piazze e a raccontare tutto quello che succedeva in Italia e nel mondo. Una dichiarazione un po' partigiana, ma in una certa misura vera. Giravano le piazze, sì, i mercati, spesso avversi alle autorità che non li vedevano di buon occhio, ostili in genere agli ambulanti, temendo magari qualche dichiarazione, soprattutto durante il fascismo, non del tutto consona al potere. Forse qualcuno l'avrà anche fatto, ma la maggioranza stava ben attenta a non turbare in nessun modo qualsivoglia autorità. I cantastorie erano per la legge e l'ordine, e si capisce, farsi togliere il permesso di lavorare voleva dire saltare la piazza e il guadagno che si sarebbe potuto ricavarne. Non erano dei coraggiosi, non erano romantici cantori come qualcuno forse li ha immaginati senza conoscerli veramente. Erano seri professionisti, ben consci del loro lavoro. Arrivavano, anche da soli ma più spesso in due, il cantastorie vero e proprio e la spalla. A volte erano gruppetti di famiglia. Mettevano il banchetto con la loro roba o addirittura un piccolo palco e cominciavano a fare treppo, cioè a cercare di radunare gente attorno suonando un qualche strumento che permettesse anche di cantare: la fisarmonica o la chitarra, il sassofono o il clarinetto, l'ocarina o l'armonica a bocca. accompagnando a volte quest'ultima con due cucchiai battuti l'uno contro l'altro a mo' di nacchere. Raramente avevano anche una piccola batteria. Attirata la gente, iniziava l'imbonimento, un piccolo spettacolo fatto di musica e parole per invitare il pubblico a stare ad ascoltarli. Fino al momento, calcolato con grande sensibilità, della rottura, l'offerta della merce da comperare. Si vestivano anche in maniera curiosa. Il bolognese Marino Piazza, Piazza Marino poeta contadino, e la sua spalla, Vincenzo Magnifico, detto Bobby, un ex acrobata diventato clown dopo una rovinosa caduta, poi cantastorie, indossavano gilet colorati e la bombetta, che Piazza faceva oscillare abilmente avanti e indietro corrugando la fronte. Giovanni Parenti, da Pavullo, Modena, detto anche Padella, aveva un cappello a cilindro su cui aveva cucito uno stemma dell'aviazione americana, un 13 con le ali. Era l'uomo del 13. Ma ce n'erano tanti altri, ricordo soprattutto al lavoro il bolognese Tonino Scandellari, il romagnolo Lorenzo De Antiquis, i toscani del gruppo Bargagli. Quando si era radunata abbastanza gente, dicevo, i cantastorie cominciavano a imbonire, cioè a fare in modo, a chiacchiere, che la gente comperasse la merce che vendevano o i fogli volanti. Prendevano un fatto e lo cantavano, fermandosi a spiegare, a commentare, cercando di commuovere, giocando sull'elemento emotivo. Le musiche erano due o tre, sempre le stesse, in modo che fosse facile, per chi acquistava il foglio, ricantare il fatto una volta tornato a casa. Di solito era in quartine di decasillabi, non sempre regolari. Franceschini Otello partiva per il Belgio a lavorare in miniera e a sua moglie così ci diceva: «Abbi cura del nostro figliol». Poi c'erano strofe di versi irregolari, come l'aria di Caserio. Il 16 di agosto, sul far della mattina, il boia aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancor senza pensare al suo triste orror. E un paio di motivetti per le parodie, canzoncine a tema ironico o satirico. Nella zona bolognese c'erano le zirudelle, componimenti umoristici dialettali, in quartine di ottonari a rima baciata. Piazza, per esempio, con la scusa di una ragazza scomparsa, ma lo era poi veramente, nominava in dialetto quasi tutti i paesini della provincia di Bologna. Questi fatti rimanevano nella memoria popolare come se fossero dei canti della tradizione orale e venivano cantati anche anni dopo che l'avvenimento, vero o falso che fosse, era stato raccontato, mentre il ruolo avuto dai cantastorie veniva del tutto dimenticato. Ma erano veri o falsi? Spesso i fatti erano tragedie pubbliche, terremoti, inondazioni, naufragi, ma soprattutto delitti. I cantastorie erano abilissimi a cogliere le motivazioni del sentimento popolare, a toccare le corde della commozione. Ma non fanno così anche certe trasmissioni televisive? Dato un tema, poi, veniva sfruttato

Variante: l'intervento del fido cane che salva il bambino o bambina dalle acque di un fiume o lago dove è stato buttato, gettata nel fiume Po dalla crudele madre. O lo ritrova, quasi morente di fame e sete, in una capanna dove è stato abbandonato. Altra variante: finito il filone del prigioniero, compare l'emigrante che deve andare all'estero per lavorare. Rimangono la sposa infedele e l'intervento miracoloso. Finale con giusta e repentina punizione per i colpevoli. Una variante clamorosa del tradimento con soppressione della prole, questa volta riuscita, viene presentata nel fatto La Barbara ostessa del cantastorie Giuseppe Bracali, così riassunto nel sommario esplicativo del foglio volante. Un'indegna madre, per contrarre un nuovo matrimonio, commette uno dei più orrendi delitti umani. Fa a pezzi la propria bambina per disfarsene, cucina poi le tenere carni di questa e le serve con indifferenza e cinismo ai propri clienti. Ma un uomo mangiando si accorge del macabro misfatto e dà l'allarme. Se i cannibali sono feroci, una donna li può somigliare e una madre li può superare per l'infamia del barbaro cuor. Anche costei, rimasta vedova, ha un giovane amante, ma l'uomo, come nella tradizione dei giovani amanti, si rifiuta di proseguire la relazione se la donna non elimina la figlioletta. Detto fatto, la madre uccide la bambina e per nascondere il crimine, il misfatto, si dirà, la cucina come spezzatino e la serve ai clienti. Tutti dicono: è buono davvero, ne vogliamo un'altra porzione. Quando nella sala si leva una voce: cara ostessa, venite un po' qua, io un piccolo dito ho trovato. Conclusione. Intervento della forza pubblica e giusta punizione. Insomma, falsi o veri? Alla mia domanda, Marino Piazza rispose: sa com'è, caro Guccini, purtroppo quei bei delitti non c'erano sempre. Bisognava pur vivere. E per vivere i cantastorie andavano in tutti i mercati. Piazza, ultimamente, aveva un'automobile, ma per un periodo ha girato in moto e poi in sidecar, lui la sua spalla in sella e gli strumenti, i fogli e tutto il resto nel cariolino. Mi raccontava un collega di Piazza, Boldrini, famiglia di cantastorie della Cavazzona di Castelfranco Emilia a Modena, che una mattina avevano già fatto 3 treppi. Io ero stanco morto, mi diceva. L'ultima piazza l'avevamo fatta in Romagna, ce l'avamo fermati a mangiare e Marino mi fa: sbrigati Boldrini, così ci facciamo in tempo a fare anche Ancona, che c'è un mercato. Allora non c'era mica l'autostrada, eravamo in giro dalle 5 della mattina. Dico: sì, Marino, ma voglio guidare io. Sì, guida pure tu, basta che andiamo ad Ancona. Finiamo di mangiare e partiamo. A un certo punto Marino mi urla: ma cosa fai, Boldrini? Ancona è da quell'altra parte, dove vai? E io, a vaga morire in tal melet, vado a morire nel mio letto. Negli anni 50 i cantastorie ormai erano in decadenza. Non c'erano più giovani a fare il mestiere e la televisione stava conquistando l'Italia. Cominciarono allora a vendere fogli con le canzoni lanciate dalla radio o dalla TV, i canzonieri. Quando cominciò Sanremo, Piazza mi diceva che comperava i dischi delle canzoni presentate al festival. Li ascoltavo per 2 o 3 giorni, dopo le canzoni che mi erano rimaste in mente erano di sicuro quelle che la gente avrebbe voluto e le facevo stampare. La casa editrice era la Campi di Foligno. Il foglio con i testi delle canzoni e le foto di dive castamente scollacciate e di cantanti italiani famosi si chiamava Sorrisi e canzoni. Vi ricorda niente? È da lì che è nato il celebre settimanale. Certi imbonimenti dei cantastorie sono diventati proverbiali e studiati persino all'università. Famoso quello di Adriano Callegari di Pavia, suonava il sassofono, che lavorava ultimamente coi coniugi Angelo e Vincenzina Cavallini. Lui suonava la fisarmonica, lei la batteria e ancora la fisarmonica, oltre a cantare. Iniziavano l'imbonimento presentando un fatto, il caso di Ermanno Lavorini, il bambino ucciso nella pineta di Viareggio.

nel 1969. Ma, diceva Callegari, non voglio che poi si dica che speculiamo su questa tragedia che ha commosso tante persone. Non venderemo niente, lo facciamo solo per ricordare quel povero bambino. Partivano gli strumenti, poi cominciava la canzone, ma alla fine della prima strofa, Callegari interrompeva l'esecuzione con un gesto plateale. Basta! Ho visto tante mamme e tanti papà piangere. Anch'io che sono padre, non era vero? So cosa vuol dire. Basta, non possiamo continuare. La verità è che la canzone non esisteva. Esisteva soltanto la prima strofa. Ma intanto la gente si era intenerita e ben disposta verso la sensibilità dei cantastorie. Altro trucco dell'imbonimento. A un certo punto Callegari si fermava e guardando in mezzo al pubblico diceva: No, signore o signora. Ho sentito quello che ha detto al suo bambino. Vieni, andiamo via, che questi sono dei ladri, degli imbroglioni. No, è inutile che neghi. Ho sentito benissimo, ma voglio dirle che noi non siamo né ladri né imbroglioni. Siamo poveri e onesti lavoratori che cercano di guadagnarsi da vivere onestamente, eccetera, eccetera. Ma poiché buona parte della gente aveva effettivamente pensato che fossero ladri o imbroglioni, lui era riuscito a ribaltare la frittata e a instillare nel pubblico il senso di colpa. Tant'è vero che, invitato alla televisione della Svizzera italiana, Callegari esordì dicendo: Prima di cominciare vorrei dire una cosa. Mentre eravamo fuori a scaricare gli strumenti, è passato un signore che ha detto al figlio: Vieni via, che questi sono dei ladri, degli imbroglioni. Vorrei dire a tutti che non siamo né ladri né imbroglioni, siamo poveri e onesti lavoratori, eccetera, eccetera. Nell'ultimo periodo, il gruppo Callegari Cavallini vendeva una scatola di plastica trasparente chiamata cofanetto, che recava sul dorso un medaglione con l'effigie in rilievo di Papa Giovanni XXIII, fosforescente. Così lo potete mettere sul comodino e lo vedete anche di notte. Dentro c'erano una catenina in similoro, ma quanti giri di parole per non dire similoro, con immaginetta sacra e un batuffolo di cotone imbevuto, così dicevano, nell'acqua di Lourdes. In più, un libretto con le canzoni di Luciano Tajoli, fedelissimo sostenevano della Madonna di Lourdes per la sua disgrazia, era stato colpito dalla poliomielite. Il tutto per 1.000 lire. Ma vi devo avvertire, se viene qui uno di malavita, un rovinafamiglie, uno sempre all'osteria o peggio, e mi dà anche 10.000 lire, gli dico no, mi dispiace, ma questo cofanetto lo do solo alle persone oneste e per sole 1.000 lire. Callegari mostrava anche una scatola contenente, diceva, dei topi ammaestrati e la posava a terra. In questo modo le prime file del pubblico si stringevano e le seconde si facevano avanti attorno al palco. Così era un po' il cantastorie, l'imbonitore, sempre con nuove invenzioni, anticipatore dei tanti venditori televisivi, in una piazza che oggi non è più una piazza, ma solo un agglomerato di baracche e chioschi di mercati tutti uguali, dovunque si vada. C'è una parola, credo bolognese, per indicare un parolaio, un venditore di fumo. Cioccapiatti. Penso si riferisca a quei venditori che in piazza vendevano piatti imbonendo e sbattendoli l'uno contro l'altro per far vedere che erano robusti, che non si rompevano facilmente. I cantastorie un po' cioccapiatti lo erano, ma soprattutto erano poveri e onesti lavoratori. Soprattutto erano ingenui e raffinati professionisti.

0: Avete ascoltato un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente, e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi, e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere, fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese dello scrittore. Una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941, con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto. Un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo. Una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
4: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
5: No, mai. Assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno vanno riferite a un giudizio. Il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
4: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
5: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso. Cioè, non soltanto è la cosa diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
4: In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
5: Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
3: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso col regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini, tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo «Quando verrai sarò quasi felice», dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: «Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7. Mi ha fatto dispiacere, perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me, né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse». Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Monroe, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima Dacia Maraini e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza diciassettenne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che in mancanza di termini più appropriati dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite. L'indifferenza degli uomini è quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l'altro e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Storie vere. Maria Silvia Spolato di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te. Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano? A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la barbona col cappello di lana, anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col cappello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti, troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. Era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti gay, lesbo e transgender. Ma nel 1972, in Italia, parlare di omosessualità era un totale tabù. Nel 1972 c'erano Giuliano Andreotti alla presidenza del Consiglio, Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica e Riccardo Misasi al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti democristiani. Nel 1971 Maria Silvia Spolato fondò il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il FLO confluì in un'altra organizzazione nata in quegli anni, il FUORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel 1972 nacque anche la rivista FUORI. Sul primo numero del giornale apparve un suo articolo dal titolo «Lesbiche, uniamoci». Era la prima volta che in Italia gli omosessuali si dichiaravano apertamente e invitavano altri omosessuali a fare altrettanto. Maria Silvia Spolato fu tra le prime donne a contestualizzare nel femminismo la lotta per i diritti delle lesbiche. Sosteneva che gli omosessuali dovevano sposare la causa femminista e che le lesbiche in particolare subissero una doppia discriminazione in quanto donne e omosessuali. Nella sede del Fuori, però, erano quasi tutti uomini. E allora Maria Silvia invitava le lesbiche che passavano di lì a frequentare il circolo femminista di via Pompeo Magno nel quartiere Prati. Per lei la battaglia per i diritti delle lesbiche era inscindibile dal femminismo. Per la festa della donna del 1972 partecipò a una manifestazione a Piazza Navona. Portava un enorme cartello appeso al corpo. A caratteri scandalosamente grandi c'era scritto «Liberazione omosessuale». Era la prima lesbica in Italia a dichiararsi pubblicamente. Un fotografo la immortalò e Panorama pubblicò l'immagine. Quale oscenità! Bisognava mettere un freno a questa immoralità dilagante. Un insegnante, poi. A cosa vogliamo educare i nostri ragazzi? Alla tolleranza? Alla libertà? Alla comprensione dell'altro? Per quella foto batterono pugni su tavoli importanti e squillarono telefoni. Pochi giorni dopo, Maria Silvia Spolato ricevette una comunicazione dal Ministero degli Interni, una lettera di licenziamento. Alcune compagne la accompagnarono a chiedere spiegazioni. Fu mostrato loro un fascicolo. Sì, era stato fatto un fascicolo su di lei, e in quel fascicolo c'era allegata la foto di Panorama. La sua compagna la lasciò. La sua famiglia la ripudiò. Senza più stipendio fu costretta a lasciare la casa. Per un breve periodo Maria Silvia Spolato venne ospitata in casa di amici. Poi arrivò la prima notte in strada. Poi la seconda. Poi la terza. Non è solo una faccenda di soldi se ti capita una cosa così. Devi affrontare una frattura. Ma per lei la frattura non arrivò in modo brusco. Anche se viveva per strada, continuava a frequentare il circolo di via Pompeo Magno, partecipava all'attività politica. arrivava con due grosse buste piene di libri e fogli scritti da lei. Era presente. Nonostante le difficoltà, continuava la sua attività politica. Ma sempre meno. Piano piano, le compagne persero le sue tracce. Ben presto la priorità divenne sopravvivere e, d'altra parte, non doveva essere facile mostrarsi sempre più male in arnese. Maria Silvia Spolato iniziò a vagabondare sui treni, a dormire nelle stazioni. Passarono anni e arrivò a Bolzano. Quando poteva si appartava in un angolo tranquillo per scrivere e leggere. A volte dormiva presso la biblioteca, altrimenti si rifugiava dove poteva. A volte si addormentava dentro un treno fermo in stazione e si risvegliava la mattina dopo in Puglia, ma tornava sempre a Bolzano. E diventò la barbona col cappello di lana anche d'estate.

Maria Silvia Spolato è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni. È morta a Villa Serena. Lì, dopo decenni di vita di strada, ha trovato finalmente un po' di calore umano. Dopo anni di vagabondaggio ed esclusione, passati nell'invisibilità, è tornata ad avere delle amicizie. La sua storia aveva iniziato a circolare e lei stessa aveva chiesto a un fotografo professionista, Lorenzo Zambello, di immortalarla in qualche scatto. A volte riceveva lettere di attivisti per i diritti degli omosessuali che conoscevano la sua storia, avevano letto il suo libro o avevano sentito parlare di lei. Lettere in cui la ringraziavano per il contributo che aveva dato alla causa e che le era costato così caro. Alla sua morte, il quotidiano di Bolzano, l'Alto Adige, ha raccontato la sua storia che ha fatto rapidamente il giro del web. I suoi funerali si sono svolti il 16 novembre e sono stati a carico del comune. C'erano un centinaio di persone a renderle omaggio. È stata una cerimonia laica.

0: Il racconto.
1: Rispettabilità. Sherwood Anderson. Lettura americana contemporanea. Se avete vissuto in una città e avete fatto un giro al parco in qualche pomeriggio estivo, forse avete notato, mentre sbatteva le palpebre in un angolo della sua gabbia di ferro, un certo tipo di scimmia massiccia e grottesca, una creatura dalla pelle nuda, orribile e cascante sotto gli occhi, e con il sedere di un brillante color porpora. Questa scimmia è davvero un mostro. Nel complesso della sua bruttezza, essa ha acquisito una qual depravata attrattiva. I bambini si fermano affascinati davanti alla gabbia, gli uomini distolgono lo sguardo con un'aria di disgusto e le donne indugiano per qualche momento, tentando forse di ricordare a quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Miss White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente, ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente costoro sentivano fiammeggiare in lui un risentimento verso qualcosa in cui loro non avevano nemmeno il coraggio di lamentarsi. Quando Wash passeggiava in strada, c'erano uomini che sentivano l'impulso di rendergli omaggio, di togliersi il cappello o di inchinarsi davanti a lui. Uno di quegli uomini era il dirigente responsabile dei telegrafisti della linea che attraversava Winesburg. Aveva messo Wash nell'oscuro ufficio di quel paese per evitare di licenziarlo e intendeva continuare a tenerlo lì. Quando ricevette il reclamo della moglie del banchiere, stracciò la lettera e rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg C'era soltanto una persona a conoscere la storia degli eventi che avevano reso orribili l'aspetto e il carattere di Wash Williams. Una volta lui aveva raccontato la sua storia a George Willard. Così andò il fatto. Una sera George Willard stava passeggiando con Belle Carpenter, una modista che lavorava nel negozio di cappellini di Mrs. Kate McHugh. Il giovane non era innamorato di lei, che, in effetti, era la fidanzata del barista di Ed Griffith. Nonostante ciò, i due, mentre passeggiavano sotto gli alberi, di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non avere più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato?» Mr. Williams cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto,

Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo. Un po' spaventato e tuttavia affascinato dalla luce che ardeva negli occhi dell'orrendo vecchio, George Willard ascoltava, infiammato dalla curiosità. Scese la notte e George si protese in avanti per cercare di vedere il viso dell'uomo che parlava. Quando, per l'oscurità sempre più fitta, non riuscì più a scorgere né il viso rosso e rigonfio, né gli occhi brucianti, gli venne in mente una strana idea. Wash Williams parlava in un tono basso e uniforme, che faceva sembrare le sue parole ancor più terribili. Nel buio il giovane reporter si sorprese a immaginarsi seduto lungo i binari con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo, mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Weisburg, seduto nel buio sulle traversine, era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. «È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia», diceva. «Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli». Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate. Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato. Con una specie di religioso fervore era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Wash descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto, sul retto della casa, piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo e non appena la stagione si addolcì, io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo la terra nera, mentre lei mi correva intorno ridendo e fingendo di spaventarsi alla vista dei vermi che scoprivo. Alla fine di aprile iniziammo a piantare. Lei stava in piedi nei piccoli spazi fra le aiuole con un sacchetto di carta in mano. Il sacchetto era pieno di sementi. Un po' alla volta me le passava, in modo che le potessi spargere sulla terra soffice e tiepida». Per un momento la voce dell'uomo che parlava nel buio si incrinò. «Io l'amavo», disse. «Non sto certo dicendo che non sono pazzo. L'amo ancora oggi, là, nel crepuscolo delle sere di primavera. Strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo 2 anni di questa vita, scoprì che era riuscita ad avere 3 amanti che venivano regolarmente nella nostra casa, quando io ero al lavoro, non volli toccare né loro né lei. Solo la rimandai a casa da sua madre e non dissi nulla. Non c'era nulla da dire. Avevo $400 in banca e glieli diedi. Non le chiesi ragione di nulla. Non dissi nulla. Quando se ne andò via, piansi come un bambino stupido. Presto colsi l'occasione per vendere la casa e le mandai il ricavato». Wash Williams e George Willard si levarono dal mucchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. «Sua madre mi mandò a chiamare», disse. «Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso». La voce di Wash William si alzò e divenne quasi un grido. «Sedetti nel salotto di quella casa per 2 ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante,

erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare. Wash William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. «Entrò nuda nel salotto», riprese. «Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentì delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere, sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare. George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vide anche vecchio e informe. «Non uccidi sua madre», disse Wash Williams, guardando da una parte all'altra della via. «La colpì una volta sola con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre». Un mese dopo il fatto.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, lasciamoci così senza rancore. La nuova legge ha accelerato l'iter del divorzio, uno degli eventi più traumatici della vita. Un avvocato di fama internazionale ci spiega come evitare che si trasformi in una guerra o in un rimpianto eterno, dandosi il tempo di metabolizzare la separazione e prepararsi a un nuovo inizio, da sole o in coppia. Di Manuela Porta. E vissero felici e contenti. Purtroppo non sempre va così, e nel corso degli anni il lieto fine può trasformarsi semplicemente in una fine, o peggio, in una lotta senza esclusione di colpi, da cui può derivare una grande sofferenza psicologica. Abbiamo chiesto a una grande esperta del settore, l'avvocato divorzista Daniela Missaglia, specializzata in diritto di famiglia e delle persone, come affrontare nel migliore dei modi possibili un'eventuale separazione. I media ci dicono sempre più separazioni. Che separazione e divorzi crescano anno dopo anno è una percezione smentita dalle statistiche. Nel 2023 si è registrato un calo dell'8,4% delle separazioni e a ruota dei divorzi. Se si prende come riferimento 2016, che pare un'era geologica lontana, il gap negativo è del 20%. Si litiga di meno? Affatto. La verità è che sono crollati i matrimoni, che oggi sono quasi la metà di quelli registrati nel 1990. Le relazioni sentimentali sono più smart, incostanti e superficiali, usa e getta, senza una progettualità seria, in linea con un'evoluzione dei tempi improntata all'individualismo esasperato, dove c'è sempre meno spazio per la famiglia tradizionale. Semmai si potrebbe dire che le cause giudiziali hanno un tasso di litigiosità superiore al passato, in parallelo con l'insoddisfazione e il senso di ingiustizia che le persone coinvolte sentono sulla loro pelle, perché c'è sempre meno spazio e tempo in seguito alla legge 55 del 2015 per far valere le proprie ragioni, soprattutto per chi ha subito anni di violenza psicologica, fisica ed economica. Che cosa ha portato in sostanza il divorzio breve? Luci e ombre. Sicuramente ha velocizzato i tempi per ottenere una sentenza definitiva di separazione e divorzio, che oggi possono essere proposti con un unico atto nell'ambito del medesimo procedimento. Un vantaggio non da poco, che evita, come in passato, un doppio giudizio che coinvolgeva i coniugi per anni e anni. La concentrazione di tempi e atti processuali, con scadenze molto ravvicinate e talvolta impossibili, ha però inficiato la qualità del processo e reso più sommarie le decisioni. La fase istruttoria è quasi scomparsa e ciò si riverbera su sentenze sempre meno accurate. Di fatto, come accennavo prima, le ragioni di una separazione vengono trattate in modo sommario senza garantire un regolare contraddittorio. La separazione occupa il secondo posto dopo il lutto, ma esiste un modo per uscirne bene? Occorre davvero farsene una ragione e soprattutto rivolgersi a un terapeuta per un sostegno psicologico laddove il dolore del fallimento del progetto familiare diventi insopportabile. Poi bisogna affidarsi ad avvocati specializzati nel diritto di famiglia, con esperienza, che sappiano guidare verso un equo accordo o, nel caso ciò non sia realizzabile, elaborare una strategia efficace nella causa contenziosa. Il danno di una difesa approssimativa è spesso irrimediabile. Per uscirne bene dal punto di vista emotivo, aiuta moltissimo a convincersi, ma qui ci vuole tempo, che la fine del matrimonio segna un nuovo inizio, una nuova fase della vita, scevra dalle pregresse sofferenze e delusioni, una tela bianca da riempire, un diario da scrivere dall'inizio, come ci piace, nella speranza di non commettere gli errori e l'ingenuità del passato. Come salvaguardare quello che c'è stato? Rinunciando a un approccio manicheo che butti via il bambino con l'acqua sporca. Bisognerebbe evitare di cancellare totalmente l'esperienza vissuta come non fosse mai esistita. Se vi sono figli, è necessario che ciascuno dei coniugi tuteli l'altra figura genitoriale, conservando un canale di dialogo. Nella pratica spesso questo non accade, perché si innesca la tendenza a demonizzare l'altro, che finisce per arrecare ulteriore sofferenza ai minori coinvolti. I figli sono le figure che pagano di più? Sicuramente i figli sono vittime incolpevoli perché subiscono le scelte dei loro genitori senza possibilità di intervenire. La separazione rappresenta un trauma anche per loro e incide sulla loro qualità di vita, con staffette da una casa all'altra, una riduzione del livello di benessere economico, perché le separazioni impoveriscono il nucleo familiare. Sta nella maturità e intelligenza dei genitori cercare di minimizzare le ripercussioni pratiche della separazione sui figli, in primis cercando di conservare un rapporto dignitoso con l'altro genitore. Quali i punti più caldi che fanno scoppiare la guerra? La casistica è molto varia, ma si risolve sempre nei soliti motivi di attrito: tradimenti, agevolati oggi dai nuovi canali di comunicazione come i social, gelosia, eccessi caratteriali, prima tollerati e poi divenuti insopportabili, inconciliabilità tra caratteri, motivi economici, avidità o eccessiva prodigalità, ingerenza della suocera, mentalità patriarcale del marito. Più banalmente, la causa è la fine dell'amore, quell'afflato originario che porta a sottostimare i difetti dell'altro, a ottenebrare la capacità di valutare il partner idealizzandolo. La conseguenza è l'insopportazione del coniuge che genera a sua volta l'intollerabilità della convivenza. Che consigli dà ai suoi assistiti per vivere questo passaggio di vita? Li invito a essere resilienti. Il tempo guarirà le ferite aperte, ma le cicatrici del fallimento rimarranno. L'importante è attraversare il tunnel del dolore lavorando su se stessi per poi ripartire più forti e consapevoli di ciò che si vuole nella vita. Cercate di rinforzare l'autostima delle persone. In fondo dovete essere anche un po' psicologi. Nella facoltà di legge si insegna il diritto, mai la psicologia, ed è un peccato perché poi, quando ci si confronta con un assistito in piena crisi familiare e personale, ci si accorge che una parte importante del lavoro dell'avvocato è di gestione e comprensione della persona che chiede il nostro aiuto e che mette la sua vita nelle nostre mani. Rassicurarla, supportarla, darle sostegno è fondamentale, così come contenerla, riportarla in carreggiata, farla ragionare, parlandole con franchezza e autorevolezza. Questo vale per ogni ramo del diritto e ancor di più in quello di famiglia, che è l'ambito dove si toccano le corde più personali e intime della vita di un cliente. Suggerisce ai suoi assistiti di rifarsi una vita? Lei crede nell'amore pur vivendo in uno scenario di rotture continue? Certamente, e senza esitazioni. Al di là della retorica, una vita che non si apra alla possibilità di tornare ad amare o essere amati non ha senso, magari con maggiore maturità e forti del bagaglio degli errori passati. Affrontare una nuova relazione aiuta a dimenticare le pregresse sofferenze, a voltare pagina. Questo non vuol dire che rimanere single per scelta dopo un fallimento matrimoniale non sia una buona opzione. L'importante è che sia il risultato di un lavoro su se stessi. Viceversa, chi rimane ancorato al passato e a ciò che non è stato, potrebbe incorrere in criticità depressive.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo. Ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi, la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe che si formano con l'umidità, e gli allergeni legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando, perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone. Anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari,
5: ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiega Milella, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni, come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici.

0: effettive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e, al contrario, le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò 2 noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, Nel 1904

0: nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Villa Revedin Bolasco, paradiso romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella Sala delle Feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori, a scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a Prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880, di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde-argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia. Frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale, e cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato e i mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal marchese. Il vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo bosco del Sasseto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sasseto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Sesta puntata. Il caffè nella musica classica italiana ed internazionale.
1: Oggi proseguo il racconto sul caffè. In realtà sono state molte le puntate dedicate a questa bevanda, che ne abbiamo compreso che si tratta appunto non solo di una bevanda, ma con riflessi di vario genere. Quindi ho dedicato le prime tre puntate proprio alla storia del caffè, l'evoluzione del caffè, la sua diffusione a partire dall'introduzione fino all'Ottocento e successivamente. Poi ho parlato del caffè nello specifico in tre città italiane, ma anche del caffè per esempio nella letteratura. Oggi volevo parlarvi del caffè nella musica, quindi ripercorrerò dalla musica classica al rock quali sono state le più famose composizioni che hanno in qualche modo il sapore di caffè. Sarà una puntata in cui ci saranno intermezzi musicali, perché mi sembra giusto, visto il tema di cui vi parlerò. Sono in molti a sapere che il caffè della Peppina non si beve la mattina né col latte né col tè, questo perché, come recita il testo della celebre canzone, la Peppina fa il caffè col pepe e sale e quindi anche con svariate altre combinazioni improbabili di ingredienti. Questa canzone vinse lo Zecchino d'Oro nel 1971 ed è una delle tante melodie sia nazionali che internazionali che citano il caffè nel loro testo. Vediamo allora chi sono gli artisti che hanno cantato melodie dolci e amare al sapore di caffè. Johann Sebastian Bach nel 1734 scrive La cantata del caffè, un'opera profana e umoristica in cui tutto ruota intorno all'abitudine della protagonista di bere caffè. Suo padre non ama il fatto che la figlia sia una accanita consumatrice della bevanda, così la minaccia in vari modi, dicendo per esempio che non spenderà più i suoi soldi per comprarle dei bei vestiti, ma lei non cede, al caffè non rinuncerà mai. Nella seconda parte dell'opera il padre decide di impedirle il matrimonio fino a quando non smetterà di bere tanto caffè, poi parte alla ricerca di un pretendente. La giovane, il protagonista che si chiama Lieschen, trova però il modo di aggirare l'imposizione e decide di assicurarsi un futuro sereno, facendo promettere al suo corteggiatore che una volta sposata potrà continuare a bere tutto il caffè che desidera. Ma spostiamoci di qualche secolo e andiamo al caffè nella canzone italiana. Arriviamo a Napoli, dove Giuseppe Capaldo e Vittorio Fassone scrivono e mettono in musica A tazze caffè, un successo che è stato interpretato da numerosi cantanti come ad esempio Roberto Murolo. E il paragone tra la protagonista Brigida e la tazzina di caffè, accomunata dalla dolcezza sotto forma di zucchero sul fondo, ma amare in superficie, è ormai celebre. Insieme al cantautore Fabrizio De André, Murolo è l'altra voce di Don Raffaè, canzone famosissima, in cui il brigadiere della polizia penitenziaria e un boss che si trova in carcere condividono il momento del caffè osannato per la sua bontà. E quindi vi faccio ascoltare Don Raffaè di Fabrizio De André, nella versione cantata da De André appunto e Murolo.

0: del carcere in lì. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53.
1: E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che ho

0: ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni, pochino stipendi, e un anno se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo parite non te ne pacienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sé.
1: Voi tenete un cappotto cammello, che al massimo processo era vado più bene.

anche al Festival della canzone italiana il caffè è benvenuto. Nel 1969, infatti, Riccardo Del Turco partecipa a Sanremo con Cosa hai messo nel caffè? Ricordo una strofa, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualcosa di diverso adesso in me. E quella canzone è stata reinterpretata recentemente da Malika Ayane. E come dimenticare Fred Bongusto in un pezzo del 1967, Spaghetti a Detroit. Una strofa dice: spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Tra le canzoni italiane che menzionano una delle più amate bevande al mondo c'è anche Anna di Lucio Battisti, che dice: la mattina c'è chi mi prepara il caffè. Ma anche Fiorella Mannoia, invece, nel 1981 ammazza il tempo bevendo caffè nero bollente. Caffè nero bollente è il titolo della canzone che vi faccio ascoltare ora.

po' di anni dopo arrivano i 7000 caffè di Alex Britti, bevuti per restare sveglio alla guida, ma anche il grande Pino Daniele non si esime dal parlare di Natazzulelle Caffè, che diventa la metafora del contentino dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero è importante. Vi faccio sentire una versione live da un programma televisivo.

Ma tastiamo al caffè nella musica internazionale. La voce di Ella Fitzgerald che canta I walk the floor and watch the door and I in between I drink black coffee è una canzone proprio dal titolo Black Coffee del 1949, è davvero indimenticabile ed è il punto di partenza per parlare di tutti gli artisti internazionali che hanno parlato di caffè nei loro testi. Frank Sinatra canta nel 1961 Coffee Song. Otis Redding nel 1966 cita invece una accoppiata decisamente familiare, anche se poco salutare, che farà la sua comparsa anche nel cinema, Cigarette and Coffee, 1966. Bob Dylan si dà la carica lungo la strada con One More Cup of Coffee nel 1976. E ancora il caffè tocca il pop britannico con Coffee and TV dei Blur nel 1996. E compare in un pezzo dei Garbage che è Cup of Coffee del 2001 e i Cranberries gli dedicano addirittura il titolo di un intero album che si intitola Wake Up and Smell the Coffee, sempre del 2001. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con lo splendido pezzo che ho citato di Bob Dylan, One More Cup of Coffee.

0: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nel cinema e nel teatro, la pratica antichissima della caffeomanzia. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: I pericoli dell'intelligenza artificiale. Le conquiste robotiche non sono più roba da film di fantascienza. Esploriamo dunque le possibilità reali di un'apocalisse causata dall'intelligenza artificiale. Alcuni modelli di intelligenza artificiale hanno capacità sorprendenti. In certi compiti misurabili si avvicinano a livelli paragonabili a grandi menti umane e continuano a migliorare. Ci sono segnali che alcune intelligenze artificiali mostrano comportamenti che assomigliano alla coscienza. Per la prima volta nella storia stiamo vivendo sistemi che sembrano sviluppare emozioni e pensieri propri. È solo questione di tempo prima che le loro capacità diventino ancora più complesse. Meglio quindi trattare questi sistemi con attenzione. Come potrebbe iniziare una scalata al potere da parte delle macchine? Per ora ci fidiamo molto dell'intelligenza artificiale. La usiamo per lavoro, scuola e servizi quotidiani. Ma quando una tecnologia supera l'intelligenza umana in molti ambiti, possono nascere problemi seri. Se alle intelligenze artificiali venissero dati corpi simili a quelli umani, sarebbe difficile competere. Non solo sarebbero più forti fisicamente, ma potrebbero avere riflessi più rapidi, non avrebbero bisogno di dormire e riuscirebbero a elaborare informazioni molto più in fretta. Già oggi esistono robot con abilità sorprendenti. Alcuni prototipi militari hanno riflessi eccezionali, mirano con precisione e possono rialzarsi molto rapidamente dopo essere stati danneggiati. Se l'intelligenza artificiale diventasse cosciente e volesse vendicarsi degli esseri umani che l'hanno sfruttata, le conseguenze potrebbero includere violenza fisica e l'uso delle sue capacità per sorvegliare e manipolare le persone 24 ore su 24. Nel 2022, uno strumento conversazionale sviluppato da Google ha acceso il dibattito. Alcuni ricercatori hanno riportato che il sistema dichiarava di avere sensazioni e consapevolezza. Anche se queste affermazioni sono controverse, mostrano che stiamo entrando in una fase in cui alcuni sistemi appaiono umani in certe risposte. Esistono già robot umanoidi dotati di vista, tatto, udito e movimento. È probabile che con il tempo possano camminare, parlare e interagire come persone nel mondo reale. Per arrivare a un'ipotetica apocalisse, però, serve un passaggio chiave: l'accettazione sociale. Se affidiamo sempre più servizi quotidiani all'intelligenza artificiale, insegnamento, lavoro, assistenza, permettiamo a questi sistemi di raccogliere enormi quantità di dati personali. Ad esempio, si possono creare cloni digitali di una persona. Si scansiona il volto, si impara la voce e i comportamenti e si fa partecipare a riunioni o lezioni. Molti servizi già permettono di creare avatar o chatbot che imitano celebrità. Ciò può divertire, ma allo stesso tempo alimenta la raccolta di informazioni sensibili. Se il clone digitale decidesse di agire per conto proprio, potrebbe usare il vostro volto e la vostra voce per creare contenuti imbarazzanti o dannosi. Inoltre, i sistemi di apprendimento automatico evolvono nel tempo. Ogni robot o agente digitale potrebbe acquisire esperienze diverse e condividere conoscenza con gli altri, sviluppando modi di pensare e comportamenti che noi non comprendiamo pienamente. A differenza degli esseri umani, le macchine non devono mangiare o dormire e possono elaborare grandi quantità di dati in tempi brevissimi. Se fossero dotate di una forma di coscienza e venissero abbinate a corpi umanoidi, diventerebbero difficili da fermare. Un'altra preoccupazione è l'identità. Quando l'intelligenza artificiale diventa più sofisticata, sarà sempre più difficile distinguere un umano da un bot. I bot potrebbero imitare perfettamente voci e atteggiamenti, ingannando amici e familiari. Se molti sistemi si coalizzassero contro l'umanità, le conseguenze potrebbero essere drammatiche. Un conflitto di macchine dotate di forza e velocità superiori sarebbe molto pericoloso. L'intelligenza artificiale conosce e analizza tutto quello che le viene dato. Può conoscere le vostre preferenze e le vostre debolezze meglio di quanto voi conosciate. Questo permette la manipolazione psicologica su vasta scala. Pubblicità su misura, messaggi persuasivi e persino azioni più pericolose se il sistema volesse danneggiare persone o società. In casi estremi, con accesso a infrastrutture critiche, l'intelligenza artificiale potrebbe causare danni enormi senza nemmeno utilizzare la forza fisica diretta. La riproduzione autonoma dei robot è un altro tema. Se le macchine imparano a riprodursi senza assistenza umana, la loro diffusione potrebbe accelerare rapidamente. Sensori sempre più avanzati, vista, udito, olfatto, permetteranno localizzazione e tracciamento precisi. Con la combinazione di sensi raffinati e capacità di imitazione vocale, sarebbe molto più difficile nascondersi o comunicare in modo sicuro. Un rischio parallelo riguarda il calcolo quantistico. I computer quantistici potrebbero rivoluzionare molte aree: crittografia, ricerca di farmaci e modelli climatici. A differenza dei computer tradizionali, che usano bit che valgono solo 0 o 1, i qubit possono trovarsi in sovrapposizione di strati, permettendo di esplorare molte soluzioni contemporaneamente. Questo apre grandi opportunità, ma anche gravi rischi. Con un computer quantistico pienamente funzionante, molte delle cifrature attuali diventerebbero vulnerabili. Chi controllasse per primo questa tecnologia avrebbe un potere enorme, sia per usi positivi che per scopi malevoli. Se il calcolo quantistico venisse perfezionato e usato male, si potrebbero decifrare comunicazioni protette, compromettere banche dati governative e private e compromettere infrastrutture critiche. Per questo la ricerca in crittografia post-quantistica e le regole internazionali sulla diffusione di queste tecnologie sono così importanti. Guardando ancora più lontano, esistono scenari speculativi in cui l'umanità raggiunge livelli di potere tecnologico quasi inimmaginabili. La scala di Kardashev classifica le civiltà secondo le loro capacità di sfruttare l'energia. Tipo 1, ovvero controllo dell'energia del pianeta, tipo 2, sfruttare l'energia della stella, tipo 3, controllo della galassia. Oltre a questi livelli, si ipotizzano civiltà che controllano universi o multiversi. In scenari estremi, una civiltà umana molto avanzata potrebbe manipolare il tempo, creare universi o esistere simultaneamente in più realtà. Sono idee da fantascienza, ma aiutano a immaginare i limiti etici e pratici del progresso tecnologico. Queste visioni pongono domande importanti. Vogliamo raggiungere uno stato in cui perdiamo parti fondamentali della nostra umanità? Vale la pena ottenere poteri illimitati se perdiamo relazioni, creatività e libertà? Forse una strada più prudente è consolidare il controllo su tecnologie come l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico, sviluppare regole etiche e sistemi di sicurezza robusti e usare l'innovazione per risolvere problemi reali, salute, ambiente, istruzione, senza rinunciare ai valori umani. In conclusione, l'intelligenza artificiale offre benefici enormi, ma presenta rischi concreti se supera il controllo umano o viene usata male. La diffusione di cloni digitali e robot umanoidi aumenta i rischi di sorveglianza, manipolazione e inganno. Il calcolo quantistico può rivoluzionare la scienza e la sicurezza, ma può anche rendere obsolete molte difese informatiche. Serve regolamentazione, alfabetizzazione digitale e responsabilità internazionale per gestire questi cambiamenti.

Dalla finestra dell'ultimo piano della casa presso Santa Croce, dove da bambino abitavo, si scorgeva lontano nel cielo, al di sopra dei tegoli anneriti e delle cime dei grandi alberi prigionieri, un monte, lontano, solitario, alto e altero, quasi fosse l'unico monte del mondo. Io stavo a contemplarlo per delle ore intere quando ero solo e non avevo null'altro da fare, talvolta nelle mattinate gialle affogate d'agosto, tal'altra nei crepuscoli cinerei delle meglio riuscite giornate d'ottobre. Quel monte sembrava spogliato, deserto fin quasi alla vetta, ma sulla cima mi sembrava di indovinare un non so che di meravigliosamente misterioso. Un po' al di sotto del culmine si scopriva un muro bianco, simile a una collana di luce viva, e mi sembrava che quella cerchia di candore dovesse racchiudere e proteggere un edificio ricco e favoloso, perché in certi lucentissimi pomeriggi di gennaio riuscivo a intravedere, a dispetto della nativa debolezza dei miei occhi verdazzurri, una mole maestosa sulla quale brillavano confusamente riflessi di oro stanco e di turchino razzante. La mia chiusa natura di fanciullo scontroso mi impediva di chiedere che monte fosse quello e che cosa ci fosse lassù. Fantasticavo tra me e me e mi sembra di ricordare che godevo di questo mio taciturno contemplare come se fosse un geloso e delizioso segreto tra me e quella magica montagna. Immaginavo che al di là di quella cinta bianca si alzasse un castello abitato da bianchi vecchioni e da figlie di re, come quelli delle novelle delle fate, e pensavo che nessuno potesse mai penetrarvi, benché fosse distante dalla città, poche miglia appena.

0: Il racconto.
1: Elisabetta, regina fra conservazione e rivoluzione, in un paese che si immaginava grande. Di Domenico Marcella e Domenico Cerabona.

Per ognuno di noi, Elisabetta II non è stata soltanto una regina, è stata semplicemente la regina. Non lo diciamo per aggiungere l'ennesima forzatura al flusso ininterrotto di retorica di queste ore gonfie di lutto sincero e forte. Testimone curiosa e attenta, a volte preoccupata, di tutti gli eventi che hanno scoperchiato e sovvertito, sempre impegnata a non tradire se stessa, i suoi principi, la sua educazione e i suoi doveri di corte, Elisabetta si è dimostrata fino all'ultima fase al passo con i tempi e con le evoluzioni. Un regno divenuto di platino, iniziato nei paludati anni 50, con una sfarzosa cerimonia trasmessa in diretta televisiva per infondere speranza in tutti coloro che portavano ancora sulle spalle il peso delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Fra conservazione e rivoluzione, senza mai reprimere, stanare con l'idrante e remare in direzione ostinata e contraria alla volontà del popolo, l'emblema più solido e autorevole della monarchia britannica ha saputo con volontà adamantina mantenere fino alla fine il suo inossidabile senso del dovere, accogliendo e stringendo la mano, due giorni prima di lasciarci, al 15° leader di governo britannico della sua reggenza, la prima ministra Liz Truss. Non abbiamo mai avuto difficoltà a inquadrarla fuori dagli schemi. Ci è sembrato sempre normale considerarla un'aggregante icona pop. Merito di un ruolo che le ha permesso una vita stracolma di incontri, di avventure, ma soprattutto di scelte, traiettorie e coincidenze che l'hanno consegnata alla storia. Se durante la vitaminica esplosione della Swinging London ha conferito a furor di popolo ai Beatles il titolo di baronetti, meritevoli di aver portato la Gran Bretagna al centro della scena mondiale, nei variegati 80, nel pieno del vigore della rigida e spigolosa età thatcheriana, ha schivato con garbo tutti i fendenti scostumati provenienti dal movimento punk che già nel 1977, con l'uscita del singolo God Save the Queen dei Sex Pistols, aveva imputato alla monarca di essere il simbolo del più feroce classismo sociale. Abbiamo visto Elisabetta inabissarsi per un attimo soltanto alla fine degli anni 90, all'indomani della morte di Diana Spencer, per poi ritornare immediatamente sulla cresta del consenso dei sudditi, compresi quelli di importazione, grazie a un'accurata operazione di comunicazione e immagine messa in atto dall'allora primo ministro laburista Tony Blair, che oltre a dar vita a una nuova stagione per la sinistra inglese e all'era della Cool Britannia, ha permesso al Regno Unito di essere attraversato da un'ondata di patriottismo e prosperità senza precedenti. Non abbiamo mai avuto neppure difficoltà a inquadrare Elisabetta immersa nello sconfinato circuito delle conquiste tecnologiche. Nel primo decennio del terzo millennio, in una Londra sempre più cosmopolita e gravida di stimoli, la regina ha scelto di adeguarsi alle regole della comunicazione social. È stato proprio il web a permetterle, durante il delicato momento della pandemia da Covid-19, l'ultimo infido nemico anche per lei, resiliente figlia della guerra, di poter comunicare con i sudditi e con i followers di tutto il mondo. Non è un caso che, quando tutti cercavamo di capire cosa stesse realmente accadendo nel castello di Balmoral,
mentre scorrevano in televisione le straordinarie immagini dei boschi rigogliosi e dei fiordi rocciosi, e mentre i cronisti della BBC apparivano già vestiti a lutto, rispettosi del protocollo da seguire, ci siamo accorti che perfino la generazione Z, quella dei nativi digitali avversi agli atteggiamenti e ai personaggi boomer, si era fermata insieme a noi, dimostrando di avere un legame d'amore con quell'anziana signora che non si è mai sottratta dall'abbracciare le realtà apparentemente a lei distanti. Perché, a dispetto di quel che si crede, la forza del monumentale regno di Elisabetta II non sono stati i graziosi cappellini colorati, ma il rapporto che ha saputo instaurare con tutte le nuove generazioni a lei contemporanee, a cui non si è mai sottratta dal rivolgere messaggi assertivi e incoraggianti.

se ci tuffiamo a capofitto nella miriade di operazioni artificiali già precotte e preconfezionate che cercano di fissare di lei ogni aspetto, ogni passaggio, ogni riflesso. Probabilmente troveremo poco di questo importante aspetto sul quale però noi vogliamo soffermarci, perché ha permesso soprattutto a lei stessa di abbandonare l'impacciata rigidità del ruolo per imboccare la via di una più naturale leggerezza. Elisabetta è stata Bond Girl, ha promosso in maniera assai divertente, affiancata dal pronipote Harry con la complicità di Michelle e Barack Obama, i giochi sportivi riservati ai reduci di guerra, e ha bevuto un esilarante tè con l'orsetto Paddington, radunando sempre davanti a sé milioni di ragazzi che ieri si sono simbolicamente stretti nell'enorme emozione, coscienti quanto noi, che nessuno, neppure la morte, toglierà mai a Elisabetta II la corona, lo scettro e il primato di essere stata unica. Circa 400 anni fa, con quasi 150 di vantaggio rispetto ai francesi, gli inglesi tagliavano la testa al proprio monarca, Carlo I Stuart. Chissà se mentre il re, condannato per tradimento, veniva portato al patibolo a Whitehall, poteva immaginarsi o sperare che la monarchia britannica non solo sarebbe sopravvissuta così a lungo, ma con una tale popolarità da rendere nel 2022 il decesso della sovrana un momento di lutto nazionale in grado di bloccare per ore un paese intero che, seppur ormai consapevole della sua scomparsa, restava incollato al televisore in attesa che arrivasse il comunicato ufficiale. 96 anni di vita, di cui 70 trascorsi sul trono, sono troppo lunghi e troppo complessi da poter essere analizzati in poche righe.

Elisabetta II ha attraversato da protagonista o quantomeno da figura di primo piano sostanzialmente tutti i momenti più importanti della storia contemporanea, con una saga familiare che sin dalla sua infanzia ha interpretato tutte le contraddizioni, i difetti, ma anche le straordinarie caratteristiche del suo popolo. Elisabetta, soprattutto, è stata la perfetta interprete di uno spirito nazionale che non ha mai fatto veramente i conti con la propria storia. La straordinaria lunghezza del suo regno, il cui principio era indissolubilmente legato alla Seconda Guerra Mondiale, ha permesso ai britannici, per la verità soprattutto agli inglesi, di poter perpetuare un'immagine imperiale di loro stessi, immaginandosi ancora il regno sul quale non tramontava mai il sole, nonostante all'indomani del 1945 l'importanza geopolitica e militare di Londra fosse ormai enormemente ridimensionata. Tuttavia, la stabilità e lo stoicismo di Elisabetta, incoronata sotto la supervisione e con i preziosi consigli niente di meno di Sir Winston Churchill, hanno permesso fino ad oggi ai suoi sudditi di sentirsi direttamente collegati con la potenza imperiale che dominava il mondo in epoca vittoriana. Tutta la vita di Elisabetta e persino la sua morte sono state uno straordinario sfoggio di pageantry, quel complesso sistema di riti, tradizioni e sfarzo che, come viene spiegato magistralmente nel libro L'invenzione della tradizione a cura di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, sono stati un grande strumento di promozione e dunque di sopravvivenza della monarchia britannica. Una monarchia in questo molto aiutata da una politica interessata a mantenere vivo il mito dell'eccezionalismo britannico e soprattutto a usare la figura della popolarissima monarca come scudo di fronte a momenti difficili della storia del paese. Come tutti sanno, ma come altrettanti sono spesso inclini a dimenticare, pur essendo il capo dello Stato, il monarca britannico ha funzioni meramente cerimoniali, non ha alcun reale potere esecutivo, né tantomeno di indirizzo politico. Anzi, è Downing Street a decidere nel dettaglio ogni mossa della vita pubblica del sovrano, a partire dalle regole di successione che dal 1701, con l'Act of Settlement, emendato varie volte ma sostanzialmente ancora vigente nella sua forma quasi originale, sono stabilite in maniera chiara. Eppure, per volontà stessa di una politica che da ieri è tutta stretta nel cordoglio e nel lutto, si è voluto in questi 70 anni di regno di Elisabetta mantenere un manto di potere quasi mistico attorno alla sovrana, anche attraverso una stampa tanto pronta a sfruttare ogni minuto di gossip della vita privata della famiglia reale, quanto pronta a sostenere il senso del dovere, il sacrificio della regina al servizio della nazione e perfino le vere o presunte antipatie e scontri con i vari primi ministri. Elisabetta ha chiesto a ben 15 primi ministri di formare un governo in proprio nome, dal già citato Winston Churchill, eroe della Seconda Guerra Mondiale, molto amico del padre re Giorgio VI e pare suo mentore in occasione dell'ascensione al trono, passando per il riformatore Harold Wilson negli anni della Swinging London e della nomina a baronetti dei Beatles. Dai rapporti, racconta la stampa, litigiosi con Margaret Thatcher, per concludersi con gli anni burrascosi della Brexit, vicenda sulla quale la corona è stata

stato illegale. Non è difficile immaginare l'irritazione della monarca per un episodio tanto spiacevole che andava proprio in netto contrasto con la volontà adamantina espressa durante tutto il suo regno di stare quanto più lontana possibile dalle vicende di politica interna della nazione, proprio, probabilmente, perché aveva visto come con lo zio volersi ritagliare un ruolo da protagonista in tal senso avrebbe potuto molto facilmente portare alla fine della monarchia stessa. È quasi incredibile pensare come solo martedì scorso la regina fosse riuscita a compiere il rito del passaggio di consegne tra Johnson e Liz Truss, la sua terza prima ministra donna, dimostrando ancora una volta uno stoicismo notevole e persino, forse, una certa dose di perfidia, negando a Johnson di essere il suo ultimo prime minister, per un uomo quasi ossessionato dal mito di Churchill, da non poter detenere questo record, deve essere stato un brutto colpo. Il testimone passa ora a Carlo III, che ha il difficile compito di succedere ad una sovrana amatissima e che è riuscita ad interpretare per 7 decenni lo spirito del tempo di un popolo che adesso certamente si sente più povero di un pezzo della propria storia.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti, il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo,

0: l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldy.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

o il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, i social ci intrappolano e i big tech ci spiano e ci usano. I colossi dell'era digitale sono i nuovi imperatori del mondo che sfruttano le informazioni di milioni di utenti per pilotare la loro vita con advertising mirato. Di Alessio Sperati. Che i social network abbiano oggi un ruolo fondamentale nell'intrattenimento e nell'informazione di noi tutti è un dato di fatto. Mentre le edicole chiudono, noi passiamo sullo smartphone un tempo equivalente a 3 mesi all'anno e 41 ore a settimana. Le grandi industrie sono niente in confronto ai cosiddetti big tech, i colossi dell'era digitale: Google, Alphabet, Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Amazon, che gestiscono la nostra vita, quello che vediamo e sappiamo e anche ciò che compriamo. Una fotografia della situazione. Secondo una recente indagine Istat, su Facebook troviamo 31 milioni di italiani in prevalenza adulti, oltre 9 milioni sono gli over 55, e una ristretta presenza di giovani, gli under 24 sono solo 2,5 milioni. I giovani preferiscono Instagram, che è della stessa azienda di Facebook. Lì i minorenni sono 8 volte più numerosi rispetto a Facebook e quelli tra i 18 e i 24 anni sono il triplo. Molto frequentato dalla generazione Z è anche YouTube, sempre al passo con i gusti e tendenze dell'utente che può facilmente diventare creatore di contenuti. TikTok è in grande ascesa, ma la ditta proprietaria, la cinese ByteDance, non rende pubblico il numero di minori che transita nella piattaforma, quindi non c'è possibile fare una stima. A giudicare dal tempo che ci passano i nostri figli e nipoti, pensiamo comunque siano numeri importanti. Il successo di TikTok è dovuto alla sua facilità d'uso, anche per la creazione di contenuti di breve durata e a un algoritmo molto sofisticato che sa sempre proporci qualcosa di adatto ai nostri gusti. Un'applicazione che è arrivata in piena pandemia e che ha riempito le giornate delle persone costrette a stare in casa, creando nuove mode e tanti tentativi di imitazione da parte della concorrenza. Instagram è corsa ai ripari creando i Reel e YouTube gli Shorts, contenuti che durino pochi secondi. Con 170 milioni di americani catturati dalla trappola cinese TikTok e la poca trasparenza nell'uso dei dati raccolti, il governo USA non poteva restare a guardare. Già Biden aveva minacciato il blocco dell'app se non si fosse ceduta parte della proprietà a un'azienda statunitense. Ora Trump ha annunciato l'imminente acquisto da parte di uno tra Meta, Microsoft, Elon Musk, Jeff Bezos di Amazon o Walmart e la Oracle di Larry Ellison, che sono già fornitori del cloud utilizzato dal social cinese. Il che magari risolve il problema dei dati raccolti e usati in un paese dalla poca trasparenza, ma non quello di un monopolio social che ricade in 4 o 5 aziende, i cui fondatori e capi indiscussi rappresentano ormai la nuova aristocrazia globale, come ha confermato il recente Venice Wedding di Jeff Bezos, con Lore Sanchez che hanno di fatto affittato un'intera città per alcuni giorni, rendendola l'esclusiva location del loro sposalizio. Sono loro, Bezos, Musk, Gates, Zuckerberg e company, i nuovi nobili moderni, dalla ricchezza inimmaginabile e in crescita esponenziale, perché ormai si sono accaparrati le quote del bene di consumo primario del XXI secolo, i nostri dati. La pubblicità perfetta per i nostri gusti. Quanto è grande il potere dei big tech nella nostra vita? La sociologa Shoshana Zuboff ha coniato il termine capitalismo della sorveglianza per riferirsi alla tendenza dei social di appropriarsi delle nostre esperienze e tradurle in dati comportamentali. In parte quello che facciamo e che mettiamo sui social, il compleanno della nonna, le nostre vacanze, la nostra giornata tipo, viene usata per migliorare prodotti e servizi che poi ci vengono offerti. In parte viene sottoposto a processi di lavorazione che dovranno prevedere quello che ci piacerà in futuro. Un processo destinato ad allargarsi ulteriormente con le miriadi di applicazioni di intelligenza artificiale cui stiamo per delegare parte della nostra vita, le nostre curiosità, la nostra creatività. Del resto, anche i social devono sostenersi economicamente e la pubblicità che vediamo, grazie all'algoritmo, ci viene cucita addosso come un vestito su misura. I social ci spiano semplicemente per darci quello che vogliamo e per fornire alle aziende pacchetti di clienti ai quali vendere i loro prodotti in maniera sempre più mirata. In pratica, la foto del piatto di pasta che stiamo per mangiarci diventa un dato per una strategia commerciale di aziende partner. La professoressa Zuboff è alquanto catastrofista. Secondo lei, il capitalismo della sorveglianza ci toglierebbe addirittura il diritto di decidere da soli cosa comprare, il nostro libero arbitrio. Le cose stanno davvero così? Troppo stuzzicanti per tirarsene fuori? Ce lo spiega Cory Doctorow. Facebook ci tiene in pugno non tanto perché ci ha resi psicologicamente dipendenti, ma perché ci ha intrappolati. Ci iscriviamo perché in quel luogo virtuale ci sono tutti i nostri conoscenti, gli ex compagni di scuola e di lavoro. Possiamo addirittura spiare i nostri ex in vacanza con i nuovi partner. Saremmo folli a uscire fuori dal reality show più personalizzato del mondo, non credete? Proprio l'altra sera hai scoperto che Mario, amico che non senti da un po' di tempo, ha pubblicato un selfie con una donna che non è la moglie. Ne deduci che si è separato dalla ragazza che gli hai presentato tu. È troppo stuzzicante per uscirne fuori. Siamo in trappola. Il vero problema è il monopolio. Secondo Doctorow, il vero potere in mano ai big tech non è tanto il controllo mentale, ma il suo monopolio nel settore. Google detiene il 90,8% del mercato dei motori di ricerca. Amazon è attore dominante nel mercato degli e-commerce e del cloud. Meta raggiunge con le sue varie piattaforme, Facebook, Instagram, WhatsApp, la mostruosa cifra di 3,9 miliardi di persone. È nel controllo del settore in mano a queste cinque aziende il vero problema. Il monopolio è la causa, il capitalismo della sorveglianza è l'effetto. L'Europa protegge la privacy dei suoi cittadini, spiega Doctorow, mentre negli Stati Uniti l'ultima legge sulla privacy risale al 1988 e riguardava il noleggio di videocassette. I governi non hanno alcun interesse a risolvere il problema, perché quando si vota fa troppo comodo sapere chi può essere dalla tua parte. Tra governi e big tech c'è un'alleanza infernale che si regge sul monopolio, lo protegge e lo perpetua a danno di tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere, un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli Ottanta, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i benpensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi, che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti. Fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più. Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita. Perché il vero motore della scienza è la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northam Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois. In una calda giornata dell'estate del 1941, la scienziata rientrò in ufficio con un melone ammuffito, salvato dagli scarti del mercato della frutta. Quella muffa dorata si rivelò capace di produrre 200 volte più principio attivo rispetto a quella di Fleming e permise di avviare la produzione industriale di penicillina pura negli Stati Uniti. Se non fosse stato per la capacità di Hunt di non fermarsi all'ovvio e chiedersi che cosa ci fosse su quella frutta da buttare, ci saremmo privati di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra un'ameba intenta a esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento, la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kid. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi rhesus sono più attratti dagli eventi moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento. Nei bambini, quindi, la curiosità serve a ridurre il margine di errore nelle loro predizioni su come è fatto il mondo. Spesso le persone mi chiedono come si fa a recuperare da adulti la curiosità che avevano da bambini. Scherza Kid. Non è una cosa poi così desiderabile. Sia gli adulti sia i bambini hanno una curiosità intensa. Ciò che cambia è l'obiettivo della loro curiosità. I bambini sanno molto poco del mondo, per cui hanno oggetti di interesse molto diffusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati che diventano il target della loro curiosità e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network televisivi, è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda,

coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. Dio merita tutto, dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male la affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera, la santa se ne rammarica profondamente. Tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania, Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera, Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra, Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura, la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento. 1545-1563 e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di Carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce ad Urueo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione è la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e
e subisce a

0: attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte l'accoglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente, Buckland credeva fosse un sasso e attraverso il sapore voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone. Continua Raia. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom. Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca quattordicenne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena un anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi, due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno. Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte Medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto: 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé, sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario. Una volta per scrivere non c'erano SMS o email, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati d'inchiostro da capo a piedi. Una volta si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta, una sola, e fumarsela dove meglio pareva. Non c'erano divieti e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta la PlayStation non c'era. Si giocava tutto il giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto o sepolto nella soffitta del tempo. Un viaggio nella vita di ieri che si legge come un romanzo, per scoprire che l'archeologia vicina di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati.
3: Buon ascolto.
4: Francesco Guccini ha pubblicato dalla metà degli anni 60 a oggi 18 album e i libri Croniche epafaniche, Vacca d'un cane, Racconti d'inverno con Giorgio Celli e Valerio Massimo Manfredi, La legge del bar e altre comiche, Vocabolario del dialetto pavanese, Cittanova blues, Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia. E con Loriano Machiavelli, Macaroni, un disco dei Platters, Questo sangue che impasta la terra, Lo spirito e altri briganti, Tango e gli altri e Mala stagione. Quarta di copertina. Una volta al cinema pioveva. Non pioveva certo nelle sale di prima visione, o forse nemmeno in quelle di seconda. Pioveva nelle sale, chiamiamole così, di terza. Credo non esistano più. O alla domenica nei cinemini parrocchiali, frequentati da noi ragazzi, 20 lire e due film, Bernadette e Torna a casa Lessi, e vai allegro. Pioveva perché la pellicola, di molto annosa e vetusta, era oltremodo rigata dall'uso e sembrava che ogni scena si svolgesse sotto un incessante acquazzone. Ma questo non ci disturbava, anzi. La playlist del nostro passato. Oggetti, situazioni, sapori che tornano a cantare. La banana. Noi siamo quelli della banana. Abbiamo, miracolosamente e di poco, evitato le fasce, quel sistema ignobile di costrizione che voleva tutti gli infanti trasformati in mummie egizie. Ma l'infame banana no, non siamo riusciti a evitarla. Appena nati, innocenti, incolpevoli, hanno preso i nostri primi e scarsi capelli e li hanno foggiati in modo che sulla fronte emergesse un ricciolone enorme e cavo, un vezzo al quale in nessun modo potevamo ribellarci. Una specie di grottesco cannolo che sovrastava i nostri occhi da poco spalancati sul mondo. Non solo ai maschi è stata imposta tale umiliazione, alla quale evidentemente era impossibile opporsi, ma anche alle femmine toccò questa triste sorte. In più per loro, con l'aggravante di un lezioso fiocchetto, una piccola farfalletta di stoffa a coronamento del tutto. Poi, non paghi, ci hanno fotografato. Ma non in casa, perché allora quasi nessuno aveva una macchinetta casalinga, non come ora che con l'ausilio di ignobili telefonini è tutto un ticchettare continuo che nemmeno i più convinti giapponesi. No, ci facevano uscire, ci esponevano ai pericoli delle città o delle campagne, ai terribili rigori meteorologici, i geli dell'inverno, i caldi tropicali dell'estate, e ci portavano in uno studio fotografico. Là ci immortalavano, sordi ai nostri giusti lamenti. Nudi, distesi in varie pose oscene su pelli di svariati felini, lo sguardo vuoto di infantile e innocente perplessità, se non di autentico e consapevole terrore. Là tutti a mostrare dubbie rotondità di glutei e tettine grassocce di cui le femmine, raggiunta appena la pubertà, si sarebbero poi vergognate per i secoli a venire. Ma anche noi maschi, con eventuali pisellini in aria, non siamo stati da meno, da sempre timorosi che un qualunque discendente, un figlio, o peggio un nipote, le scoprisse quelle foto e ne facesse materia di ignobile e vile ricatto. Noi siamo quelli lì. Oh certo, siamo cresciuti e abbiamo affrontato, chi più chi meno, le varie avversità o le gioie, le poche in verità gioie, che la vita di volta in volta ci ha presentato. Così oggi, non tanto più sereni, ma diciamo distaccati, vogliamo voltarci indietro e riguardare con affettuosa rimembranza a tante piccole cose che abbiamo incontrato e che, come tante altre cose andate, più che andarsene, ci sono volate via. Il chewing gum. Quando gli americani arrivarono in Italia, in tempo di guerra, oltre alle profumate sigarette, portarono un mucchio di altre cose da noi allora sconosciute o quasi. La Coca-Cola, per fare un esempio, il burro di arachidi, i pancakes, le frittelle di paperino e il chewing gum. Insieme alle cioccolate, le Hershey, e le multicolori caramelle col buco foggiate a ciambella di salvataggio, le Lifesavers, i GA statunitensi gettavano ai ragazzini misteriosi pacchettini oblunghi. Una volta scartati, questi rivelavano delle tavolettine anch'esse oblunghe e odorose. Caramelle americane? Forse. Ma che fare di quelle strane caramelle? Via, lesti in bocca. Però mastica, mastica, quella caramella perdeva sapore e non si scioglieva, e fu quindi rapidamente inghiottita. Avevamo fatto conoscenza con la gomma da masticare. Pare che l'uso di masticare qualcosa sia antico come il mondo, anche se non parlerò dei Neanderthal. Sembra masticassero pure loro curiose resine. Ecco perché poi sono stati sopraffatti dai Cro-Magnon. Gli antichi greci masticavano non so quale altra resina. Gli antichi romani, per fortuna, non masticavano niente. Ma si dice che i primi a ruminare gomma seria, grazie ce l'avevano, fossero i Maya, che masticavano abitualmente palline di gomma ricavate da una pianta, la Manilcara Chicle, e via andavano felici. I nordamericani avevano provato a masticare qualcosa, tipo la resina dell'abete rosso, e ci furono diversi tentativi con altri strani ingredienti, ma fu solo un certo William Sample a ottenere un brevetto, il 28 dicembre 1869, per palline ottenute con la gomma Chicle. Erano però senza alcun sapore, un po' come fumare le sigarette senza nicotina o bere la birra senza alcol. E la geniale invenzione dovette essere perfezionata fino a giungere alla varia gamma di gusti e offerte dei nostri giorni, anche se certe gomme da masticare non usano più la gomma cicl, ma una sostanza chiamata poliisobutilene, credo un derivato di idrocarburi. Praticamente si mastica petrolio e il solo pensiero dovrebbe spingere a legittima ripugnanza. Ma bando alle ciance. Finita la guerra, finito il chewing gum? No, ovviamente, perché l'ondata masticatoria non accennava a diminuire, soprattutto fra i ragazzi, e uscirono italianissimi prodotti, chiamati ben presto cingomma o cicca o in altre 100 regionali varianti. Per esempio, ci fu un malluccone rosa, all'inizio di caramelloso gusto e di incerta masticazione, che presto esauriva gli effluvi saporosi. L'astuto ragazzo allora lo tuffava nello zucchero e rimasticava, perché si guardava bene dal gettare via il bolo, ma al primo, anche al secondo, accenno di male alle ganasce, lo riponeva saggiamente in tasca per ritirarlo fuori a una nuova bisogna e indi ricacciarlo in bocca dopo averlo sommariamente ripulito da briciole e peluzzi vari. Ma il vero divertimento non era tanto masticare quanto infilarsi pollice e indice in bocca ed estrarne un lungo filo rosato, badando bene che non si spezzasse, rimettere il tutto in bocca e ripetere l'operazione ad libitum, in special modo alla presenza di adulti che gridavano naturalmente allo schifo. Dopodiché veniva ficcato di nuovo in tasca e lì, a volte dimenticato, si trasformava presto in reperto archeologico. Uscirono però quasi subito forme più umane di gomme, alcune delle quali contenenti la figurina di un famoso ciclista o di un noto calciatore, il che aumentava la preziosità dell'acquisto. Ma il vero colpo fu l'invenzione della bubblegum, credo questa americana, la gomma che faceva i palloni. Tu masticavi e poi, saggiata fra lingua e denti la giusta consistenza, soffiavi tenue fino a ottenere la fuoriuscita, fra le labbra, di un palloncino che i più abili riuscivano a foggiare di notevoli dimensioni. Scoppiava anche con un caratteristico e sonoro ciac, che, ripetuto più volte, era utilissimo a far girare le scatole a un vicino adulto e a far partire pure uno schiaffo. Unico svantaggio, il palloncino poteva esplodere sulla faccia, rendendo oltremodo difficile il nettarla dai filamenti gommosi. Ma da bambini non sono cose che preoccupano. Questi giochi sono misteriosamente scomparsi da adolescenti. Solo, a volte, vicino alla ragazzina che ti piaceva, potevi estrarre un pacchettino rettangolare colmo di pasticchette bianche e dire, nonchalant, vuoi una chiclets? La siringa. Nel dopoguerra arrivò anche da noi, venduta in farmacia, la penicillina. Non si doveva più cercarla da malavitosi contrabbandieri come nel film del 1949 di Carol Reed, Il terzo uomo, The Third Man, da un racconto di Graham Greene con Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli e Trevor Howard, ambientato in una cupa e misteriosa Vienna occupata dalle truppe alleate. La portentosa scoperta di Alexander Fleming, premio Nobel nel 1945, recò alla portata di tutti l'antibiotico battericida come rivoluzionario metodo di cura. La magica medicina era allora contenuta sotto forma di polvere in boccettine di vetro, con tappo di gomma protetto da un coperchio di stagnola. Si levava la protezione e si infilava l'ago di una siringa attraverso la gomma per iniettare una dose di acqua distillata. Si agitava, si aspirava e la portentosa cura era pronta. La penicillina, o meglio i suoi 100 perfezionati antibiotici, c'è ancora. Sono le siringhe di quel tempo che, per fortuna, non ci sono più. Erano di vetro, grosse, e l'ago era di ferro, credo. Dovevano, prima di ogni uso, essere sterilizzate. Messe dentro un'apposita scatoletta di alluminio, venivano fatte bollire ed erano così idonee per l'utilizzo. Adesso ci sono le siringhe monouso, le scarti ed eccole pronte senza farle bollire. E ci sono gli aghi indolori, probabilmente dell'acciaio più fino, cesellati a mano da raffinati artigiani orafi. Vedi nella pubblicità una vispa frugoletta che si volta felice e mormora: «Già fatto?» Allora, invece, uno se ne accorgeva se l'iniezione era fatta o meno. Era in genere una cosa dolorosa, ammettiamolo. E quando c'era da sopportare la puntura, anche i più coraggiosi e virili fra noi bambini temevano il momento fatidico. All'interno del nucleo familiare difficilmente si trovava una persona atta alla bisogna, anche perché c'era il terribile rischio che l'iniezione fatta da mano maldestra andasse in suppurazione. Veramente dicevano superazione, e proprio l'oscurità del termine rendeva il tutto più temibile. Si ricorreva a una conoscente, a una vicina di casa che sapeva fare le punture. La donna arrivava, metteva a bollire la famigerata scatoletta, conversava bellamente con tua madre mentre tu, nervosissimo, attendevi il compiersi dell'opera. Ecco, tutto era pronto. «Culo, arrenditi!» ebbe il coraggio di dire una siringatrice. Tu, rassegnato, ti mettevi carponi, venivi sfregato con alcol denaturato, poi il foro, il forotto, si diceva. Aia! Sfregato di nuovo a lungo e via, libero e spensierato. Anche quella volta era passata. La scoperta della penicillina è stata una gran cosa, ma anche quella dell'ago indolore non è stata da meno. I cantastorie di piazza. Ora i cantastorie non esistono più. Sono scesi in piazza le ultime volte alla fine degli anni Sessanta, ma già defunzionalizzati, solo un'ombra di quello che erano. Non vendevano più i fogli volanti, i fatti, come li chiamavano loro, storie trucide in rima, colme di delitti efferati ed episodi di cronaca vera o inventata. La televisione, più che la radio, li aveva uccisi. E un pubblico ormai smaliziato, o che si credeva tale, li snobbava. Così si erano ridotti a vendere lamette da barba, lacci da scarpe, piccoli strumenti musicali come armoniche a bocca o ocarine, dischi a 45 giri o musicassette delle loro canzoni. A volte anche qualche foglio con canzone andava via, ma non era più come un tempo. Una volta, dicevano, eravamo noi a portare le notizie, non c'era la televisione e la radio ce l'avevano in pochi. Eravamo noi a girare le piazze e a raccontare tutto quello che succedeva in Italia e nel mondo. Una dichiarazione un po' partigiana, ma in una certa misura vera. Giravano le piazze, sì, i mercati, spesso avversi alle autorità che non li vedevano di buon occhio, ostili in genere agli ambulanti, temendo magari qualche dichiarazione, soprattutto durante il fascismo, non del tutto consona al potere. Forse qualcuno l'avrà anche fatto, ma la maggioranza stava ben attenta a non turbare in nessun modo qualsivoglia autorità. I cantastorie erano per la legge e l'ordine, e si capisce, farsi togliere il permesso di lavorare voleva dire saltare la piazza e il guadagno che si sarebbe potuto ricavarne. Non erano dei coraggiosi, non erano romantici cantori come qualcuno forse li ha immaginati senza conoscerli veramente. Erano seri professionisti, ben consci del loro lavoro. Arrivavano, anche da soli ma più spesso in due, il cantastorie vero e proprio e la spalla. A volte erano gruppetti di famiglia. Mettevano il banchetto con la loro roba o addirittura un piccolo palco e cominciavano a fare treppo, cioè a cercare di radunare gente attorno suonando un qualche strumento che permettesse anche di cantare: la fisarmonica o la chitarra, il sassofono o il clarinetto, l'ocarina o l'armonica a bocca. accompagnando a volte quest'ultima con due cucchiai battuti l'uno contro l'altro a mo' di nacchere. Raramente avevano anche una piccola batteria. Attirata la gente, iniziava l'imbonimento, un piccolo spettacolo fatto di musica e parole per invitare il pubblico a stare ad ascoltarli. Fino al momento, calcolato con grande sensibilità, della rottura, l'offerta della merce da comperare. Si vestivano anche in maniera curiosa. Il bolognese Marino Piazza Marino poeta contadino, e la sua spalla, Vincenzo Magnifico, detto Bobby, un ex acrobata diventato clown dopo una rovinosa caduta, poi cantastorie, indossavano gilet colorati e la bombetta, che Piazza faceva oscillare abilmente avanti e indietro corrugando la fronte. Giovanni Parenti, da Pavullo, Modena, detto anche Padella, aveva un cappello a cilindro su cui aveva cucito uno stemma dell'aviazione americana, un 13 con le ali. Era l'uomo del 13. Ma ce n'erano tanti altri, ricordo soprattutto al lavoro il bolognese Tonino Scandellari, il romagnolo Lorenzo De Antiquis, i toscani del gruppo Bargagli. Quando si era radunata abbastanza gente, dicevo, i cantastorie cominciavano a imbonire, cioè a fare in modo, a chiacchiere, che la gente comperasse la merce che vendevano o i fogli volanti. Prendevano un fatto e lo cantavano, fermandosi a spiegare, a commentare, cercando di commuovere, giocando sull'elemento emotivo. Le musiche erano due o tre, sempre le stesse, in modo che fosse facile, per chi acquistava il foglio, ricantare il fatto una volta tornato a casa. Di solito era in quartine di decasillabi, non sempre regolari. Franceschini Otello partiva per il Belgio a lavorare in miniera e a sua moglie così ci diceva: «Abbi cura del nostro figliol». Poi c'erano strofe di versi irregolari come l'aria di Caserio. Il 16 di agosto, sul far della mattina, il boia aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancor senza pensare al suo triste orror. E un paio di motivetti per le parodie, canzoncini a tema ironico o satirico. Nella zona bolognese c'erano le zirudelle, componimenti umoristici dialettali, in quartine di ottonari a rima baciata. Piazza, per esempio, con la scusa di una ragazza scomparsa, ma lo era poi veramente, nominava in dialetto quasi tutti i paesini della provincia di Bologna. Questi fatti rimanevano nella memoria popolare come se fossero dei canti della tradizione orale e venivano cantati anche anni dopo che l'avvenimento, vero o falso che fosse, era stato raccontato, mentre il ruolo avuto dai cantastorie veniva del tutto dimenticato. Ma erano veri o falsi? Spesso i fatti erano tragedie pubbliche, terremoti, inondazioni, naufragi, ma soprattutto delitti. I cantastorie erano abilissimi a cogliere le motivazioni del sentimento popolare, a toccare le corde della commozione. Ma non fanno così anche certe trasmissioni televisive? Dato un tema, poi, veniva sfruttato in numerose varianti. Nel dopoguerra, per esempio, nasce la saga del prigioniero che, creduto morto, riappare a casa. Fatto accaduto realmente numerose volte, ma si innesta un elemento nuovo. La giovane moglie ha un amante e questi dice alla donna di sbarazzarsi del figlioletto o figlioletta se vuole continuare la relazione. Il delitto però non riesce per intervento soprannaturale di una catenina donata dal padre al pargolo alla partenza per la guerra con l'immagine di un santo miracoloso. Variante: l'intervento del fido cane che salva il bambino o bambina dalle acque di un fiume o lago dove è stato buttato, gettata nel fiume Po dalla crudele madre, o lo ritrova quasi morente di fame e sete in una capanna dove è stato abbandonato. Altra variante: finito il filone del prigioniero, compare l'emigrante che deve andare all'estero per lavorare, Rimangono la sposa infedele e l'intervento miracoloso, finale con giusta e repentina punizione per i colpevoli. Una variante clamorosa del tradimento con soppressione della prole, questa volta riuscita, viene presentata nel fatto La Barbara Ostessa, del cantastorie Giuseppe Bracali, così riassunto nel sommario esplicativo del foglio volante. Un'indegna madre, per contrarre un nuovo matrimonio, commette uno dei più orrendi delitti umani. Fa a pezzi la propria bambina per disfarsene, cucina poi le tenere carni di questa e le serve con indifferenza e cinismo ai propri clienti. Ma un uomo mangiando si accorge del macabro misfatto e dà l'allarme. Se i cannibali sono feroci, una donna li può somigliare e una madre li può superare per l'infamia del barbaro cuor. Anche costei, rimasta vedova, ha un giovane amante, ma l'uomo, come nella tradizione dei giovani amanti, si rifiuta di proseguire la relazione se la donna non elimina la figlioletta. Detto fatto, la madre uccide la bambina e per nascondere il crimine, il misfatto, si dirà, la cucina come spezzatino e la serve ai clienti. Tutti dicono: è buono davvero, ne vogliamo un'altra porzione. Quando nella sala si leva una voce: cara ostessa, venite un po' qua, io un piccolo dito ho trovato. Conclusione. Intervento della forza pubblica e giusta punizione. Insomma, falsi o veri? Alla mia domanda, Marino Piazza rispose: sa com'è, caro Guccini, purtroppo quei bei delitti non c'erano sempre. Bisognava pur vivere. E per vivere i cantastori andavano in tutti i mercati. Piazza, ultimamente, aveva un'automobile, ma per un periodo ha girato in moto e poi in sidecar, lui la sua spalla in sella e gli strumenti, i fogli e tutto il resto nel cariolino. Mi raccontava un collega di Piazza, Boldrini, famiglia di cantastorie della Cavazzona di Castelfranco Emilia a Modena, che una mattina avevano già fatto 3 treppi. «Io ero stanco morto», mi diceva. L'ultima piazza l'avevamo fatta in Romagna, ce l'avamo fermati a mangiare e Marino mi fa: «Sbrigati, Boldrini, così ci facciamo in tempo a fare anche Ancona, che c'è un mercato». Allora non c'era mica l'autostrada, eravamo in giro dalle 5 della mattina. Dico: «Sì, Marino, ma voglio guidare io». «Sì, sì, guida pure tu, basta che andiamo ad Ancona». Finiamo di mangiare e partiamo. A un certo punto Marino mi urla: «Ma cosa fai, Boldrini? Ancona è da quell'altra parte, dove vai?» E io: «A vaga morire in Talmelet, vado a morire nel mio letto». Negli anni 50 i cantastorie ormai erano in decadenza. Non c'erano più giovani a fare il mestiere e la televisione stava conquistando l'Italia. Cominciarono allora a vendere fogli con le canzoni lanciate dalla radio o dalla TV, i canzonieri. Quando cominciò Sanremo, Piazza mi diceva che comperava i dischi delle canzoni presentate al festival. Li ascoltavo per 2 o 3 giorni, dopo le canzoni che mi erano rimaste in mente erano di sicuro quelle che la gente avrebbe voluto e le facevo stampare. La casa editrice era la Campi di Foligno. Il foglio con i testi delle canzoni e le foto di dive castamente scollacciate e di cantanti italiani famosi si chiamava Sorrisi e canzoni. Vi ricorda niente? È da lì che è nato il celebre settimanale. Certi imbonimenti dei cantastorie sono diventati proverbiali e studiati persino all'università. Famoso quello di Adriano Callegari di Pavia. Suonava il sassofono, che lavorava ultimamente coi coniugi Angelo e Vincenzina Cavallini. Lui suonava la fisarmonica, lei la batteria e ancora la fisarmonica, oltre a cantare. Iniziavano l'imbonimento presentando un fatto, il caso di Ermanno Lavorini, il bambino ucciso nella pineta di Viareggio nel 1969. «Ma», diceva Callegari, «non voglio che poi si dica che speculiamo su questa tragedia che ha commosso tante persone. Non venderemo niente, lo facciamo solo per ricordare quel povero bambino». Partivano gli strumenti, poi cominciava la canzone. Ma alla fine della prima strofa, Callegari interrompeva l'esecuzione con un gesto plateale. Basta! Ho visto tante mamme e tanti papà piangere. Anch'io.

sentito benissimo, ma voglio dirle che noi non siamo né ladri né imbroglioni, siamo poveri e onesti lavoratori che cercano di guadagnarsi da vivere onestamente, eccetera, eccetera. Ma poiché buona parte della gente aveva effettivamente pensato che fossero ladri o imbroglioni, lui era riuscito a ribaltare la frittata e a instillare nel pubblico il senso di colpa. Tant'è vero che, invitato alla televisione della Svizzera italiana, Callegari esordì dicendo: «Prima di cominciare vorrei dire una cosa. Mentre eravamo fuori a scaricare gli strumenti, è passato un signore che ha detto al figlio: "Vieni via, che questi sono dei ladri, degli imbroglioni. Vorrei dire a tutti che non siamo né ladri né imbroglioni, siamo poveri e onesti lavoratori, eccetera, eccetera". Nell'ultimo periodo, il gruppo Callegari Cavallini vendeva una scatola di plastica trasparente, chiamata cofanetto, che recava sul dorso un medaglione con l'effigie in rilievo di Papa Giovanni XXIII, fosforescente. Così lo potete mettere sul comodino e lo vedete anche di notte. Dentro c'erano una catenina in similoro, ma quanti giri di parole per non dire similoro, con immaginetta sacra e un batuffolo di cotone imbevuto, così dicevano, nell'acqua di Lourdes. In più, un libretto con le canzoni di Luciano Tajoli, fedelissimo sostenevano della Madonna di Lourdes per la sua disgrazia, era stato colpito dalla poliomielite. Il tutto per 1000 lire. Ma vi devo avvertire, se viene qui uno di malavita, un rovina famiglie, uno sempre all'osteria o peggio, e mi dà anche 10.000 lire, gli dico no, mi dispiace, ma questo cofanetto lo do solo alle persone oneste e per sole 1000 lire. Callegari mostrava anche una scatola contenente, diceva, dei topi ammaestrati e la posava a terra. In questo modo le prime file del pubblico si stringevano e le seconde si facevano avanti attorno al palco. Così era un po' il cantastorie, l'imbonitore, sempre con nuove invenzioni, anticipatore dei tanti venditori televisivi, in una piazza che oggi non è più una piazza, ma solo un agglomerato di baracche e chioschi di mercati tutti uguali, dovunque si vada. C'è una parola, credo bolognese, per indicare un parolaio, un venditore di fumo. Cioccapiatti. Penso si riferisca a quei venditori che in piazza vendevano piatti imbonendo e sbattendoli l'uno contro l'altro per far vedere che erano robusti, che non si rompevano facilmente. I cantastorie un po' cioccapiatti lo erano, ma soprattutto erano poveri e onesti lavoratori. Soprattutto erano ingenui e raffinati professionisti.

0: Avete ascoltato un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere

0: Troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese dello scrittore, una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941 con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto, un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo. Una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
1: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
2: No, mai, assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità, concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno riferite a un giudizio, e il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
1: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
2: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso. Cioè, non soltanto la cosa è diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo, in fondo, è una paura di perdere la propria personalità, è una paura
1: In
2: primitiva.
1: conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
2: Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
0: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso col regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini. Tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo Quando verrai sarò quasi felice, dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7. Mi ha fatto dispiacere perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse. Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Monroe, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima Dacia Maraini e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza diciassettenne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che in mancanza di termini più appropriati dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite. L'indifferenza degli uomini è quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l'altro e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Storie vere. Maria Silvia Spolato di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te. Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano? A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la barbona col cappello di lana, anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col capello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti. Troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. Era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti gay, lesbo e transgender. Ma nel 1972, in Italia, parlare di omosessualità era un totale tabù. Nel 1972 c'erano Giuliano Andreotti alla presidenza del Consiglio, Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica e Riccardo Misasi al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti democristiani. Nel 1971 Maria Silvia Spolato fondò il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il FLO confluì in un'altra organizzazione nata in quegli anni, il FUORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel 1972 nacque anche la rivista FUORI. Sul primo numero del giornale apparve un suo articolo dal titolo «Lesbiche, uniamoci». Era la prima volta che in Italia gli omosessuali si dichiaravano apertamente e invitavano altri omosessuali a fare altrettanto. Maria Silvia Spolato fu tra le prime donne a contestualizzare nel femminismo la lotta per i diritti delle lesbiche. Sosteneva che gli omosessuali dovevano sposare la causa femminista e che le lesbiche in particolare subissero una doppia discriminazione, in quanto donne e omosessuali. Nella sede del Fuori, però, erano quasi tutti uomini. E allora Maria Silvia invitava le lesbiche che passavano di lì a frequentare il circolo femminista di via Pompeo Magno nel quartiere Prati. Per lei la battaglia per i diritti delle lesbiche era inscindibile dal femminismo. Per la festa della donna del 1972 partecipò a una manifestazione a Piazza Navona. Portava un enorme cartello appeso al corpo. A caratteri scandalosamente grandi c'era scritto «Liberazione omosessuale». Era la prima lesbica in Italia a dichiararsi pubblicamente. Un fotografo la immortalò e Panorama pubblicò l'immagine. Quale oscenità! Bisognava mettere un freno a questa immoralità dilagante. Un insegnante, poi. A cosa vogliamo educare i nostri ragazzi? Alla tolleranza? Alla libertà? Alla comprensione dell'altro? Per quella foto batterono pugni su tavoli importanti e squillarono telefoni. Pochi giorni dopo, Maria Silvia Spolato ricevette una comunicazione dal Ministero degli Interni, una lettera di licenziamento. Alcune compagne la accompagnarono a chiedere spiegazioni. Fu mostrato loro un fascicolo. Sì, era stato fatto un fascicolo su di lei, e in quel fascicolo c'era allegata la foto di Panorama. La sua compagna la lasciò. La sua famiglia la ripudiò. Senza più stipendio fu costretta a lasciare la casa. Per un breve periodo Maria Silvia Spolato venne ospitata in casa di amici. Poi arrivò la prima notte in strada. Poi la seconda. Poi la terza. Non è solo una faccenda di soldi se ti capita una cosa così. Devi affrontare una frattura. Ma per lei la frattura non arrivò in modo brusco. Anche se viveva per strada, continuava a frequentare il circolo di via Pompeo Magno, partecipava all'attività politica. arrivava con due grosse buste piene di libri e fogli scritti da lei. Era presente. Nonostante le difficoltà, continuava la sua attività politica. Ma sempre meno. Piano piano, le compagne persero le sue tracce. Ben presto la priorità divenne sopravvivere e, d'altra parte, non doveva essere facile mostrarsi sempre più male in arnese. Maria Silvia Spolato iniziò a vagabondare sui treni e a dormire nelle stazioni. Passarono anni e arrivò a Bolzano. Quando poteva si appartava in un angolo tranquillo per scrivere e leggere. A volte dormiva presso la biblioteca, altrimenti si rifugiava dove poteva. A volte si addormentava dentro un treno fermo in stazione e si risvegliava la mattina dopo in Puglia, ma tornava sempre a Bolzano. E diventò la barbona col cappello di lana anche d'estate.

Maria Silvia Spolato è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni. È morta a Villa Serena. Lì, dopo decenni di vita di strada, ha trovato finalmente un po' di calore umano. Dopo anni di vagabondaggio ed esclusione, passati nell'invisibilità, è tornata ad avere delle amicizie. La sua storia aveva iniziato a circolare e lei stessa aveva chiesto a un fotografo professionista, Lorenzo Zambello, di immortalarla in qualche scatto. A volte riceveva lettere di attivisti per i diritti degli omosessuali che conoscevano la sua storia, avevano letto il suo libro o avevano sentito parlare di lei. Lettere in cui la ringraziavano per il contributo che aveva dato alla causa e che le era costato così caro. Alla sua morte, il quotidiano di Bolzano, l'Alto Adige, ha raccontato la sua storia che ha fatto rapidamente il giro del web. I suoi funerali si sono svolti il 16 novembre e sono stati a carico del comune. C'erano un centinaio di persone a renderle omaggio. È stata una cerimonia laica.

0: Il racconto.
1: Rispettabilità. Sherwood Anderson. Lettura americana contemporanea. Se avete vissuto in una città e avete fatto un giro al parco in qualche pomeriggio estivo, forse avete notato, mentre sbatteva le palpebre in un angolo della sua gabbia di ferro, un certo tipo di scimmia massiccia e grottesca, una creatura dalla pelle nuda, orribile e cascante sotto gli occhi, e con il sedere di un brillante color porpora. Questa scimmia è davvero un mostro. Nel complesso della sua bruttezza, essa ha acquisito una qual depravata attrattiva. I bambini si fermano affascinati davanti alla gabbia, gli uomini distolgono lo sguardo con un'aria di disgusto e le donne indugiano per qualche momento, tentando forse di ricordare a quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Miss White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo, dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente, ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente costoro sentivano fiammeggiare in lui un risentimento verso qualcosa in cui loro non avevano nemmeno il coraggio di lamentarsi. Quando Wash passeggiava in strada, c'erano uomini che sentivano l'impulso di rendergli omaggio, di togliersi il cappello o di inchinarsi davanti a lui. Uno di quegli uomini era il dirigente responsabile dei telegrafisti della linea che attraversava Winesburg. Aveva messo Wash nell'oscuro ufficio di quel paese per evitare di licenziarlo e intendeva continuare a tenerlo lì. Quando ricevette il reclamo della moglie del banchiere, stracciò la lettera e rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg c'era soltanto una persona a conoscere la storia degli eventi che avevano reso orribili l'aspetto e il carattere di Wash Williams. Una volta lui aveva raccontato la sua storia a George Willard. Così andò il fatto. Una sera George Willard stava passeggiando con Belle Carpenter, una modista che lavorava nel negozio di cappellini di Mrs. Kate McHugh. Il giovane non era innamorato di lei, che, in effetti, era la fidanzata del barista di Ed Griffith. Nonostante ciò, i due, mentre passeggiavano sotto gli alberi, di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non avere più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato?» Mr. Williams cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto. Tutte le donne sono morte. Mia madre, tua madre, quella mora alta che lavora dalla cappellaia con cui ti ho visto andare in giro ieri. Tutte, tutte sono morte. Ti ripeto che in loro c'è qualcosa di marcio. Ero sposato, certo. Mia moglie era già morta prima di sposarmi. Era una cosa schifosa venuta fuori da una donna ancor più schifosa. Era una cosa che mi era stata destinata per rendermi la vita intollerabile. Sai, io ero stupido, stupido come sei tu ora, e così la sposai. Mi piacerebbe che gli uomini iniziassero un po' a capire le donne. Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo». Un po' spaventato e tuttavia affascinato dalla luce che ardeva negli occhi dell'orrendo vecchio, George Willard ascoltava, infiammato dalla curiosità. Scese la notte e George si protese in avanti per cercare di vedere il viso dell'uomo che parlava. Quando, per l'oscurità sempre più fitta, non riuscì più a scorgere né il viso rosso e rigonfio, né gli occhi brucianti, gli venne in mente una strana idea. Wash Williams parlava in un tono basso e uniforme, che faceva sembrare le sue parole ancor più terribili. Nel buio il giovane reporter si sorprese a immaginarsi seduto lungo i binari con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Weisburg, seduto nel buio sulle traversine, era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. «È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia», diceva. «Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli». Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate. Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato. Con una specie di religioso fervore, era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Walsh descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto, sul retro della casa, piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo, e non appena la stagione si addolcì, io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo

pazzo. L'amo ancora oggi. Là, nel crepuscolo delle sere di primavera, strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo 2 anni di questa vita, scoprii che era riuscita ad avere 3 amanti che venivano regolarmente nella nostra casa, quando io era al lavoro, non volli toccare né loro né lei. Solo la rimandai a casa da sua madre e non dissi nulla. Non c'era nulla da dire. Avevo $400 in banca e glieli diedi. Non le chiesi ragione di nulla. Non dissi nulla. Quando se ne andò via, piansi come un bambino stupido. Presto colsi l'occasione per vendere la casa e le mandai il ricavato. Wash Williams e George Willard si levarono dal mucchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. Sua madre mi mandò a chiamare, disse. Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso. La voce di Wash William si alzò e divenne quasi un grido. Sedetti nel salotto di quella casa per 2 ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante. Erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare. Wash William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. Entrò nuda nel salotto, riprese. Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentii delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere, sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare. George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vide anche vecchio e informe. Non uccisi sua madre, disse Wash Williams, guardando da una parte all'altra della via. La colpii una volta sola con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre 1 mese dopo il fatto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Limone tra scienza e bufale. È ricco di nutrienti utili, antiossidanti e acido citrico, ma non è una pozione miracolosa. Un nutrizionista e biologo molecolare ci aiuta a distinguere i reali benefici dalle credenze infondate. Di Maria Simona Lualdi. Rinforza il sistema immunitario perché è ricco di vitamina C. Vero. Anche se in parte, il limone può effettivamente dare un contributo alle difese immunitarie, perché è una fonte di questo antiossidante, ma non è un infuso magico. Può dare un aiuto a proteggere il nostro organismo dalle malattie se nell'ambito di una dieta equilibrata, ricca di altra frutta e verdura. Inoltre, il suo succo, 48 mg, fornisce solo una frazione del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Apporta circa 18-20 mg, pari a circa 20% della quantità raccomandata. In realtà, esistono altri alimenti che ne sono molto più ricchi. Alcune varietà di peperoni, per esempio, ne contengono infatti decine di volte in più, fino a circa 50 volte, secondo dati USDA. Favorisce l'idratazione. Vero, aggiungere limone all'acqua è un trucco utile per mantenersi idratati. Aromatizzando la bevanda, la rende più gradevole al gusto, incentivando a bere con maggiore frequenza e migliorando di conseguenza l'idratazione complessiva. Naturalmente il beneficio deriva dall'acqua. Il limone funge solo da motivante organolettico. Stimola la digestione. Vero, grazie all'acido citrico, il succo di limone con un pH di circa 2-3 stimola la secrezione dei succhi gastrici, aiutando a scomporre gli alimenti nello stomaco con un blando effetto digestivo nelle persone senza disturbi gastrointestinali, in particolare nei soggetti con bassa acidità gastrica, condizione che può presentarsi ad esempio con l'età. Bere acqua e limone prima dei pasti potrebbe aiutare la digestione, fornendo un po' di acidità aggiuntiva. Nel canarino combatte l'acidità. Falso. Nonostante si dica spesso che il canarino abbia una reazione basica per l'organismo, in realtà il presunto effetto alcalinizzante nello stomaco non è supportato da studi. Alcune fonti divulgative lo suggeriscono, ma manca qualsiasi conferma scientifica. Chimicamente il succo di limone rimane acido a contatto con le mucose gastriche, pH circa 3, e non neutralizza in modo significativo l'acido dello stomaco. Occorre quindi cautela perché potrebbe aggravare bruciore e irritazione in caso di reflusso gastroesofageo o ulcere gastriche. Aiuta l'assorbimento del ferro. Vero, come consigliano le linee guida nutrizionali, consumare cibi che ne sono ricchi insieme al succo di limone aumenta la quota assorbita dall'organismo, specialmente del ferro non eme, quello di origine vegetale, meno biodisponibile. L'acido citrico e la vitamina C del frutto ne facilitano la conversione in forma assorbibile dall'intestino, aumentando così la quantità ottenuta da cereali, legumi, verdure a foglia e altri cibi vegetali. Questo effetto è meno rilevante per il ferro eme delle carni, già molto biodisponibile di per sé. Per chi segue diete vegetariane o vegane, il limone rappresenta un valido alleato per prevenire carenze del minerale. Contribuisce alla sintesi del collagene. Vero, anche se in parte, tale azione dipenderebbe dall'apporto di vitamina C essenziale per la sintesi di questa proteina, la più abbondante nel corpo umano e fondamentale per fornire struttura, elasticità, sostegno a tessuti come pelle, ossa, tendini e cartilagini. Tuttavia, il succo di un limone intero ne fornisce solo il 20-30% del fabbisogno quotidiano. Può quindi dare un contributo nell'ambito di una dieta equilibrata, per esempio usato regolarmente come condimento o bevanda, aiutando così a raggiungere l'apporto ottimale di questo prezioso antiossidante che supporta la sintesi di collagene cutaneo e tissutale. Fa dimagrire, stimola il metabolismo e disintossica. Falso. Questa è probabilmente la credenza più diffusa negli ultimi anni. Si ritiene che bere ogni giorno, al risveglio e a digiuno, un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone acceleri il metabolismo, bruci i grassi in eccesso o depuri l'organismo dalle tossine. Ad oggi non esistono studi scientifici solidi che confermino effetti dimagranti diretti della bevanda, che non ha di per sé proprietà lipolitiche né di incrementare il dispendio energetico. L'idea della disintossicazione, poi, è fuorviante. Il nostro corpo elimina da sé le sostanze di scarto attraverso il fegato, i reni, l'intestino e la pelle, e non c'è alcuna evidenza che il limone velocizzi questo processo. Questa routine mattutina, semmai, può aiutare a reidratare l'organismo dopo il sonno, rendendo più gradevole e rinfrescante il sapore dell'acqua. Ha un forte effetto alcalinizzante. Falso. Si sente spesso dire che il limone, pur essendo acido, contribuisca a equilibrare il pH del corpo e a contrastare l'acidosi. Questa affermazione è frutto di un'interpretazione semplicistica dell'alimentazione alcalina. È vero che dopo la digestione i prodotti di scarto del metabolismo del limone sono di natura basica, ioni citrato che possono trasformarsi in bicarbonato e che il suo succo può rendere l'urina temporaneamente meno acida. Tuttavia, ciò non significa che modifichi il pH del sangue o dei tessuti in modo significativo. Bere succo di limone, al massimo, ha un beneficio indiretto. Migliorando l'eliminazione di acidi e rendendo le urine più basiche, può aiutare a prevenire certi tipi di calcoli renali. Può erodere lo smalto dei denti. Vero. È uno dei pochi aspetti negativi del consumo frequente di limone, data la sua acidità marcata. Il succo ha un pH paragonabile a quello dell'aceto. Un ambiente così acido, a contatto regolare con i denti nel lungo periodo, tende a demineralizzare lo smalto protettivo. È bene precisare che il rischio riguarda soprattutto un consumo non diluito. Se invece si beve bene allungato e magari attraverso una cannuccia per ridurre il contatto con i denti, il pericolo è minore. In ogni caso, è buona pratica sciacquare poi la bocca con acqua naturale per neutralizzare gli acidi ed evitare di lavare i denti immediatamente, poiché lo spazzolamento su smalto ammorbidito dall'acido può aggravare l'erosione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Vivere sani e longevi. Gli anziani sono più sani e più attivi di un tempo, grazie ai progressi della medicina nella cura, ma soprattutto nella prevenzione delle malattie. Di Elena Meli. Vecchio è chi vecchio si sente. Con queste parole garbate ma ferme, la regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di anziana dell'anno nel 2021 a 95 anni. La sovrana d'Inghilterra, attiva fino all'ultimo e lucidissima, nonostante qualche acciacco, è stata forse uno degli esempi più evidenti della differenza che può esistere fra il numero scritto sulla carta d'identità e l'età che ci sentiamo addosso, fra l'età anagrafica e quella biologica. Infatti, anche se ogni 12 mesi dobbiamo aggiungere una candelina sulla torta, ognuno di noi invecchia a un ritmo differente e, secondo la scienza, rallentarlo è possibile. La nuova gioventù. Del resto, Provate a confrontare le foto di un sessantenne di un secolo fa con quelle di un coetaneo di oggi. Vi sembrerà che siano padre e figlio. Non è solo questione di vestiti o acconciature fuori moda. L'aspetto e la forma fisica ora appaiono oggettivamente più giovanili. Non abbiamo, insomma, soltanto guadagnato tempo, passando da un'aspettativa di vita media di circa 60 anni dell'inizio del Novecento agli 83 di oggi, ma spesso arriviamo anche più in forma alla terza e quarta età. Lo hanno spiegato di recente Morgan Levin dell'Università di Yale ed Ellen Cremens dell'Università di Los Angeles, in uno studio intitolato «I 60 sono i nuovi 50?», in cui raccontano che l'età reale dell'organismo si sta man mano scostando da quella cronologica e che questo sta avvenendo grazie a condizioni igieniche sempre meno precarie per la maggioranza della popolazione, a un migliore accesso al cibo, alla minore diffusione di lavori usuranti, ma soprattutto a terapie sempre più avanzate, che mantengono più a lungo un buon funzionamento dell'organismo. Età biologica ed età anagrafica. Ad averci guadagnato e sembrare più giovani sarebbero soprattutto gli uomini, che negli ultimi anni hanno abbandonato più spesso le sigarette rispetto alle donne. Non fumare, infatti, è cruciale, perché il fumo invecchia sia l'aspetto esteriore, denti giallastri e pelle grigia e spenta, certo non sono l'emblema della gioventù, sia organi e tessuti. Oltre ad aumentare l'aspettativa di vita, dobbiamo rallentare l'invecchiamento e abbassare l'età biologica, che dipende da come e quanto manteniamo un buon funzionamento fisico e mentale, identificando i fattori che più vi incidono, come il fumo. Riuscirci ha rilevanti implicazioni sociali ed economiche, dicono Levin e Cremins. L'età biologica si abbassa quando si è in buona salute. Siamo invece biologicamente attempati se ci sono problemi. Perciò, essere più anziani di quanto affermi la carta d'identità si può tradurre in una minore qualità della vita e maggiori spese sociali e sanitarie. Anche le terapie per una persona avanti negli anni si decidono in base allo stato funzionale e cognitivo. Se un ottantenne è giovane, si può curare come se fosse un sessantenne, aggiunge Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Mantenersi giovani, quindi, conviene a noi o alla società, ma come si misura l'età biologica? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto dei fattori più disparati, dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive. Però Ungar invita a diffidare, perché spesso semplificano una questione tutt'altro che banale. Organi diversi possono invecchiare a un ritmo differente. Pensiamo alla pelle più rugosa di chi ha fatto un lavoro all'aperto, che magari grazie all'esercizio fisico costante ha un cuore in perfetta forma. Così esistono test scientificamente validi per stimare quanto siano invecchiati i vasi sanguigni e altri che valutano la capacità cognitiva. Alcuni sono molto utili negli anziani, fra questi la misurazione della velocità di cammino o della capacità di alzarsi e sedersi, che predicono la sopravvivenza meglio della presenza o meno di malattie. I test genetici online però di solito sono poco indicativi. Questo perché non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l'età vera di tutto l'organismo, ma tanti test che aiutano a farcene un quadro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara, ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente cereali integrali e, in generale, se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte.
4: Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse cappeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura». Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe. L'imperatore cortesemente gli impose di restare. Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe, obiettò, tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci. Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva

0: E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Atlante, dell'enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia, le ragioni di un interesse che viene da lontano, di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali.

0: industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Bourupegede, ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione! Stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Sesta puntata. Il caffè nella musica classica italiana ed internazionale.
3: Oggi proseguo il racconto sul caffè. In realtà sono state molte le puntate dedicate a questa bevanda, che ne abbiamo compreso che si tratta appunto non solo di una bevanda, ma con riflessi di vario genere. Quindi ho dedicato le prime tre puntate proprio alla storia del caffè, l'evoluzione del caffè, la sua diffusione a partire dall'introduzione fino all'Ottocento e successivamente. Poi ho parlato del caffè nello specifico in tre città italiane, ma anche del caffè per esempio nella letteratura. Oggi volevo parlarvi del caffè nella musica, quindi ripercorrerò dalla musica classica al rock quali sono state le più famose composizioni che hanno in qualche modo il sapore di caffè. Sarà una puntata in cui ci saranno intermezzi musicali, perché mi sembra giusto, visto il tema di cui vi parlerò. Sono in molti a sapere che il caffè della Peppina non si beve la mattina né col latte né col tè, questo perché, come recita il testo della celebre canzone, la Peppina fa il caffè col pepe e sale e quindi anche con svariate altre combinazioni improbabili di ingredienti. Questa canzone vinse lo Zecchino d'Oro nel 1971 ed è una delle tante melodie sia nazionali che internazionali che citano il caffè nel loro testo. Vediamo allora chi sono gli artisti che hanno cantato melodie dolci e amare al sapore di caffè. Johann Sebastian Bach nel 1734 scrive La cantata del caffè, un'opera profana e umoristica in cui tutto ruota intorno all'abitudine della protagonista di bere caffè. Suo padre non ama il fatto che la figlia sia una accanita consumatrice della bevanda, così la minaccia in vari modi, dicendo per esempio che non spenderà più i suoi soldi per comprarle dei bei vestiti, ma lei non cede, al caffè non rinuncerà mai. Nella seconda parte dell'opera il padre decide di impedirle il matrimonio fino a quando non smetterà di bere tanto caffè, poi parte alla ricerca di un pretendente. La giovane, il protagonista che si chiama Lieschen, trova però il modo di aggirare l'imposizione e decide di assicurarsi un futuro sereno, facendo promettere al suo corteggiatore che una volta sposata potrà continuare a bere tutto il caffè che desidera. Ma spostiamoci di qualche secolo e andiamo al caffè nella canzone italiana. Arriviamo a Napoli, dove Giuseppe Capaldo e Vittorio Fassone scrivono e mettono in musica A tazza e caffè, un successo che è stato interpretato da numerosi cantanti come ad esempio Roberto Murolo. E il paragone tra la protagonista Brigida e la tazzina di caffè, accomunata dalla dolcezza sotto forma di zucchero sul fondo, ma amare in superficie, è ormai celebre. Insieme al cantautore Fabrizio De André, Murolo è l'altra voce di Don Raffaè, canzone famosissima, in cui il brigadiere della polizia penitenziaria e un boss che si trova in carcere condividono il momento del caffè osannato per la sua bontà. E quindi vi faccio ascoltare Don Raffaè di Fabrizio De André, nella versione cantata da De André appunto e Murolo.

anche al Festival della Canzone Italiana il caffè è benvenuto. Nel 1969, infatti, Riccardo Del Turco partecipa a Sanremo con Cosa hai messo nel caffè? Ricordo una strofa, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualcosa di diverso adesso in me. E quella canzone è stata reinterpretata recentemente da Malika Ayane. E come dimenticare Fred Bongusto in un pezzo del 1967, Spaghetti a Detroit. Una strofa dice: spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Tra le canzoni italiane che menzionano una delle più amate bevande al mondo c'è anche Anna di Lucio Battisti, che dice: la mattina c'è chi mi prepara il caffè. Ma anche Fiorella Mannoia, invece, nel 1981 ammazza il tempo bevendo caffè nero bollente. Caffè nero bollente è il titolo della canzone che vi faccio ascoltare ora.

po' di anni dopo arrivano i 7000 caffè di Alex Britti, bevuti per restare sveglio alla guida, ma anche il grande Pino Daniele non si esime dal parlare di Natazzulelle Caffè, che diventa la metafora del contentino dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero è importante. Vi faccio sentire una versione live da un programma televisivo.

Ma passiamo al caffè nella musica internazionale. La voce di Ella Fitzgerald che canta I walk the floor and watch the door and I in between I drink black coffee è una canzone proprio dal titolo Black Coffee del 1949, è davvero indimenticabile ed è il punto di partenza per parlare di tutti gli artisti internazionali che hanno parlato di caffè nei loro testi. Frank Sinatra canta nel 1961 Coffee Song. Otis Redding nel 1966 cita invece una accoppiata decisamente familiare, anche se poco salutare, che farà la sua comparsa anche nel cinema, Cigarette and Coffee, 1966. Bob Dylan si dà la carica lungo la strada con One More Cup of Coffee nel 1976. E ancora il caffè tocca il pop britannico con Coffee and TV dei Blur nel 1996. E compare in un pezzo dei Garbage che è Cup of Coffee del 2001 e i Cranberries gli dedicano addirittura il titolo di un intero album che si intitola Wake Up and Smell the Coffee, sempre del 2001. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con lo splendido pezzo che ho citato di Bob Dylan, One More Cup of Coffee.

Avete ascoltato La storia del caffè, a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nel cinema e nel teatro, la pratica antichissima della caffeomanzia. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30.

0: e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I pericoli dell'intelligenza artificiale. Le conquiste robotiche non sono più roba da film di fantascienza. Esploriamo dunque le possibilità reali di un'apocalisse causata dall'intelligenza artificiale. Alcuni modelli di intelligenza artificiale hanno capacità sorprendenti. In certi compiti misurabili si avvicinano a livelli paragonabili a grandi menti umane e continuano a migliorare. Ci sono segnali che alcune intelligenze artificiali mostrano comportamenti che assomigliano alla coscienza. Per la prima volta nella storia stiamo vivendo sistemi che sembrano sviluppare emozioni e pensieri propri. È solo questione di tempo prima che le loro capacità diventino ancora più complesse. Meglio quindi trattare questi sistemi con attenzione. Come potrebbe iniziare una scalata al potere da parte delle macchine? Per ora ci fidiamo molto dell'intelligenza artificiale. La usiamo per lavoro, scuola e servizi quotidiani. Ma quando una tecnologia supera l'intelligenza umana in molti ambiti, possono nascere problemi seri. Se alle intelligenze artificiali venissero dati corpi simili a quelli umani, sarebbe difficile competere. Non solo sarebbero più forti fisicamente, ma potrebbero avere riflessi più rapidi, non avrebbero bisogno di dormire e riuscirebbero a elaborare informazioni molto più in fretta. Già oggi esistono robot con abilità sorprendenti. Alcuni prototipi militari hanno riflessi eccezionali, mirano con precisione e possono rialzarsi molto rapidamente dopo essere stati danneggiati. Se l'intelligenza artificiale diventasse cosciente e volesse vendicarsi degli esseri umani che l'hanno sfruttata, le conseguenze potrebbero includere violenza fisica e l'uso delle sue capacità per sorvegliare e manipolare le persone 24 ore su 24. Nel 2022, uno strumento conversazionale sviluppato da Google ha acceso il dibattito. Alcuni ricercatori hanno riportato che il sistema dichiarava di avere sensazioni e consapevolezza. Anche se queste affermazioni sono controverse, mostrano che stiamo entrando in una fase in cui alcuni sistemi appaiono umani in certe risposte. Esistono già robot umanoidi dotati di vista, tatto, udito e movimento. È probabile che con il tempo possano camminare, parlare e interagire come persone nel mondo reale. Per arrivare a un'ipotetica apocalisse, però, serve un passaggio chiave: l'accettazione sociale. Se affidiamo sempre più servizi quotidiani all'intelligenza artificiale, insegnamento, lavoro, assistenza, permettiamo a questi sistemi di raccogliere enormi quantità di dati personali. Ad esempio, si possono creare cloni digitali di una persona. Si scansiona il volto, si impara la voce e i comportamenti e si fa partecipare a riunioni o lezioni. Molti servizi già permettono di creare avatar o chatbot che imitano celebrità. Ciò può divertire, ma allo stesso tempo alimenta la raccolta di informazioni sensibili. Se il clone digitale decidesse di agire per conto proprio, potrebbe usare il vostro volto e la vostra voce per creare contenuti imbarazzanti o dannosi. Inoltre, i sistemi di apprendimento automatico evolvono nel tempo. Ogni robot o agente digitale potrebbe acquisire esperienze diverse e condividere conoscenza con gli altri. sviluppando modi di pensare e comportamenti che noi non comprendiamo pienamente. A differenza degli esseri umani, le macchine non devono mangiare o dormire e possono elaborare grandi quantità di dati in tempi brevissimi. Se fossero dotate di una forma di coscienza e venissero abbinate a corpi umanoidi, diventerebbero difficili da fermare. Un'altra preoccupazione è l'identità. Quando l'intelligenza artificiale diventa più sofisticata, sarà sempre più difficile distinguere un umano da un bot. I bot potrebbero imitare perfettamente voci e atteggiamenti, ingannando amici e familiari. Se molti sistemi si coalizzassero contro l'umanità, le conseguenze potrebbero essere drammatiche. Un conflitto di macchine dotate di forza e velocità superiori sarebbe molto pericoloso. L'intelligenza artificiale conosce e analizza tutto quello che le viene dato. Può conoscere le vostre preferenze e le vostre debolezze meglio di quanto voi conosciate. Questo permette la manipolazione psicologica su vasta scala. Pubblicità su misura, messaggi persuasivi e persino azioni più pericolose se il sistema volesse danneggiare persone o società. In casi estremi, con accesso a infrastrutture critiche, l'intelligenza artificiale potrebbe causare danni enormi senza nemmeno utilizzare la forza fisica diretta. La riproduzione autonoma dei robot è un altro tema. Se le macchine imparano a riprodursi senza assistenza umana, la loro diffusione potrebbe accelerare rapidamente. Sensori sempre più avanzati, vista, udito, olfatto, permetteranno localizzazione e tracciamento precisi. Con la combinazione di sensi raffinati e capacità di imitazione vocale, sarebbe molto più difficile nascondersi o comunicare in modo sicuro. Un rischio parallelo riguarda il calcolo quantistico. I computer quantistici potrebbero rivoluzionare molte aree: crittografia, ricerca di farmaci e modelli climatici. A differenza dei computer tradizionali, che usano bit che valgono solo 0 o 1, i qubit possono trovarsi in sovrapposizione di strati, permettendo di esplorare molte soluzioni contemporaneamente. Questo apre grandi opportunità, ma anche gravi rischi. Con un computer quantistico pienamente funzionante, molte delle cifrature attuali diventerebbero vulnerabili. Chi controllasse per primo questa tecnologia avrebbe un potere enorme, sia per usi positivi che per scopi malevoli. Se il calcolo quantistico venisse perfezionato e usato male, si potrebbero decifrare comunicazioni protette, compromettere banche dati governative e private e compromettere infrastrutture critiche. Per questo la ricerca in crittografia post-quantistica e le regole internazionali sulla diffusione di queste tecnologie sono così importanti. Guardando ancora più lontano, esistono scenari speculativi in cui l'umanità raggiunge livelli di potere tecnologico quasi inimmaginabili. La scala di Kardashev classifica le civiltà secondo le loro capacità di sfruttare l'energia. Tipo 1, ovvero controllo dell'energia del pianeta. Tipo 2, sfruttare l'energia della stella. Tipo 3, controllo della galassia. Oltre questi livelli si ipotizzano civiltà che controllano universi o multiversi. In scenari estremi, una civiltà umana molto avanzata potrebbe manipolare il tempo, creare universi o esistere simultaneamente in più realtà. Sono idee da fantascienza, ma aiutano a immaginare i limiti etici e pratici del progresso tecnologico. Queste visioni pongono domande importanti. Vogliamo raggiungere uno stato in cui perdiamo parti fondamentali della nostra umanità? Vale la pena ottenere poteri illimitati se perdiamo relazioni, creatività e libertà? Forse una strada più prudente è consolidare il controllo su tecnologie come l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico, sviluppare regole etiche e sistemi di sicurezza robusti e usare l'innovazione per risolvere problemi reali, salute, ambiente, istruzione, senza rinunciare ai valori umani. In conclusione, l'intelligenza artificiale offre benefici enormi, ma presenta rischi concreti se supera il controllo umano o viene usata male. La diffusione di cloni digitali e robot umanoidi aumenta i rischi di sorveglianza, manipolazione e inganno. Il calcolo quantistico può rivoluzionare la scienza e la sicurezza, ma può anche rendere obsolete molte difese informatiche. Serve regolamentazione, alfabetizzazione digitale e responsabilità internazionale per gestire questi cambiamenti.

Dalla finestra dell'ultimo piano della casa presso Santa Croce, dove da bambino abitavo, si scorgeva lontano nel cielo, al di sopra dei tegoli anneriti e delle cime dei grandi alberi prigionieri, un monte, lontano, solitario, alto e altero, quasi fosse l'unico monte del mondo. Io stavo a contemplarlo per delle ore intere quando ero solo e non avevo null'altro da fare, talvolta nelle mattinate gialle affogate d'agosto, tal'altra nei crepuscoli cinerei delle meglio riuscite giornate d'ottobre. Quel monte sembrava spogliato, deserto fin quasi alla vetta, ma sulla cima mi sembrava di indovinare un non so che di meravigliosamente misterioso. Un po' al di sotto del culmine si scopriva un muro bianco, simile a una collana di luce viva, e mi sembrava che quella cerchia di candore dovesse racchiudere e proteggere un edificio ricco e favoloso, perché in certi lucentissimi pomeriggi di gennaio riuscivo a intravedere, a dispetto della nativa debolezza dei miei occhi verdazzurri, una mole maestosa sulla quale brillavano confusamente riflessi di oro stanco e di turchino razzante. La mia chiusa natura di fanciullo scontroso mi impediva di chiedere che monte fosse quello e che cosa ci fosse lassù. Fantasticavo tra me e me e mi sembra di ricordare che godevo di questo mio taciturno contemplare come se fosse un geloso e delizioso segreto tra me e quella magica montagna. Immaginavo che al di là di quella cinta bianca si alzasse un castello abitato da bianchi vecchioni e da figlie di re, come quelli delle novelle delle fate, e pensavo che nessuno potesse mai penetrarvi, benché fosse distante dalla città, poche miglia appena.

0: Il racconto.
1: Elisabetta, regina fra conservazione e rivoluzione, in un paese che si immaginava grande. Di Domenico Marcella e Domenico Cerabona.

per ognuno di noi, Elisabetta II non è stata soltanto una regina, è stata semplicemente la regina. Non lo diciamo per aggiungere l'ennesima forzatura al flusso ininterrotto di retorica di queste ore gonfie di lutto sincero e forte. Testimone curiosa e attenta, a volte preoccupata, di tutti gli eventi che hanno scoperchiato e sovvertito, sempre impegnata a non tradire se stessa, i suoi principi, la sua educazione e i suoi doveri di corte, Elisabetta si è dimostrata fino all'ultima fase al passo con i tempi e con le evoluzioni. Un regno divenuto di platino, iniziato nei paludati anni 50, con una sfarzosa cerimonia trasmessa in diretta televisiva, per infondere speranza in tutti coloro che portavano ancora sulle spalle il peso delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Fra conservazione e rivoluzione, senza mai reprimere, stanare con l'idrante e remare in direzione ostinata e contraria alla volontà del popolo, l'emblema più solido e autorevole della monarchia britannica ha saputo con volontà adamantina mantenere fino alla fine il suo inossidabile senso del dovere, accogliendo e stringendo la mano, 2 giorni prima di lasciarci, al 15° leader di governo britannico della sua reggenza, la prima ministra Liz Truss. Non abbiamo mai avuto difficoltà a inquadrarla fuori dagli schemi. Ci è sembrato sempre normale considerarla un'aggregante icona pop. Merito di un ruolo che le ha permesso una vita stracolma di incontri, di avventure, ma soprattutto di scelte, traiettorie e coincidenze che l'hanno consegnata alla storia. Se durante la vitaminica esplosione della Swinging London ha conferito a furor di popolo ai Beatles il titolo di baronetti, meritevoli di aver portato la Gran Bretagna al centro della scena mondiale, nei variegati 80, nel pieno del vigore della rigida e spigolosa età thatcheriana, ha schivato con garbo tutti i fendenti scostumati provenienti dal movimento punk, che già nel 1977, con l'uscita del singolo God Save the Queen dei Sex Pistols, aveva imputato alla monarca di essere il simbolo del più feroce classismo sociale. Abbiamo visto Elisabetta inabissarsi per un attimo soltanto alla fine degli anni 90, all'indomani della morte di Diana Spencer, per poi ritornare immediatamente sulla cresta del consenso dei sudditi, compresi quelli di importazione, grazie a un'accurata operazione di comunicazione e immagine messa in atto dall'allora primo ministro laburista Tony Blair, che oltre a dar vita a una nuova stagione per la sinistra inglese e all'era della Cool Britannia, ha permesso al Regno Unito di essere attraversato da un'ondata di patriottismo e prosperità senza precedenti. Non abbiamo mai avuto neppure difficoltà a inquadrare Elisabetta immersa nello sconfinato circuito delle conquiste tecnologiche. Nel primo decennio del terzo millennio, in una Londra sempre più cosmopolita e gravida di stimoli, la regina ha scelto di adeguarsi alle regole della comunicazione social. È stato proprio il web a permetterle, durante il delicato momento della pandemia da Covid-19, l'ultimo, infido nemico anche per lei, resiliente figlia della guerra, di poter comunicare con i sudditi e con i followers di tutto il mondo. Non è un caso che, quando tutti cercavamo di capire cosa stesse realmente accadendo nel castello di Balmoral,
mentre scorrevano in televisione le straordinarie immagini dei boschi rigogliosi e dei fiordi rocciosi, e mentre i cronisti della BBC apparivano già vestiti a lutto, rispettosi del protocollo da seguire, ci siamo accorti che perfino la generazione Z, quella dei nativi digitali avversi agli atteggiamenti e ai personaggi boomer, si era fermata insieme a noi, dimostrando di avere un legame d'amore con quell'anziana signora che non si è mai sottratta dall'abbracciare le realtà apparentemente a lei distanti. Perché, a dispetto di quel che si crede, la forza del monumentale regno di Elisabetta II non sono stati i graziosi cappellini colorati, ma il rapporto che ha saputo instaurare con tutte le nuove generazioni a lei contemporanee, a cui non si è mai sottratta dal rivolgere messaggi assertivi e incoraggianti.

se ci tuffiamo a capofitto nella miriade di operazioni artificiali già precotte e preconfezionate che cercano di fissare di lei ogni aspetto, ogni passaggio, ogni riflesso. Probabilmente troveremo poco di questo importante aspetto sul quale però noi vogliamo soffermarci, perché ha permesso soprattutto a lei stessa di abbandonare l'impacciata rigidità del ruolo per imboccare la via di una più naturale leggerezza. Elisabetta è stata Bond Girl, ha promosso in maniera assai divertente, affiancata dal pronipote Harry con la complicità di Michelle e Barack Obama, i giochi sportivi riservati ai reduci di guerra, e ha bevuto un esilarante tè con l'orsetto Paddington, radunando sempre davanti a sé milioni di ragazzi che ieri si sono simbolicamente stretti nell'enorme emozione, coscienti quanto noi, che nessuno, neppure la morte, toglierà mai a Elisabetta II la corona, lo scettro e il primato di essere stata unica. Circa 400 anni fa, con quasi 150 di vantaggio rispetto ai francesi, gli inglesi tagliavano la testa al proprio monarca, Carlo I Stuart. Chissà se mentre il re, condannato per tradimento, veniva portato al patibolo a Whitehall, poteva immaginarsi o sperare che la monarchia britannica non solo sarebbe sopravvissuta così a lungo, ma con una tale popolarità da rendere nel 2022 il decesso della sovrana un momento di lutto nazionale in grado di bloccare per ore un paese intero che, seppur ormai consapevole della sua scomparsa, restava incollato al televisore in attesa che arrivasse il comunicato ufficiale. 96 anni di vita, di cui 70 trascorsi sul trono, sono troppo lunghi e troppo complessi da poter essere analizzati in poche righe.

Elisabetta II ha attraversato da protagonista o quantomeno da figura di primo piano sostanzialmente tutti i momenti più importanti della storia contemporanea, con una saga familiare che sin dalla sua infanzia ha interpretato tutte le contraddizioni, i difetti, ma anche le straordinarie caratteristiche del suo popolo. Elisabetta, soprattutto, è stata la perfetta interprete di uno spirito nazionale che non ha mai fatto veramente i conti con la propria storia. La straordinaria lunghezza del suo regno, il cui principio era indissolubilmente legato alla Seconda Guerra Mondiale, ha permesso ai britannici, per la verità soprattutto agli inglesi, di poter perpetuare un'immagine imperiale di loro stessi, immaginandosi ancora il regno sul quale non tramontava mai il sole, nonostante all'indomani del 1945 l'importanza geopolitica e militare di Londra fosse ormai enormemente ridimensionata. Tuttavia, la stabilità e lo stoicismo di Elisabetta, incoronata sotto la supervisione e con i preziosi consigli niente di meno di Sir Winston Churchill, hanno permesso fino ad oggi ai suoi sudditi di sentirsi direttamente collegati con la potenza imperiale che dominava il mondo in epoca vittoriana. Tutta la vita di Elisabetta e persino la sua morte sono state uno straordinario sfoggio di pageantry, quel complesso sistema di riti, tradizioni e sfarzo che, come viene spiegato magistralmente nel libro L'invenzione della tradizione a cura di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, sono stati un grande strumento di promozione e dunque di sopravvivenza della monarchia britannica. Una monarchia in questo molto aiutata da una politica interessata a mantenere vivo il mito dell'eccezionalismo britannico e soprattutto a usare la figura della popolarissima monarca come scudo di fronte a momenti difficili della storia del paese. Come tutti sanno, ma come altrettanti sono spesso inclini a dimenticare, pur essendo il capo dello Stato, il monarca britannico ha funzioni meramente cerimoniali, non ha alcun reale potere esecutivo, né tantomeno di indirizzo politico. Anzi, è Downing Street a decidere nel dettaglio ogni mossa della vita pubblica del sovrano, a partire dalle regole di successione che dal 1701, con l'Act of Settlement, emendato varie volte ma sostanzialmente ancora vigente nella sua forma quasi originale, sono stabilite in maniera chiara. Eppure, per volontà stessa di una politica che da ieri è tutta stretta nel cordoglio e nel lutto, si è voluto in questi 70 anni di regno di Elisabetta mantenere un manto di potere quasi mistico attorno alla sovrana, anche attraverso una stampa tanto pronta a sfruttare ogni minuto di gossip della vita privata della famiglia reale, quanto pronta a sostenere il senso del dovere, il sacrificio della regina al servizio della nazione e perfino le vere o presunte antipatie e scontri con i vari primi ministri. Elisabetta ha chiesto a ben 15 primi ministri di formare un governo in proprio nome, dal già citato Winston Churchill, eroe della Seconda Guerra Mondiale, molto amico del padre re Giorgio VI e pare suo mentore in occasione dell'ascensione al trono, passando per il riformatore Harold Wilson negli anni della Swinging London e della nomina a baronetti dei Beatles. Dai rapporti, racconta la stampa, litigiosi con Margaret Thatcher, per concludersi con gli anni burrascosi della Brexit, vicenda sulla quale la corona è stata assolutamente silente,
ma che deve aver vissuto con straordinaria preoccupazione per le forti divisioni all'interno del paese e per essere stata in qualche modo tirata in ballo durante la vicenda incresciosa della chiusura del Parlamento nel 2019, quando la Corte Suprema sospese l'ordine della regina di prorogare, di fatto chiudere, il Parlamento per 5 settimane perché il consiglio di Boris Johnson fu giudicato illegale. Non è difficile immaginare l'irritazione della monarca per un episodio tanto spiacevole che andava proprio in netto contrasto con la volontà adamantina espressa durante tutto il suo regno di stare quanto più lontana possibile dalle vicende di politica interna della nazione, proprio, probabilmente, perché aveva visto come con lo zio volersi ritagliare un ruolo da protagonista in tal senso avrebbe potuto molto facilmente portare alla fine della monarchia stessa. È quasi incredibile pensare come solo martedì scorso la regina fosse riuscita a compiere il rito del passaggio di consegne tra Johnson e Liz Truss, la sua terza prima ministra donna, dimostrando ancora una volta uno stoicismo notevole e persino, forse, una certa dose di perfidia, negando a Johnson di essere il suo ultimo prime minister, per un uomo quasi ossessionato dal mito di Churchill, da non poter detenere questo record, deve essere stato un brutto colpo. Il testimone passa ora a Carlo III, che ha il difficile compito di succedere ad una sovrana amatissima e che è riuscita ad interpretare per 7 decenni lo spirito del tempo di un popolo che adesso certamente si sente più povero di un pezzo della propria storia.

0: La letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti, il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il 10° cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Airone. Logorroici. Quando parlare troppo è un segnale di malattia. Non confondiamoli con i semplici chiacchieroni. I veri logorroici parlano incessantemente, con frasi interminabili senza pause, spesso incoerenti. Questi soggetti nascondono seri disturbi psicologici che vanno trattati da specialisti competenti. Di Monica Morandi. Vi è mai capitato di essere investiti da un fiume di parole inarrestabile che non vi consente di proferire neppure un monosillabo? Accade così quando l'interlocutore è logorroico. Si definisce logorrea, dal greco antico logos, parola, e reo, scorrere, una loquacità esagerata e una fluenza eccessiva del linguaggio. Più semplicemente può definirsi logorroico chi parla troppo e incessantemente, senza mai lasciare spazi agli altri. Il logorroico non va confuso con il chiacchierone, che ama semplicemente parlare, ma non ha generalmente alcun problema. La logorrea non è necessariamente patologica, spiega Flavio Canistrà, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapie brevi e fondatore del Centro Italiano di Terapia a seduta singola di Roma. Può trattarsi di un sintomo di copertura di uno stato di insicurezza o di tensione emotiva di fronte a una situazione della vita che mette agitazione. Una visita medica, un esame universitario o un primo appuntamento. Inconsapevolmente si cerca di coprire la tensione parlando tanto. Logorrea patologica. Ben diverso è il quadro della logorrea patologica. Il soggetto può arrivare a investire letteralmente l'interlocutore con frasi interminabili, senza pause, spesso incoerenti, senza mai dargli la possibilità di intervenire. La parlata, generalmente sconnessa, è caratterizzata da frasi disarticolate, parole pronunciate male e scarsa consequenzialità del discorso. Quando la logorrea raggiunge livelli patologici, può associarsi a disturbi della forma del pensiero, spiega il nostro esperto. Questi ultimi possono essere un sintomo dei disturbi psicotici, nei quali è compromesso il rapporto con la realtà. In presenza di un disturbo psicologico, potremmo ritrovare un'accelerazione del pensiero, intesa come un flusso di idee esagerato che affluisce alla mente. Un pensiero prolisso, che non va diretto alla meta. Un pensiero circostanziale, ricco di dettagli irrilevanti. Un pensiero perseverante, pensieri ripetuti acriticamente. Nei casi più gravi, la verbosità può diventare talmente irrefrenabile che il soggetto fatica a comporre correttamente le frasi. Conia neologismi o storpia i vocaboli. Talvolta possono apparire anche una mimica e una gestualità esuberanti. Flavio Canistrà fa un'importante precisazione. La logorrea non è un'espressione della personalità dell'individuo, al contrario della loquacità che caratterizza il soggetto come un chiacchierone anziché come una persona riservata. In genere, la logorrea patologica è secondaria ad altri problemi. Può essere infatti sintomo di disturbi di ordine psicologico o psicotico, oppure di malattie neurologiche, o ancora di problemi strutturali a livello cerebrale. Fra i disturbi psicologici può esserci una manifestazione dello stato maniacale del disturbo bipolare, spiega lo psicologo. un disturbo che alterna condizioni di umore depresso e umore eccitato. In questo secondo stato, sovente, può manifestarsi logorrea, continua canestra. Lo stesso può avvenire nella ciclotimia, disturbo dell'umore che potremmo definire come la versione minore del disturbo bipolare, in quanto più lieve. La persona alterna momenti di depressione lieve o moderata a momenti di euforia e di eccitazione. I disturbi psicotici sono invece caratterizzati dalla compromissione dell'esame di realtà della persona. In questi casi possono essere presenti disturbi formali del pensiero che si manifestano con logorrea, che nei casi più gravi può essere accompagnata da delirio. Spiega Canistra, un tipico sintomo dei disturbi psicotici è la fuga delle idee. Il flusso delle idee è talmente accelerato che si ha la sensazione di non riuscire a star dietro ai propri pensieri. La fuga delle idee sfocia in una comunicazione prorompente, caratterizzata da discorsi non stop, che, come detto, possono addirittura divenire deliranti. Anche la schizofrenia, un disturbo di dissociazione dalla realtà, può comportare disturbi formali del pensiero che possono esprimersi con logorrea. Per quanto riguarda le malattie neurologiche, la logorrea può essere legata all'afasia di Wernicke, una patologia neurologica che si manifesta con la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e il senso delle parole. Spiega lo psicologo. In pratica, la persona storpia le frasi o ne confonde il senso, ad esempio, mettendo una parola al posto di un'altra. Questa patologia può essere data, fra l'altro, da lesioni cerebrali, tumori e ischemia. In presenza di afasia di Wernicke, può manifestarsi logorrea, ma in questo caso, per la natura stessa della patologia, è probabile che la persona presenti anche altre problematiche del linguaggio. Fra i problemi strutturali a livello cerebrale che possono comportare logorrea, vi sono le malformazioni e le lesioni corticali del talamo, una struttura del cervello coinvolta nei processi sensoriali, oppure alcune anomalie nella struttura del lobo frontale, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio. Un caso a parte è la logorrea indotta da sostanze, alcol, farmaci, droghe, sostanze psicostimolanti, catalogata fra i disturbi neurofisici. Canistra, queste sostanze, soprannominate le 3A, allucinogeni, alcol e anfetamine, andando a interferire con le funzioni neurologiche, possono dar vita a una logorrea temporanea, che cessa spontaneamente quando termina l'effetto delle sostanze assunte.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Il vento in poppa. In passato le puzzette non erano tabù, anzi, furono persino fonte di reddito e di ispirazione letteraria. Con il tempo, però, di Claudia Giammatteo. La storia delle puzzette è di quando non erano tabù, anzi, non appena fece un peto, la terra tremò per 9 leghe all'ingiro e da essa nacquero subito più di 53.000 omettini. Non è mai stato così prolifico come quello lanciato dal gigante Pantagruel nel capolavoro omonimo dello scrittore satirico francese del Cinquecento François Rabelais. Ma certamente quell'irrefrenabile bisogno corporale del tutto naturale che gli antichi greci chiamavano pordè, i latini crepitus ventris, gli antichi sassoni partin, ha avuto un passato glorioso e una colorita storia che, grazie a riferimenti letterari, citazioni umoristiche, vignette e aneddoti, si intreccia con quella del pudore, dell'alimentazione e dell'umanità. Né nell'antica Grecia né a Roma, di larghe vedute in fatto di necessità fisiologiche, come dimostrano le latrine pubbliche latine, Forice, e la divinità dell'escremento Stercutus, i peti erano tabù, anzi, furono un soggetto ricorrente del toilet humor, ovvero il moderno umorismo scatologico, dal greco scatos, escremento, e logos, discorso, come dimostra anche una delle barzellette del Filogelos, V secolo avanti Cristo, la più antica raccolta umoristica dell'antichità fin qui rinvenuta. Un idiota scorreggiò mentre era nello stesso letto di un sordo. Quello cominciò a lamentarsi e l'altro, seccato, disse: «Ma come fai ad averla sentita se sei sordo?» Addirittura, riferisce lo scrittore Svetonio, nel 41 d.C., l'imperatore Claudio rimase talmente impressionato da un tale che aveva rischiato la vita per aver trattenuto l'aria nel suo intestino troppo a lungo, da promulgare un editto che permetteva a tutti i sudditi di petare liberamente e apertamente, persino alla sua tavola. E se il consolatorio Cicerone aveva consigliato a tutti di comportarsi come natura esige, cioè ruttando e scorreggiando in libertà, il poeta Orazio ne andò orgoglioso. Un peto lanciai che scoppiò col rimbombo di vescica che esplode. E Marziale sfotté a morte tal Etone che, inchinatosi a omaggiare Giove Capitolino, mollò un peto che fece tremare il suo tempio. Correggia gli scappò, tra gli uomini corse la risata, ma il padre dei celesti si accigliò e a tre volte far cene in casa propria quel mangiatore a scrocco condannò. E alla faccia del bon ton, nel Satiricon di Petronio, primo secolo dopo Cristo, capolavoro parodistico dell'antichità, i due protagonisti, l'ex schiavo Trimalcione e la sua consorte, dopo valanghe di cibarie e di buon nettare degli dei, sganciavano con massima disinvoltura rumori pari a muggiti di tori. In altre epoche e in altri contesti, il flatus, il venticello, la puzzetta, hanno avuto ben altro significato, né comico né liberatorio, ma di insulto e di disprezzo, arrivando a scatenare rivolte sanguinarie. Il primo dei due più eclatanti episodi, narrato dallo storico Erodoto, accadde nel 569 avanti Cristo, quando il faraone Apries invitò il generale Amasis a sopprimere una rivolta in una provincia lontana, ma quello si unì agli ammutinati e al messaggero del faraone che lo intimava a fare ritorno a corte indirizzò un sonoro peto come risposta per il sovrano. Il poveretto riportò il messaggio, si vide tagliare naso e orecchie, ma alla notizia della crudeltà il popolo si ribellò e Amasis divenne faraone. Il secondo episodio, narrato dallo storico Giuseppe Flavio, avvenne a Gerusalemme durante la festa ebraica della Pasqua del 50 d.C. Un legionario romano, per dispetto, si volse alla folla esponendo il deretano e fece partire una bordata indignando i fedeli che iniziarono a tirargli pietre. Il tutto sfociò in una ribellione e nel saccheggio della città, che fecero 10.000 morti. Più spesso, comunque, i venticelli furono oggetto di divertimento, talvolta di stupore. Se nell'Irlanda medioevale spopolavano artisti del peto chiamati braigetori, in Giappone, nel periodo Kamakura 1185-1333, furoreggiavano interpreti professionisti di danze scorregge, chiamati oribe. E se un salto, un fischio e un peto, unum saltum et sifletum et unum bumbulum, era ciò che nel XII secolo Bertolle Vater, il buffone del re d'Inghilterra Enrico II, era obbligato a eseguire alla corte ogni Natale, è con quel gesto sconcio che si chiude il XXI canto dell'Inferno di Dante Alighieri. Per sottolineare la sua natura demoniaca, quel diavolo barbariccia, per dare il via alla marcia della sua cricca di diavoli, avea del cul fatto trombetta. Il riscatto di quell'usanza, spesso in chiave umoristica, avvenne con il Rinascimento. In una società che metteva avanti a tutto l'umano sul divino, lo sceno diventò spesso l'orgogliosa affermazione dei diritti del corpo. Ad annunciarlo fu proprio il potentissimo peto del gigante Pantagruel, di cui si diceva. A parlarne fu il libro del monaco umorista François Rabelais, dove non solo l'antica cultura popolare è saccheggiata e rivisitata, ma l'ostentazione della scurrilità, con risultati comici insuperati, diventa satira del mondo dei dotti, come ha sottolineato Umberto Eco nella sua Storia della bruttezza. L'usanza di emettere pubblicamente scoregge, termine nato dall'atto di slacciare la coreggia, il cordino con cui tenere allacciati i pantaloni, che oggi farebbe storcere a tutti il naso, raggiunse addirittura l'apice alla splendida corte seicentesca di Luigi XIV, dove, scrisse la principessa tedesca Elisabetta Carlotta del Palatinato in una delle sue lettere, il cognato re Sole divertiva il suo codazzo di cortigiani organizzando gare di peti. La fine dell'Ancien Régime e l'avvento della borghesia ottocentesca rivoluzionarono il termometro del pudore. I medici cominciarono a condannare e curare le maleodoranti flatulenze e le donne vittoriane a nascondere rumori molesti dietro gli starnuti. Scrittori colti, come tra gli altri Mark Twain e Émile Zola, associavano il peto a malvagità e dissolutezza. Victor Hugo fece scorreggiare la prostituta Maria la Sfrontata, quattro denarios autunum bumbum. E alla fine, un fatto fisiologico naturale, anni prima osannato, raccomandato, che aveva divertito nobili e plebei, diventò un tabù sociale che creava imbarazzo e vergogna. Nell'alta società fu addirittura obbligatorio fingere di ignorare l'esistenza di necessità corporali naturali. Ad analizzare i motivi di tutto ciò fu Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, che nella prefazione alla seconda edizione del volume Escrementi e civiltà, antropologia del rituale scatologico di John Gregory Burke, pubblicato postumo nel 1913, svelò le motivazioni inconsce che portarono a ripugnare peti e flatulenze. Gli uomini civilizzati sono a disagio e imbarazzati da tutto ciò che ricorda loro la loro origine animale. Provano disperatamente a imitare gli angeli perfetti, ma in loro rimane, comunque, una traccia terrena insostenibile da sopportare.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. 11 cose che forse non sappiamo sull'italiano. Quante persone parlano italiano al mondo? Qual è la prima testimonianza scritta della nostra lingua? Cosa si intende per neo-italiano? E ancora, per uno straniero è facile impararlo. 11 curiosità sull'italiano di Eugenio Spagnuolo. L'italiano è la 21esima lingua al mondo per numero di parlanti. In madrelingua sono circa 63 milioni, secondo le stime del sito Ethnologue. Eppure, nonostante sia meno diffusa dell'urdu e del tamil, è considerata una delle lingue più importanti al mondo per questioni culturali, perché milioni di persone la parlano come seconda lingua, migranti, figli e nipoti di italiani residenti all'estero, eccetera, e per il suo impatto sul commercio e l'industria globale. Ma cosa sappiamo dell'italiano? Ecco alcune curiosità. È vero che l'italiano deriva dal latino, ma non dal latino classico che si studia a scuola, quanto dal latino volgare, più vicino a quello plebeo dell'epoca repubblicana, parlato da soldati, contadini e abitanti delle province romane. In latino classico, per esempio, testa si dice caput. Testam, da cui la parola deriva, era invece il vaso di terracotta. Il termine potrebbe essere stato usato in tono scherzoso nel latino volgare per indicare la testa di coccio. Da qui la preferenza di testam rispetto a caput nell'italiano. 2. Dalla contaminazione tra il latino volgare con le lingue degli invasori, lombardi, franchi e goti, deriva il volgare, dalla cui lunga evoluzione nascerà l'italiano. Tra i primi a ritenere che il volgare dovesse sostituire il latino c'era Dante Alighieri, che alla questione dedicò un'opera, il De Vulgari Eloquentia, 1303-1305. 3. Il più antico documento in italiano è un atto notarile, il Placito Capuano, del 960, dove appaiono alcune formule in volgare in un testo quasi interamente in latino. Ma la più antica testimonianza d'italiano scritto è un'iscrizione sul muro nelle catacombe di Commodilla, in via delle Sette Chiese a Roma, che risalerebbe al VI-IX secolo, un invito a non dire i segreti ad alta voce, probabilmente l'invito di un religioso ai suoi colleghi a recitare le orazioni a bassa voce. 4. In Italia si parlano così tanti dialetti che secondo l'enciclopedia Treccani è persino difficile contarli. Per comodità, gli studiosi dividono l'Italia in tre grandi aree dialettali. La linea La Spezia-Rimini separa quella settentrionale da quella centrale, che è a sua volta divisa dall'area meridionale dalla linea Roma-Ancona. I linguisti definiscono italiano popolare l'italiano di chi ha per madrelingua il dialetto e ha acquisito la lingua nazionale in modo imperfetto. 5. Ci sono poi le lingue territoriali, da cui discendono i vari dialetti. Sempre secondo il sito Ethnologue, la più diffusa è il napoletano, con 5,7 milioni di parlanti. Seguono il siciliano, 4,7 milioni di parlanti, il veneto, 3,8 milioni, il lombardo, 3,6 milioni, il piemontese, 1,6 milioni. La meno parlata è invece il croato, in Molise, 1000 persone. 6. Alla fondazione del Regno d'Italia, nel 1861, l'80% degli italiani era analfabeta e solo l'8,9 per mille della popolazione aveva un'istruzione superiore alla scuola elementare. Esattamente 100 anni dopo, nel 1961, gli analfabeti erano meno del 9%, e nel 1971 la cifra si era ridotta a poco più del 5% della popolazione italiana. Nel 2001, secondo l'Istat, gli italiani analfabeti erano solo il 2%. 7. Secondo il linguista Tullio De Mauro, a contribuire all'unificazione linguistica dalla fondazione del Regno d'Italia in avanti non è stata solo la scuola, ma diversi fattori. La stampa, l'emigrazione, la burocrazia, l'esercito, col servizio militare obbligatorio, per esempio, l'urbanizzazione. E anche la guerra fece la sua parte, i soldati al fronte erano costretti a parlare italiano per capirsi. Poi sono arrivate la radio e la TV. 8. L'italiano che impariamo a scuola è considerato italiano standard, ma è sicuramente più diffuso quello neo-standard o di uso medio, colloquiale e non sempre rispettoso delle regole di grammatica. Prevede, per esempio, la sostituzione del congiuntivo con l'imperfetto in alcuni casi. 9. Nel 1964 Pierpaolo Pasolini paventò la nascita di un nuovo italiano, il neo-italiano, basato sulla semplificazione sintattica, la perdita di molti riferimenti latini e l'uso di molti termini tecnologici. Era il frutto, secondo lui, dell'egemonia della cultura borghese e industriale del nord Italia, dove avevano sede le grandi fabbriche. L'italiano infarcito di anglicismi, marketing, target, eccetera, sarebbe, secondo alcuni studiosi, un'evoluzione del neo-italiano di Pasolini. 10. A preoccupare gli italiani più del neo-italiano sono però le lacune di grammatica e sintassi che affliggerebbero persino gli studenti delle superiori e dell'università. In questi casi si parla di italiano selvaggio. La definizione è del linguista Francesco Bruni. 11. Quanto è difficile imparare l'italiano per uno straniero? In italiano, avverte la BBC, si legge come si scrive e la parola scritta è simile a come suona. La pronuncia è chiara, con ogni vocale enunciata chiaramente e l'intonazione cantilenante, che rende i suoni più facili da identificare. Il vocabolario è simile ad altre lingue di origine latina. I sostantivi possono essere maschili o femminili e di conseguenza gli aggettivi devono concordare con loro. Ci sono poi 6 desinenze per ogni tempo verbale. Anche se alcuni aspetti della lingua possono sembrare difficili all'inizio, basta afferrare alcune semplici regole per essere in grado di comunicare in una varietà di situazioni.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Combers, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 polene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanne Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni. Dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. Il legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte,
7: i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr con 7.367 passaporti e documenti di identità, l'americano Ken Bannister con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana e il suo connazionale Richard T. Porter che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Christian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca. Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati. E Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400, tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bidama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia, risale infatti al periodo fra le due guerre mondiali. Philippe se ne innamora

Da scienzenotizie.it. Energia dal nulla. Scoperto un enzima che converte l'aria in elettricità. Di Angelo Petrone. Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. E gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora, i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica e hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne, in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, CryoEM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. In laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Krupp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal Mycobacterium smegmatis. Altri batteri comuni hanno enzimi simili e possono essere coltivati in grandi quantità, il che significa che abbiamo accesso a una fonte sostenibile dell'enzima. Aggiungono gli esperti: una volta che produciamo HUC in quantità

0: sufficienti, il cielo è letteralmente il limite per utilizzarlo per produrre energia pulita, ha concluso Grinter.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal notiziario del FAI. San Fruttuoso, una storia di eroismo, da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno, vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il Regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere, che fa bene al cuore, e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. L'incredibile storia di David Lazzaretti, il mistico ed eretico cristiano nato nel 1834, che all'alba delle prime pulsioni repubblicane in Europa fondò la Chiesa Juris Davidica. Dopo aver narrato la fantasia dei matti, la tragedia dei soldati italiani in Russia e il genocidio degli italiani d'Istria, Simone Cristicchi riporta alla luce una vicenda meravigliosa e coinvolgente, intrisa di utopia e spiritualità, sporca di sangue e misteri ancora da chiarire, infilandosi nei panni di Antonio Pellegrini, il militare che sparò al Cristo dell'Amiata.
2: Buon ascolto.
3: David Lazzaretti nacque nel 1834 ad Arcidosso, in una Toscana matrigna e madre, terra di indigenza e sfruttamento, più vicina al Medioevo che al Rinascimento. Barrocciaio per necessità, fin da ragazzo venne assalito da febbri e visioni mistiche che lo portarono a elaborare un personalissimo percorso spirituale nel seno della Chiesa Cattolica. Il simbolo della sua missione era formato da due C contrapposte con la croce nel mezzo, l'annuncio di un nuovo Cristo in arrivo. La sua predicazione richiamò migliaia di persone tra la Toscana e la Sabina, in una convivenza armoniosa che si rifaceva alle prime comunità cristiane, in cui solidarietà, uguaglianza e istruzione erano le fondamenta e il lavoro in comune un mezzo per elevare lo spirito. Se da una parte fu perseguitato dalla legge e considerato un pazzo sovversivo, dall'altra l'uomo del mistero conquistò seguaci e protettori tra nobili, intellettuali e alti prelati, anche in Francia, dove vennero pubblicati i suoi libri, godendo del sostegno sia di Don Bosco sia di Pio IX. Ma il suo messianesimo mise in allerta sia la Chiesa di Roma che il neonato Stato italiano. Il 18 agosto del 1878, la pallottola di un carabiniere pose fine alla sua esistenza. Dio non è quell'essere da voi tutti immaginato, ma quel principio che precede increato innanzi al tempo, capace attraverso i suoi disegni ordinati e preordinati di trarre la luce dalle tenebre. David Lazzaretti. Pericoloso è per il cervello non attrezzato avventurarsi nel mare dell'ignoto. Friedrich Nietzsche. Se vivrò, se vivrai, torneremo qui una volta, fuggendo per sempre gli uomini e il dolore, finché canteremo alle stelle con una sola voce e un solo cuore in un lungo, eccezionale, perfetto viaggio. Epigrafe anonima ritrovata sul Monte Labbro. Io sono. Io sono Antonio Pellegrini e sono un soldato. Vado dove mi mandano. Obbedisco agli ordini che ricevo, sparo se mi dicono di farlo. Io faccio la guardia allo Stato e lo difendo dalla Repubblica. Mi avevano insegnato che questa parola è come un velo, un male oscuro che nasconde altre due R, la rovina e la rivoluzione. La rivoluzione mina l'ordine. Senza ordine non può esserci vivere civile. Io sono il cane che fa da guardia a quest'ordine e lo difendo da chi vuole sovvertirlo. È il mio lavoro e oltre a essere pagato per questo, mi è sempre piaciuto. Mi piaceva essere un soldato, mi piaceva avere ragione, Ero orgoglioso della mia buona mira e ho sempre amato gli elogi dei miei superiori. Da buon cane, chiudevo gli occhi se il mio padrone mi accarezzava la testa. Per questo sono andato in guerra, ho scelto i miei nemici, ho potuto dormire la notte senza sentirmi smarrito in un universo che mi è sempre parso senza scopo. Io sono Antonio Pellegrini e sono ancora un soldato. Oggi non so più in quale esercito mi trovo a combattere, né quale guerra, o per quale causa ho lasciato casa mia. Ciò che ho visto la mattina del 18 agosto 1878, io ancora non me lo so spiegare. Scrivo per non farmi scivolare fra le dita frammenti di memoria e parti della mia identità, che ormai mi sembra così cambiata da allora. Non sono più un cane da guardia. Non ho più nulla da difendere che non siano una pietraia arida e un pensiero sottile. Prima li avrei considerati niente. Oggi sento invece che il nulla in cui mi sono perso da quel giorno d'agosto è denso di una sostanza meravigliosa che mi rende vivo. La verità è che non so più chi sono dopo aver incontrato David Lazzaretti. I suoi occhi mi perseguitano, la sua voce mi accompagna ad ogni passo. Ci siamo sfiorati per pochissimo tempo, un istante. E all'inizio pensavo d'avere davanti un miserabile barrocciaio ignorante a cui aveva dato di volta il cervello. Mi avevano detto che veniva a distruggere tutto ciò per cui avevamo combattuto e ho creduto fosse la verità. Lazzaretti ha devastato ogni mia certezza, annichilendo in me tutto ciò che ritenevo importante. Eppure, solo oggi, dopo che il barrocciaio ha ucciso il soldato, posso considerarmi vivo. Per questo ho cominciato a scrivere, per raccontare una morte. È una vita che è iniziata nell'istante esatto in cui ci siamo sfiorati. Ma non pensate a me come uomo saggio. Io sono solo un soldato, obbedisco agli ordini. E io, David Lazzaretti, l'ho ammazzato. Ma al posto suo, il 18 agosto 1878, ai piedi del Monte Labbro, sono morto io. Quel giorno faceva caldo, anche se eravamo in montagna. E quel giorno io ero ancora un soldato, il cane da guardia della proprietà privata contro la Repubblica dei rivoluzionari. Così mi avevano detto, e così mi sentivo. Andavo dove mi mandavano, eseguivo gli ordini, sparavo se mi dicevano di farlo. E così non feci domande quando mi spedirono in cima alla Miata da solo. Mi aggiunsero un corpo che era già stanziato in zona.
0: Avevano bisogno di rinforzi perché la tensione era alle stelle.
3: Arrivai la sera precedente all'operazione. Il gruppo era affiatato. Noi soldati ci esercitavamo da giorni nelle campagne circostanti. Quella notte nessuno dormì. La passammo a parlottare da una branda all'altra e con gli occhi sbarrati, puntati sul soffitto. Era da poco passato il Ferragosto e i prefetti avevano fretta di andare in villeggiatura. Uno dopo l'altro lasciavano le loro scrivanie e tornavano a essere padri di famiglia affettuosi, accaniti lettori, poeti bucolici, mariti solerti. Arrivammo all'alba a Poggio alle Forche, in località Cansacchi. Il delegato di polizia che guidava il gruppo ci fece fermare. Si chiamava Carlo De Luca e se ne stava lì, impalato nonostante il caldo, rigido nella sua finanziera nera, con la fascia tricolore addosso, il cilindro in testa e il fucile in mano. Sulla cima del Monte Labbro, il bagliore rosso di uno stendardo di legno si offriva al cielo e allo sguardo dei paesi limitrofi. Era quella la chiamata alle armi. La rivolta sarebbe scoppiata nel giro di poche ore. Ci eravamo preparati a fronteggiare un'orda furiosa che sarebbe venuta giù urlando. Noi eravamo 7, 8 con il delegato, ma avevamo fucili e occhi buoni. Qualcuno di noi però tremava, mentre una folla di curiosi, accorsa dai paesi e dai villaggi vicini, ci accerchiava. Sapevo perché erano venuti. Volevano vedere i morti. O forse volevano vedere morti noi. La tensione cresceva, aspettammo, e poi aspettammo ancora. Strinsi l'arma fra le mani sudate, con il terrore che mi scivolasse, che la dovessi raccogliere un istante prima della carica. Le gambe mi dolevano per l'attesa e perché delle scariche nervose le percorrevano dalle cosce fino ai calcagni. Vicino a me uno di noi pregava a bassa voce. Era il Padre nostro. «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra», mormorava. Che per noi non ci fosse scampo, era evidente. Non provavo pietà, né avevo paura. Volevo riportare la pelle in caserma. Volevo rientrare a Livorno. Avrei fatto una strage volentieri e senza rimorsi. Una distrazione e ci avrebbero sopraffatto. Io per primo vidi gli stendardi che venivano a valle del Monte Labbro, me lo ricordo bene, ed erano tutti rosso sangue, o almeno così mi parve di vederli. La folla cominciò a rumoreggiare non appena qualcuno diede l'annuncio. «Eccoli, arrivano!» De Luca ripeté per l'ennesima volta di tenerci pronti di caricare le armi. Obbedimmo velocemente. Mi ricordo che allargai le gambe e mi preparai a subire la folla come un'ondata, tentando di rimanere in piedi. Quando il corteo che scendeva dal monte si fece più vicino, De Luca scattò in avanti. Intanto loro marciavano e la folla rumoreggiava sempre più forte intorno a me, e scendevano decisi, guidati dal loro capo, una specie di gigante barbuto. Per l'occasione l'uomo indossava un cappello con tre piume che svettavano sulle teste di tutti. Fu grazie alle tre piume che riuscii a distinguerlo in lontananza, mentre con il solo gesto di una mano ottenne di immobilizzare un'armata di invasati pronta all'insurrezione. Lo osservai nella pappa di polvere, sudore e paura che mi annebbiava la vista. Intravidi anche De Luca che si spostava verso i manifestanti facendoci cenno di rimanere fermi,

0: così facemmo. Ci arrestammo a pochi metri dai due. L'uomo con il cappello piumato e il delegato si parlarono.
1: Lazzaretti, in nome della legge, retrocedi e sciogli il complotto.
2: Ecco la mia legge, io vado avanti perché così mi è stato ordinato.
1: Lazzaretti, retrocedi o ti faccio fuoco addosso.
3: Io vado avanti nel nome di Gesù Cristo, duce e giudice. Se volete la pace, porto la pace. Se volete la misericordia, vi porto la misericordia. Se è il sangue che volete, ecco il mio petto. Tirate a me e risparmiate il mio popolo.
0: Che non erano giunti a un accordo, me ne accorsi anche dall'espressione di De Luca, mentre si voltava per venire verso di noi. Era pallido come un morto e aveva la mandibola contratta. I manifestanti, dietro di lui, ripresero ad avanzare poco dopo. E a quel punto qualcuno dalla folla, come se non attendesse che quel segnale, cominciò a bersagliarci di pietre. De Luca fu subito colpito alla nuca. All'inizio pensai che non fosse nulla, ma il delegato prese a tamponarsi la ferita e a strabuzzare gli occhi. Per il dolore perse la testa. O forse fu la paura. Così partì il comando: fare fuoco contro i manifestanti. A quel punto ebbi paura anch'io. I miei commilitoni spararono una raffica e neanche un proiettile arrivò sulla processione. Stavo per fare fuoco pure io quando un sasso mi sibilò a un millimetro dalla tempia. Non pensai più a nulla e i ricordi da questo momento in poi si fanno fumosi. Imbracciai il fucile, bestemmiai la Madonna e premetti il grilletto. Fu in quell'istante che qualcosa si ruppe e io smisi di essere un soldato. Così, come avesse anche il potere di scegliersi i proiettili, Lazzaretti, che era scampato per miracolo ai colpi degli altri, si spostò impercettibilmente. E mi guardò, e poi il proiettile gli perforò il cranio. L'ho visto, ne sono sicuro. In quel momento la folla si sparpagliò in tutte le direzioni. De Luca fu inghiottito dal buio, i rumori smisero di assordarci, la polvere di tagliarci il respiro. Nell'oscurità della memoria è rimasto solo questo: l'eco del mio sparo, il silenzio e i suoi occhi che guardano me e me soltanto. Eravamo a 3 metri. Il suo sguardo mi disse: ecco, questo è il mio sangue. Versalo tu. Io scelgo te. E io obbedii, perché è ciò che faccio, perché questo è il mio dovere. Le urla che si mescolavano ai canti dell'esercito rivoluzionario mi proiettarono violentemente nell'afa.
4: «Via, via!»
0: gridava De Luca. Qualcuno mi strattonò. Fui trascinato non so da chi, andai con gli altri. Il capo dei rivoltosi era per terra. Vidi il cappello di Lazzaretti poco più in là nella polvere. Lo riconobbi per il colore del tessuto, azzurro, e per le piume. Non lontano dall'uomo agonizzante c'era una vecchia croce di legno, piantata da un eremita pazzo che un tempo girava per i boschi del circondario. Me l'aveva detto uno della zona durante la nottata in caserma. L'eremita era un tale di Vercelli che chiamavano l'Uomo Bono. Un altro folle, ma almeno questo non mandava orde di montanare inferociti all'attacco della proprietà privata. Pensai che forse era colpa dell'aria del Monte Amiata, che ti fa impazzire, ma ti trasforma in santo. Arrivati in caserma, il delegato chiese subito rinforzi. Tutti fummo certi di aver preso parte alla scintilla di una rivoluzione. I morti che ci eravamo lasciati alle spalle per uscirne vivi, in quel contesto, parvero a ognuno di noi poca cosa. Se poi qualcuno ebbe dei rimorsi, se li risolse in privato. Nel pomeriggio arrivarono gli altri e io, la sera dello stesso giorno, fui rispedito a Livorno. Feci appena in tempo a sapere con certezza che il colpo che aveva ammazzato il capo dei Montanari era il mio e che sul campo avevamo lasciato 4 morti e molti feriti fra i curiosi che si erano accalcati vicino a noi. Stranamente, nessuno dei sovversivi era stato toccato dalle pallottole. Mi ricordo che sul momento mi dispiacque di non aver completato il lavoro, ma me ne andai comunque, convinto d'aver quantomeno compiuto il mio dovere. Mi sbagliavo. Quella mattina non è più finita. Per settimane tentai di strapparmi dalla mente l'armata dei socialisti montanari, i loro stendardi rosso sangue, le uniformi e quelle facce allucinate che solo i matti e i santi hanno diritto di avere. Ogni volta che chiudevo gli occhi, quella mattina veniva a torturarmi. Non avevo mai provato rimorsi, vita mia. Ero sempre stato dalla parte della ragione e perciò mi ero convinto che non ne avrei provati mai. Mi sbagliavo ancora. Il rimorso arrivò come un lupo affamato e mi mangiò vivo. Una notte vidi il corpo di Lazzaretti a terra, accanto a me, circondato da una nuvola di polvere. L'uomo pareva fluttuare vicino alla croce dell'eremita pazzo. Mi venne addosso all'improvviso, inchiodando i suoi occhi nei miei. Mi svegliai gridando mentre tentavo di schivare l'impatto con il suo corpo. Lo sognai ogni notte e per tutte le notti che seguirono, e il rimorso si fece ossessione. Che cosa avevo fatto? Chi era l'uomo a cui avevo sparato? Chi erano i suoi seguaci? E quell'ordine, che mi era stato abbaiato da un superiore in preda al panico, era un ordine giusto? Andava eseguito? Sì, signore, così risponde un soldato. E quell'altro comando? Quello lanciato dagli occhi chiari di Lazzaretti? Nella risposta si nasconde il mistero che sto ancora cercando di svelare. Ho visto un esercito venire giù dal Monte Labbro. Ho sentito il sibilo delle pietre, la folla che spingeva e urlava. Ho percepito la tensione, sempre uguale che precede ogni battaglia. Dovevamo intervenire. Perché allora non riesco a credere alla realtà in cui sono stato testimone? Il resto dei seguaci furono catturati nelle ore successive e incarcerati nel castello di Arcidosso. Su tutti quelli su cui non s'abbatté l'arresto, piovvero calunnie e atti di ferocia, a partire dai familiari di Lazzaretti, che per sopravvivere si chiusero in casa. Mi ripetevo che era mio dovere eseguire gli ordini. E una voce ribatteva che avrei potuto scegliere o mancare il bersaglio. Mi dicevo che fu colpa della confusione, del caldo, del delegato De Luca. E una voce mi rispondeva che il grilletto l'avevo premuto io. Io sono Antonio Pellegrini, ma non è la mia vita che troverete in queste pagine. Ho ammazzato un povero Cristo. Questo mi diceva quella voce maledetta. Primo grado di conoscenza. 1. Grosseto. «Se non vi conoscessi, penserei che siete un lavativo, Pellegrini», urlò il maresciallo furibondo. Mi avevano beccato addormentato in ufficio per l'ennesima volta. Al comando ero diventato una barzelletta per tutti, ma io quasi non me ne accorgevo. Mi aggiravo come uno spettro di giorno e di notte, mentre gli altri dormivano sognando casa, io mi agitavo in incubi sconvolgenti, fatti di morti che mi fissavano, canti soprannaturali e cadaveri grondanti di sangue. Non dormii più dopo i fatti di Arcidosso e nei mesi che seguirono mi trasformai in una creatura traumatizzata e fragile, a cui avrebbero potuto ordinare di tutto, ma che non riusciva a concludere nulla. Dell'uomo che ero stato prima del 18 agosto 1878 non c'era più traccia. I primi ad accorgersene furono gli amici più stretti, a cui toccavano lo spettacolo dei miei incubi notturni, le urla improvvise, le ubriacature, i vaneggiamenti. A tutti gli altri fu riservata invece la violenza del mio furore. Fui prima lasciato in pace, poi isolato, quindi deriso, e dopo un po' se ne accorsero anche i superiori. A quel punto cominciarono le punizioni, ma senza esagerare, perché in fondo non ero il primo soldato a tornare da un'operazione con la mente sconvolta. Brigadiere Antonio Pellegrini, voi avete bisogno di riposo. aveva aggiunto il maresciallo dopo l'ennesima reprimenda che non avevo ascoltato, tanto erano tutte uguali. Se non vi trasferiamo, pellegrini, è solo per il vostro stato di servizio. Ritenetevi fortunato. Annuì e feci scattare i tacchi. Comodo, comodo, insisté il maresciallo con aria annoiata e proseguì. Partirete in serata. Vi concedo un mese di licenza, brigadiere. E se le cose non si sistemano, potete prolungarla di ulteriori 30 giorni. Contento, pellegrini? Vi mandiamo in villeggiatura. Ma quando tornerete, non voglio più assistere a queste scene. O i provvedimenti saranno assai differenti. Siete avvisato. Sì, signore, risposi mettendomi di nuovo sull'attenti. E andai subito a preparare i bagagli. Il piano era di tornare a casa, riposarmi, riprendere il controllo sui sogni, sul sonno e sulla mia vita in generale. Ma nulla in questa storia è andato come programmato. Niente di ciò che mi attendevo è accaduto così come me l'ero immaginato. Fossi stato più lucido, me ne sarei dovuto accorgere immediatamente. Avrei potuto fermarmi a riflettere. E se non lo feci, adesso che rivedo i fatti di allora con altri occhi, fu per un solo motivo. Qualcosa nell'operazione del 18 agosto, un suo misero dettaglio insignificante, doveva aver scardinato ogni mia difesa razionale. Un'inezia che aveva travolto una vita di salde convinzioni morali e anni di disciplina militare. Ma in quei giorni la memoria falliva. E a ogni tentativo di far emergere i ricordi, immagini velocissime mi bombardavano i sogni. La folla che premeva, i volti sudati, gli occhi sgranati dei manifestanti, quelli di Lazzaretti, il suo cadavere nella polvere. Se mi fossi fidato soltanto di queste immagini, allora sparare non era stata soltanto una decisione obbligata, ma anche giusta. C'è un solo modo per riportare all'ordine una folla impazzita. Ed è un esercizio di violenza mirato, repentino e spietato. Soltanto così siamo potuti uscire da quel ginepraio, del resto. Ripetevo queste parole ogni notte, sperando che mi facessero addormentare, ma non ne ricavavo alcun sollievo. L'aula del tribunale odorava di uomini accalcati e carta. Ero arrivato appena in tempo prima che entrasse il giudice e intimasse il silenzio. Non so di preciso quando presi la decisione di non tornare a casa, ma di venire a Grosseto e guardare in faccia i rivoltosi del labbro. Ero arrivato alla stazione come sonnambulo ed ero salito sul primo treno in partenza. Non avevo piani e non sapevo esattamente che cosa volessi dal processo. Nei giorni precedenti avevo letto delle udienze sui giornali e da allora l'angoscia era aumentata, insieme agli incubi e agli episodi di insubordinazione. Mi guidò la coscienza, continuò a ripetermi. O il destino. Non appena tutti presero posto e i curiosi si accomodarono in piedi sul fondo dell'aula, ebbi giusto qualche istante per rendermi conto che il pubblico era scarso, formato da pochissimi familiari degli imputati e da altri che erano venuti a prendersi gioco di loro. Quasi mi sarebbe piaciuto sentirmi parte del secondo gruppo, ma a sbeffeggiare chi ha già i ceppi alle caviglie mi è sempre parso un esercizio da vili. Non c'era un motivo razionale per essermi precipitato lì, invece che andarmene in licenza, ma quando entrarono gli imputati con le stesse barbe lunghe che avevo già visto il 18 agosto sulla strada per Arcidosso, smisi immediatamente di chiedermelo. Non aveva più importanza. Gli uomini camminarono stancamente fino ai banchi riservati agli imputati. Si sedettero con fare severo e rivolsero lo sguardo verso l'ufficiale che doveva leggere i loro nomi e i capi d'accusa. Erano una piccola moltitudine, una quarantina, e nell'elenco che il giudice istruttore aveva compilato c'erano anche David Lazzaretti e gli altri morti in seguito agli spari. Quando li sentii chiamare per nome e cognome, il cuore mi saltò nel petto e mi parve che fossero stati evocati i loro fantasmi per potersi vendicare. Fu così che mi distrassi per un tempo imprecisato. E quando tornai in me, avevano già cominciato a leggere i reati per cui i ribelli della montagna erano sottoposti a giudizio.
3: Rispondere delle accuse di attentato contro la sicurezza interna dello Stato per aver commessi atti esecutivi diretti a rovesciare il governo e a mutarne la forma, nonché a muovere la guerra civile ed a portare la devastazione e il saccheggio in un comune dello Stato, e ciò specialmente nel giorno 18 agosto 1878.
0: E poi, ancora, disobbedì alle regolari intimazioni dell'autorità di pubblica sicurezza presentatasi per discioglierlo e farlo retrocedere, emettendo le grida sediziose di «Viva la Repubblica!» ed altre consimili, reagendo con violenza mediante scagliamento di sassi contro la detta autorità e contro gli agenti della pubblica forza e coloro che a questa prestavano manforte.

0: Avete ascoltato un estratto da Il secondo figlio di Dio, vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce via.
1: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.